Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera alla vostra televisione cattolica. Io sono Padre Dino, parroco di Ponticelli Sabino. Grazie alla Madonna ho fondato un movimento chiamato MIR, Movimento Internazionale Rondinelle, che è stato riconosciuto dalla Chiesa, e noi siamo uniti sempre con il rosario e l'adorazione 24 ore su 24 ore. Io benedico questa televisione perché dovunque porti il messaggio di Cristo senza paure, sapendo che noi non dobbiamo vergognarci. È un momento difficile per la Chiesa questo, dobbiamo pregare per la pace, soprattutto perché è minacciata, come voi sapete, da questi eventi che stanno accadendo in Terra Santa. Continuate a parlare di Cristo, del Vangelo, amate i giovani, amate la Chiesa e camminiamo insieme uniti. Ci deve essere una comunione di carismi, non concorrenze, perché soltanto se siamo uniti possiamo veramente dare testimonianza a Cristo. Non dobbiamo dire io sono di Apollo, di Paolo, noi siamo di Cristo e quindi vogliamo vivere ogni giorno il Vangelo di Gesù.
1: Quanto è bello vivere la fede nell'amicizia?
2: Bellissimo, perché nell'amicizia viene rispecchiato il vero senso dell'amore. L'amicizia è ancora meglio di un rapporto da fidanzati, perché è il rapporto più sincero che possa esistere. E quando questo rapporto è fondato sull'amore di Dio è ancora più forte.
3: Per me ciò che mi ha lasciato la Madonna è stato pace, amore e più contatto con Dio, e spero di portare questa grande gioia e questo amore che ho provato qui anche nel mio paese, anche alle persone a me care e persone pure lontane dalla Chiesa, quindi cercarli più di attirare verso

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia, loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje, se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre, questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio, penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore illuminandomi col suo Santo Spirito e soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede. Mi rammarico solo, ma

0: devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
1: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
0: No, no, non suono.
1: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso i ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
0: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevano visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
1: E lo Spirito Santo opera.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa.
0: A lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen.

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre

Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore.

cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode,
prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siate scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, vabbè, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure sì, ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso
1: un po' soli, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere santità in questo momento, in questo mondo?
1: Beh, credo assolutamente sì.
0: E quanto è
1: chiaramente
0: difficile?
1: Ci sono sempre questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

0: Giuseppe, come è iniziata la tua conversione?
1: Con un viaggio in un luogo mariano all'età di 16 anni.
0: E cosa hai sentito nel tuo cuore in quel momento? Cosa è cambiato?
1: È cambiato il rapporto con la fede. Prima era una cosa, diciamo, non voluta al 100%, perché obbedivo ai miei genitori, andavo in chiesa perché i miei genitori mi consigliavano di andare.

col viaggio in questo luogo mariano, quel viaggio in questo luogo mariano ha cambiato, ha stravolto la mia vita, perché ha fatto sì che io incontrassi Dio. È stato l'incontro che poi ha cambiato la mia vita, quell'incontro reale.

forever, and the bread that I shall give for the

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità dei cinque sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva. Noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival. Cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in Pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace. E con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

0: Francesco, la bellezza di vivere la fede in famiglia.
1: Vivere la fede in famiglia è senz'altro una bellezza. È anche una sfida continua, perché i figli non sono nostri, come non è nostra la sposa, non è nostra la casa che si ha. Quindi la sfida è proprio quella di riuscire a rendere la fede ogni giorno, diciamo così, appetibile. Per cui deve piacere intanto a mamma e papà, e dopo si cerca di farla piacere anche ai figli. I figli comunque dopo hanno la loro vita, la loro storia. E quello che noi sentiamo più importante è quello di rendere anche la nostra casa una casa dove poter vivere la fede. Le nostre porte sono aperte, la nostra famiglia è una famiglia molto molto allargata.
0: Com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
2: Allora, la conversione è nata da ragazza e quando ho fatto un incontro vero con Dio attraverso un insegnante di religione che mi ha fatto scoprire che Dio è amore, che Dio lo posso portare agli altri attraverso l'incontro mio vero con Dio. Poi quando ho conosciuto Francesco, Francesco era vedovo, era stato sposato con due figli, Giovanni e Caterina. Abbiamo desiderato insieme che la nostra vita sponsale fosse una vita proprio di fede e di amore. E la conversione è continuata attraverso l'amore con Francesco e guidata da amici cari che ci stanno accompagnando nel nostro cammino di fede, di genitori e di coppia, di famiglia.
0: La bellezza di vivere già la fede in famiglia, di condividerla e di farla prosperare nel nostro cuore, però poi dobbiamo portarla nella vita di tutti i giorni. Come ognuno di voi la porta nel sociale?
3: Premetto che io sto lavorando nel sociale, faccio anche volontariato, quindi ci sta anche come domanda. La fede in famiglia io la vivo con molta serenità e con molta felicità. Purtroppo però all'esterno, come sappiamo, con gli amici, con le persone che incontri tutti i giorni, non è facile. Si cerca di trasmetterla con un sorriso, con una parola e con quello che provi tutti i giorni, con quello che la famiglia ti dà tutti i giorni. E con l'augurio che anche i nostri coetanei, i nostri amici, anche più cari, si avvicinino alla fede e vedano in te, cioè in me, qualcosa di positivo, qualcosa in cui credere e sperare sempre di più.
4: Beh, siamo sempre cresciute con appunto la fede in famiglia, quindi in casa non è difficile. Più che altro siamo stati fortunati perché abbiamo sempre avuto degli amici, insomma, fedeli anche loro alla Chiesa, a Gesù. E, però appunto magari con altri amici non è sempre così facile, anzi a volte magari ti vergogni di essere sempre così fedele. Però cerchiamo sempre di appunto trasmetterla in semplicità.
5: Sì, non è semplice portare all'esterno questa esperienza, però comunque è strana questa cosa perché la gente che magari non è credente accetta lo stesso messaggio, basta che non sia apertamente legato a una cristianità o alla parola cattolico. Di conseguenza quello che mi sento io di fare con molti dei miei amici che non sono ancora, insomma, non sono ancora convertiti, come posso esserlo anch'io molto umilmente parlando, è dare degli spunti di riflessione più che parlare di un messaggio apertamente agli altri.
0: Penso che da quando siamo arrivati qui siate il più bel esempio di famiglia che abbiamo intervistato, non solo per la gioia che esprimete negli occhi, nel sorriso, ma anche per, e qui mi rivolgo soprattutto a mamma e a papà, per il numero dei figli, perché oggigiorno 4 figli sono qualcosa di diverso, no? E lo sappiamo, anch'io sono papà e lo so. Però quello che voglio chiedervi e concludere questa intervista è un grazie, che ognuno di voi dica grazie per qualche cosa.
2: Grazie a Dio per l'amore tra me e Francesco, l'amore che desideriamo dare ai figli. Grazie perché ci sono dei luoghi che ci richiamano sempre di più alla fede e all'amore da vivere in famiglia.
1: Io vorrei ringraziare la Chiesa perché è anche vero che, come dicevi tu, se noi riusciamo ad essere una bella famiglia perché non siamo soli, con le nostre piccole forze forse non saremmo arrivati neanche fin qui dove siamo adesso.
5: Io volevo ringraziare perché per tutti i segni che vedo ogni giorno nella mia vita, e anche soprattutto nei momenti più difficili, che magari sento questa presenza viva ogni giorno, ecco, questo, di questo ringrazio.
4: Io ringrazio del dono della famiglia e appunto della, della mia famiglia soprattutto.
3: Io ringrazio per il dono della vita, per la salute e anche per tutte le persone che mi circondano.
6: Io ringrazio Dio per la fede che ho ricevuto e per la famiglia.

Io sono Marco, vengo da Bosnia e Herzegovina, qua da Mostar, ho 26 anni e in comunità sono venuto perché ero triste, no? Non avevo senso della vita, cercavo la senso della vita nei posti sbagliati, no? In dipendenza di droga, no? E di là non ero felice. E in momenti più difficili nella mia vita, nella mia famiglia anche, e ho incontrato la comunità qua in Međugorje, perché siamo vicino qua. E mia mamma è prima venuta qua e cercava un aiuto per me, no? Io era difficile per me anche entrare in comunità, in un posto, no, così, perché non vivo preghiera prima della comunità. E qua, quando sono entrato, ho incontrato amici veri, no, fratelli che mi vogliono aiutare. Ho ricevuto anche la speranza per vivere una vita nel bene, no? E sono grato adesso perché sono qua in comunità, perché ho incontrato anche Gesù.

Trentino. Tante belle cose ho vissuto qua, ho ricevuto tanto nella mia vita, no? E adesso sono qua ancora perché mi sento che devo anche un po' donare me stesso questo tutto che ho ricevuto per gli altri, per ragazzi che arrivano qua, che chiedono aiuto, per le famiglie che hanno bisogno, no? E sono qua, anche di là sono trovato una gioia per dare me stesso per gli altri, no? Aiutare altri, no? Fratelli che arrivano, no? E, no, cosa posso dire ancora una volta? Grazie a Dio, grazie a Madre Elvira perché ha fatto una cosa così, che c'è, esiste un posto come questo, no? Dove ho trovato la gioia, no? Ho trovato anche amicizia, ho trovato tutto quello che cercavo tutta la mia vita, no? Che tutti noi abbiamo bisogno di essere amati, no? Vivere come una casa, no? In amicizia con Gesù, con Dio, no? Con la preghiera. Adesso voglio ringraziare ancora una volta per Madre Elvira, per tutti i fratelli che mi sono vicino, che mi hanno aiutato durante il mio cammino, e solo questo, grazie.

0: things. And then finally, I just had to be with myself. And I realized that I really didn't like myself. I really didn't like these things that were coming out of me. But through the girls around me at the house, through their mercy towards me, through their love towards me, I finally learned how to embrace myself. And slowly, slowly, I also learned that my life is a gift and that I am loved and that I don't need to do anything extra in order to earn God's love. And I think that's the biggest gift that anybody could ever learn. And throughout my walk, there have been a lot of moments where I've really struggled a lot. And every time that I was really in a dark place, they would send me to the chapel. And I would pray, or I would just sit there. But I know that Jesus was there and that he was planting seeds in my heart. And slowly I was able to open myself up to his love for me. And through the community, through Mother Elvira's teachings, I feel like I've been able to really learn what it means to be a woman, what it means to be a friend, what it means to be a daughter, what it means to be a sister. And every day, just trying to put these things into practice, I feel like I've really been able to open my heart to Jesus, to his love for me, and just trying to give it away in the ways that I can. Mother Elvira teaches us that to serve is to reign, and so in these acts of service, I'm trying to open my heart every day more and more to what it is that he has planned for me. And I'm very grateful to be here in Medjugorje. I asked Our Lady a couple of months ago if I could come back to say thank you, and here I am, and I'm very happy to be here and also to continue on in my walk. Before I entered community, I had no hope for my future. I didn't want a future because I was afraid that I would grow old still feeling the way that I felt inside. And now I'm happy. I don't know what I'm going to do tomorrow. I don't know what the future holds, but I'm excited for it because I know that he's walking with me and that I don't have to do it alone, that I was never alone anyway. And I'm grateful for the community, for everything that is done for me in my life, and in the ways that I can learn to give back. Thank you.
1: Ho conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ho avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga. E così sono andata piano piano, ma alla fine mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle cose alla fine quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima, quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa. Dopo è arrivato proprio quel momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno. Ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana. Ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa, ho iniziato a cercare qualcos'altro. Anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo. Ma in un momento, quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto che mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua. Ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto. Anche la comunità ho conosciuto attraverso recital, era recital credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta. Qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che hanno avuto i problemi stessi come io, e vedere così risorti, così con un messaggio così bello di trasmettere quella gioia, quella vita con le danze, per me è stata una cosa grande. E così piano piano, quando sono ritornata, ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio. Così ho capito che ho bisogno di aiuto e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi. È stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello. La comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande che anche ringrazio tanto la comunità, che è un grande dono di poter fare recital. Per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, quello che abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.

0: a tutti, sono Sara, sono italiana, vengo da Verona. Sono in questa comunità Cenacolo da 3 anni e mezzo anche. E, ho conosciuto la comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto 2 pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia. Però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita, e mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura, hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro, e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli, ho 2 fratelli più grandi, 2 sorelle più piccole. In tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande, però alla fine mi comportavo come una bambina, e quindi da lì si sono accumulate tante ferite anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera, e lei sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota, cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. E quindi entrata in comunità mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24, era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero quindi la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che, non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E davvero anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poterlo rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno, è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio. Perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste. È da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi, e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché, come dire, anche la nostra quotidianità è una, proprio come diciamo sempre, una scuola di vita, e quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente e nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie. Vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri. Io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede, anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere, comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini. E la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno, magari per tossicodipendenza, alcol, tutti i problemi possibili, ma prende anche comunque la famiglia, se è aperta, nel senso, io sento che davvero la comunità sta facendo tutto per me, mi sta proprio dando, e io sto cercando quotidianamente di ridare, anche se non è mai facile. E niente, diciamo, questa è un po' la mia vita, e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision, sono Sofia e sono qui in compagnia di Marco della comunità Cenacolo. Adesso darò la parola a lui e farà una presentazione di se stesso. Prego Marco.
2: Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco, ho 22 anni e vengo da Padova. Sono in comunità qualche anno, è bella l'opportunità che ho ricevuto oggi di poter testimoniare quello che la comunità mi ha dato, e specialmente quello che Međugorje mi sta dando. Sono entrato senza la fede, non avevo molta fede prima, anche oggi ogni giorno devo lottare per quel poco che ho, però ringrazio veramente il programma che la comunità mi propone, tutti i valori che posso vivere oggi. Aver potuto abbracciare il mio passato, la mia famiglia, piano piano, con la costanza, con la quotidianità, sono riuscito a, grazie all'aiuto di Dio e dei fratelli con cui vivo ogni giorno, a riabbracciare mia madre, ad accettare tutto quello che è successo, a trasformare questa ferita di dolore in ferita di luce, con la quale oggi posso vivere ogni giorno, potendo aiutare anche qualche altro giovane che si trova con le difficoltà come io ho passato, insomma, e poterlo vedere felice, vedere che posso dargli una speranza. Ringrazio anche perché ho imparato ad affidarmi della provvidenza, alla provvidenza divina di Dio ogni giorno. Noi non teniamo, come dire, non abbiamo il frigo, non abbiamo la dispensa, non mangiamo quando vogliamo, allora ogni giorno impariamo ad affidarci, Dio ci porta il cibo, ci porta i vestiti, ci porta il fratello con cui lavoriamo, ci porta una situazione da affrontare, e proprio tutto veramente in base a quello che ci serve. Dio mi ha portato anche qua a Medjugorje dopo 3 anni di cammino, e veramente lo ringrazio, perché era quello di cui avevo bisogno. Stare più vicino a Maria, diventare proprio suo amico, sentirmi suo figlio, e non c'è cosa più bella di stare là sotto alle sue braccia al Podbordo qua a Medjugorje, e sentirmi abbracciato, sentirmi un fedele come gli altri, non più quel tossico, non più quel ragazzo distante dal mondo, distante da tutto, ma sentirmi in questa grande famiglia. E ringrazio proprio la comunità per la verità che mi ha aperto davanti agli occhi, il progetto che piano piano mi sto creando per il mio futuro, la pace, appunto, ripeto, con la famiglia, che secondo me è una delle cose più importanti, essere se stesso e sapersi accettare con i difetti, con i pregi che abbiamo, ringraziando ogni giorno per il dono della vita. Questo è in breve quello che volevo raccontarvi, insomma, che sto vivendo alla fine, no? Grazie.
3: Eccoci qua, siamo qua al Campo della Vita di Medjugorje, un posto, si può dire, miracolato dalla Madonna, perché qua vivono i ragazzi che si stanno recuperando dalla droga, si stanno recuperando da un passato difficile, anche se non è di droga, però da una situazione interna che non sono contenti e tutto. Qua con me c'è Marco, un ragazzo che vive in comunità da più di un anno e vuole testimoniare quello che sta vivendo lui qua, perché è proprio una resurrezione, no? Una guarigione del cuore. Ciao Marco, come va?
4: Ciao, buongiorno. Ecco, bene.
3: Stai bene?
4: Bene. Sì.
3: Raccontaci un po', dai.
4: Ok, per me posto di Medjugorje. Io anche prima che sono entrato, io ho saputo della comunità attraverso la Medjugorje, no? Per cosa della mia mamma, che veniva qua a pregare, no? Per me. E ascoltava testimonianze anche qua dei ragazzi. E così è un posto tanto importante, no? Per me e per la mia famiglia, no? Perché attraverso la Medjugorje io ho saputo della comunità. Poi cose che vivo adesso, che sento nel cuore, no? E questa unità tra di noi, questa preghiera, no? Che ci lega, no? In momenti belli e nei momenti difficili. E per me questo è importante in comunità, che mi ha insegnato che sofferenza ha senso, no? Che vita è bella anche se ti soffri. E se soffri con senso, se soffri per le cose buone, cose giuste, allora sei anche felice quando soffri, no? Per me questo era prima una cosa, come dire, immaginabile. Io scappavo sempre della sofferenza e delle cose che non mi piacciono e questo, no? E poi invece qua non è una vita, come dire, nelle nuvole, dove è tutto bello, dove è tutto, no, senza problemi. Sì, abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, però ecco, tutti insieme, no, uniti con la preghiera e nell'amicizia, no, prima di tutto, ecco, io posso dire che sono felice oggi, no?
3: Ti volevo chiedere una cosa, vedendo tutti questi giovani arrivando qua a Medjugorje adesso che c'è la festa dei giovani, e pensando un po' a quello che

0: Tu che messaggio gli puoi dare ai ragazzi, perché già sai che adesso il cellulare è tutto più diverso, no? Però noi che ci siamo stati qua e siamo caduti e ci stiamo rialzando, io mi metto noi perché anch'io sono stato in comunità, che messaggio dai a questi giovani di speranza, no?
1: Sì, in tempo di oggi sì, anche questa cosa con i cellulari, magari prima era un po' di più problema della droga, no? Adesso questa nuova generazione sì, hanno tanto più problemi con tecnologia, no? Cellulari, internet e tutte queste cose, però alla fine è stessa cosa, sai? Alla fine è sempre una sfoga dove cerchiamo qualcosa dentro, sai, o è alcol, o è droga, o internet, non importa, sai, l'importante è che sempre cerchi qualcosa, specialmente quando sei giovane, no? Cerchi qualcosa che ti riempie il cuore con la gioia, con l'amore, con soddisfazione, no? E poi dipende cosa giovani hanno per mano, questo prendono, no? Però ecco, io dico a tutti, no? Davvero nel cuore, che con Dio, sì, e con camminare verso bene, no? Che c'è speranza, c'è felicità e c'è quella vita vera, no? Che esiste, no?
0: Ti ringrazio Marco per la tua testimonianza e in bocca al lupo per il tuo cammino e grazie per quello che stai facendo.
1: Grazie a tutti.
2: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision. Sono qui con Micoe, un ragazzo che vive all'interno della comunità Cenacolo. Adesso Micoe ci darà una testimonianza della sua esperienza qui e se vorrà potrà anche parlare della vita, di come si sentiva, diciamo, prima e di come si sente adesso e del suo incontro con il suo abbraccio con Maria. Micoe, dici da dove vieni e parlaci un po' della tua vita e dacci una testimonianza.
3: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Mikołaj, vengo da Polonia. Boh, magari non vorrei parlare troppo di passato perché è una storia triste alla fine, una storia che grazie a Dio penso che è già finita, non è quello che... Sì, la storia che si è cambiata, non diciamo... Dalla tenebra alla luce, la luce che ancora sto cercando, non è una storia finita, ma comunque sono molto grato, voglio dire grazie alla comunità, ma soprattutto magari alle persone che mi vogliono bene e non mi hanno lasciato prima, quando ero molto triste. Non era solo quello che mi drogavi, che mi drogavo o che ero. Ero perso. Voglio dire grazie ai miei genitori, che sono stati i miei amici alla fine anche, non solo genitori, che non mi hanno abbandonato. Così sono entrato in comunità con tanti dubbi, non credendo tanto che quello che si fa qui è vero. Perché sì, vivevo in un altro modo, non era quello che. Non ho sperimentato qualcosa così prima. Sono entrato perché ero molto disperato, dovevo fare qualcosa con la mia vita che alla fine. Sì, era una vita di solitudine, sì. Di tristezza, della droga, del peccato, delle cose sbagliate, ma soprattutto di tristezza. E niente, quello che sto vivendo adesso è un periodo molto particolare perché non pensavo mai che rimarrò così tanto in comunità. Sono entrato per fare 6 mesi, come ho detto non credevo tanto che possibilità, che c'è la possibilità di cambiarmi. Invece quello che ho visto qui, quello che ho vissuto più che ho visto, non erano solo le parole, perché quello che dico adesso sono le parole. Poi io ho creduto perché ho visto i ragazzi, le persone che non parlavano tanto, ma hanno fatto tanto a me, tanto di buono, tanto di bene. Mi hanno mostrato che è possibile, no? Non solo cambiarsi, perché è un cambiamento che dura, un cambiamento che durerà probabilmente tutta la vita. Mi hanno insegnato come lottare, perché io credo che sono stato sempre una persona buona del cuore, solo che ecco, persa e triste. Non credevo tanto che sono capace di fare bene dopo tutto il male che ho fatto. Invece la conversione che ho vissuto in comunità è una vita più vicina a Dio, e Dio non solo quello che si mostra in Santissimo, che si mostra, non lo so, una cosa mistica in cieli, ma soprattutto la presenza di Dio nelle cose semplici che viviamo qui in comunità.
4: Mi chiamo Matteo, vengo dalla Croazia, sono alcuni anni che vivo nella questa realtà della comunità Cenacolo. Sono molto molto contento anche che posso vivere qui, perché qui nella comunità, dopo di anni della tossicodipendenza, del buio, della tristezza soprattutto, ho incontrato Dio. Ho incontrato Dio, ma in modo anche molto concreto, molto semplice, anche con la preghiera. Ecco, in comunità abbiamo questo che preghiamo, c'è conosciuta comunità che preghiamo, diciamo, 3 rosari. Io prima della comunità per me era difficile anche pregare una decina, sempre comunque volevo scappare dalle difficoltà della vita, di tutto questo che era da affrontare. In comunità ogni giorno a mattina cominciamo con rosario, e vedo che questo mi anche aiuta tanto, no? Soprattutto nei momenti quando, non so, quando c'ho qualche difficoltà, quando, non so, mi sento in tentazione, quando c'è un rapporto che non va bene con un fratello. Dopo, subito dopo di rosario, che anche la Madonna dice qui a Međugorje, sento dopo la pace dentro di me, sento qualcosa che è cambiato, qualche pace, qualche positività e forza di affrontare, non so, una situazione, perché anche nella comunità comunque viviamo tutte quelle cose che si vivono anche fuori. Vuol dire, quando entrando nella comunità non è che ho scappato da me stesso, sono rimasto sempre io, Matteo, però con un altro sguardo alla vita, con un altro modo di pensare, di vivere, di affrontare la vita, difficoltà, ma anche cose belle. Vedo così che comunque nei rapporti con i fratelli la differenza è molto, molto chiara. Io prima sempre comunque guardavo, cercavo di scappare dei non so, delle situazioni, della verità, andavo d'accordo con tutti, tutto andava bene, proprio per non affrontare la vita, no? In comunità vedo invece, quando c'è una situazione con qualcuno, che comunque condivido, o dopo il pranzo o dopo la cena, noi di solito facciamo, c'è la condivisione, un dialogo per condividere, non so, anche non so, chiedersi scusa se c'è qualche situazione, qualcosa che non è andato bene, oppure non so, parlare del tuo passato, condividere i tuoi desideri, condividere la tua vita, proprio per dialogare. Io vi sto parlando di questo perché molto problema avevo proprio io con questo, tirare da fuori da me quello che porto dentro. Per me sempre questa era una difficoltà nella vita, sempre tenevo tutto chiuso. invece comunità ho scoperto questo parlando, condividendo con gli altri, esprimendo i miei desideri, che mi sento più leggero, che mi sento più pace, che mi sento più voluto bene, amico. Non è sempre neanche facile dire perché pensi come ti guarda altro, diciamo svestirsi davanti a altro, spogliarsi, però quando lo faccio mi sento che non ho la maschera, che sono veramente io. E questo, come ho detto, porta anche la pace, la gioia, ma anche libertà davanti degli altri. E quello che in comunità, anche così, diciamo, in questo posto, Medjugorje in particolare, facciamo tante testimonianze. E per me ogni volta all'inizio di fare una testimonianza è anche un superamento. Sempre devo tirare fuori da dentro quello, a volte non hai voglia, a volte hai i tuoi cose da pensare. Però la comunità ci insegna proprio quello, la Madre Vida ci ha insegnato proprio quella voglia di vivere. La comunità è come una scuola di vita, vuol dire quando non hai la voglia, quando non hai certezza di qualcosa, proprio superarsi in quel momento, andare sopra dei tuoi limiti, andare proprio forte in avanti, non senza mollare, senza lasciare, però proprio tenere duro, tenere forte. E quello è il più grande dono, io penso, che anche ho ricevuto nella comunità, perché sempre, come vi ho detto prima, tutto buio, non c'è soluzione, non parlavo con nessuno, tutto cupo, chiuso. Invece comunità, non so, davanti, quando sto davanti a Gesù, per esempio, anche nell'adorazione, quando, come vi ho detto appunto, quando condivido con gli altri, mi sento che c'è una speranza, che c'è qualcosa che Dio ha preparato per me, in suo modo, e lui sa migliore. Io anche per tutti i giovani, per tutti quelli, non so, che oggi forse si chiudono in appartamenti e non so, guardano solo computer per non so 5-10 ore al giorno, proprio c'è bisogno di dialogo, cioè non c'è un problema nel mondo che non si può risolvere con dialogo, con parlare, con esprimersi, con dire tua opinione. E al fine essere cristiani è questo, aiutare, parlare, essere vicino a uno quando ha difficoltà, saper, non so, anche prendere il rosario, anche pregare, fare le opere buone, aiutare gli altri e non girare solo attorno a noi, nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, proprio salire fuori con te stesso, con tutti quei doni che al fine Dio ti ha dato dentro. Ognuno di noi ce l'ha qualcosa di particolare di offrire, no? Al mondo, no? Penso che qui anche Regina della Pace in Medjugorje, in questa terra santa, in questo posto, diciamo così, particolare, che la Maria l'ha benedetto, si può sentire questa pace, io non so, invito anche tutti i giovani, tutti quelli che hanno possibilità di venire qui, di fare il pellegrinaggio, di fare qualcosa di concreto, di venire a pregare, stare insieme, non so, ballare, lodare Dio, no? In qualsiasi modo, no? E quello ti può portare tanta gioia, ti può portare che esci di se stesso, no? Io per tanti anni sono stato chiuso e al fine in comunità mi ha imparato a vivere, grazie a Madre Elvira, grazie a Dio, no? Camminare sempre con la testa in alto, no? E tornare alla dignità che ho perso, anche con il lavoro, anche con tutto quello che oggi vivo qui, ecco. Allora questo è un po' il messaggio che voglio dare, non è nulla di perso, c'è sempre, nulla è impossibile a Dio, come dice Madre Elvira, come si dice in comunità, no? È vero questo, c'è speranza per tutti, solo bisogna muoversi, non stare fermi, però cominciare a fare i passi, andare avanti, no? Non so, nel Vangelo, nel sentire la parola, nel trovare un momento, qualche piccolezza dove aggrapparsi e tenere forte là, proprio per trovare la gioia di vivere, il senso della vita, qualcosa di bello, di positivo. Ecco, vi ringrazio per ascoltarmi.
5: Ciao a tutti, io sono Simone, sono italiano, ho 29 anni, da Vicenza, e niente, è una gioia grande proprio testimoniarvi che dopo 4 anni di comunità sono qua a Medjugorje. Era l'unico desiderio per cui ho scritto la lettera per entrare. Adesso è una gioia grande poter stare qua e dare sentire tutti i frutti di quello che mi ha dato la comunità, che sicuramente è Gesù, è la preghiera prima di tutto, il rosario, e qua beh, diciamo tre rosari al giorno, ma cerchiamo proprio questo rapporto con Gesù vivo, è quello che mi sta dando più la gioia nel cuore, e dopo la scoperta di Gesù nell'Eucarestia, nell'adorazione personale, nel silenzio, e lì sento proprio che Lui è vivo, è uno dei frutti più grandi che sento che mi ha dato la comunità, che voglio portare fuori nella mia vita comunque, laddove sono, e niente, sono veramente contento, perché tutto quello che cercavo nella mia vita, anche tante risposte che cercavo, proprio le ho trovate qua, e soprattutto in Gesù, e nel cercare il rapporto vivo con Lui. E beh, qua abbiamo vari lavori, e adesso sono in giardino. Era una cosa che non mi piaceva fare prima, ma come tantissime cose che ho fatto in comunità che proprio non mi piacevano, però ho trovato delle persone che mi hanno un po' insegnato, perché mio padre non amava fare le cose concrete qua in comunità, invece ho incontrato persone che si hanno già lavorato nella loro vita, e ho un po' visto in loro la figura di un padre che non ho avuto in queste cose, no? E adesso ho tante passioni, come ad esempio il giardino, ma anche stare sì in falegnameria, ma spazzare per terra o lavare i piatti, una cosa che non riuscivo a fare prima, stare in orto, e sono tutte passioni che mi sono nate qua, ma come tante altre cose che grazie a dei ragazzi qua che mi hanno mostrato e mi hanno appassionato. Adesso so che non c'è un limite dentro di me per fare un qualcosa, prima mi mettevo tanti limiti, sì, limiti alla mia vita, però erano solo delle paure di sbagliare, paura di non essere perfetto agli occhi del mondo, beh, di continuare a conoscere sempre di più Gesù e me stesso, ma gli altri, ma soprattutto il rapporto con Gesù, ecco, che cerco ogni giorno, perché questa è la lotta più grande, e dopo so che partendo da Lui, dopo tutto il resto arriva. Anche tante preghiere che ho fatto in 4 anni in comunità si stanno realizzando tutte qua, ma tante cose che sto chiedendo proprio si stanno avverando qua, ma dopo tante sofferenze, perché in comunità è proprio una delle cose più belle che ho ricevuto, è accettare la sofferenza, accoglierla e accettarla proprio da dentro, no? E fare quello che non mi piace. E mi aspetto sì che sì, sempre prove che posso superare, ma con Gesù, con la preghiera, e questo comunque di stare con Lui, ecco, tutta la vita.
6: Quando sono arrivato in comunità vivevo tante paure, vivevo tanta, non so, non accettavo me stesso, perché prima se anche andavo in chiesa, pregavo, tutto quello, però mi mancava un po' di pace, di felicità, perché mi sono perso nelle cose di questo mondo, no? Giocavo tanto con computer, in internet, e alla fine sono arrivato in punto dove, anche se avevo buon lavoro, non lo facevo proprio, solo facevo finta che lo faccio, nascondevo che non faccio il mio lavoro, però sapevo che è una stupidata, no? Mi sono sentito così giù, perché pian piano avevo anche dubbi che se Dio può amarmi, se io sono così, non sono così un ragazzo giustissimo e bravissimo. E quando sono arrivato in comunità, tutto quello mi hanno fatto vedere gli altri ragazzi, no? Era difficile da accettare. Quello. Mio angelo custode, ragazzo che aveva 10 anni meno di me, diceva: ma tu vivi così tante paure, sempre hai paura di sbagliare, di dire qualcosa, perché pensi che cosa pensano gli altri di te. E io pensavo, ma come tu puoi dirmi queste cose? Mi serviva tanto tempo di accettare. Però lui aveva coraggio di dirmi queste cose, dire a un ragazzo con 2 metri, con più di 100 kg, che hai paura. Io non avevo coraggio di dire lui che penso che sbaglia. Mi serviva tanto tempo, ma oggi vedo ancora, sono molto debole. L'altro giorno lavoravo qua sotto e quando mi sono alzato ho sbattuto la testa proprio su questa costruzione. Il primo pensiero che avevo non era ma se mi sono fatto male o se non so se ho spaccato qualcosa. Il mio primo pensiero era chi mi ha visto? Chi vedeva, chi riderà di me? E poi mi sono reso conto, perché adesso so che queste sono mie cose, no? E proprio potevo sorridere, ma che stupidata! E adesso posso passare queste cose e andare avanti. Adesso sto lottando con mie debolezze. Per questo ringrazio ragazzi della comunità, per questo ringrazio a Dio, perché chi poteva prima mettermi davanti, non so, centinaia di persone, parlare di me stesso? Nessuno. E così sto lottando, così sto imparando come vivere liberamente, senza paure, contento e felice. Per questo ringrazio tanto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto? Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje.

0: E tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
1: E siamo, sì, siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. Non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
0: Certo.
1: apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti siamo, non tutti andiamo tutti gli anni non
0: Certo.
1: possiamo permettercelo tutti gli anni.
0: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
1: Sì,
0: Cosa significa per te andare a messa?
1: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
0: Io ti ringrazio e ti auguro forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
1: Speriamo.
0: Buon festival!
1: Grazie.

0: come ha cambiato Gesù la tua vita?
1: Gesù mi ha cambiato la mia vita in Irlanda. Io sono della Germania, però pure battezzato da piccolo, sempre andato a messa, fino a un certo punto. Perché poi non è che credevo, che mi interessava molto. Vivevo in un mondo mio, chiuso, di paura, di non essere amato. Poi sono arrivato in Irlanda per il fatto di fare un volontariato, ed essendo fuori di casa, dovendo gestirmi da solo, sono cominciato a pormi la domanda: ma perché? Qual è il senso della vita? Cioè, per me era chiaro che esisteva Dio, ma dove era il suo posto? E all'inizio cercavo sempre ancora di sistemarmi senza che Dio doveva propriamente entrare nella mia vita. Però questo non funziona. Cioè, Dio ci ha creati e ci ha creati per sé. E questo l'ho riconosciuto un giorno che andavo passando la chiesa, e di solito passavo senza che mi toccava o mi faceva qualcosa, però questa volta mi chiamava sì di entrare in chiesa, e sono entrato e si chiuse la porta e mi sentivo a pace, una pace che non avevo mai nella mia vita. È lì che cominciai di andare più spesso, di pregare, di aprire il mio cuore e piangere davanti al tabernacolo, ancora non sapendo che c'era veramente Gesù Eucaristico. E lì ho cominciato a aprire il mio cuore al Signore, di cominciare a dare la mia vita a Lui e di lasciarlo entrare e di lasciare cambiare la mia vita.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Passiamo alla relazione successiva, rimaniamo comunque in tema Fatima, perché padre Serafino Tognetti, monaco della comunità Figli di Dio, predicatore e scrittore, interviene proprio sul tema Santa Giacinta di Fatima e la riparazione, i bambini e i misteri e il mistero della croce. Ecco, abbiamo parlato un po' ancora abbastanza in generale di tutte queste belle virtù dei bambini, ma con padre Serafino vorremmo entrare in un terreno che è quello proprio centrale della loro santità. Ci troviamo, direi, davanti a piccoli uomini e donne dei dolori che ben conoscono il patire. Ecco, oltre a tutto quello che già abbiamo detto di loro, ci troviamo anche davanti a piccoli servi della sofferenza, potremmo dire, parafrasando Isaia, bambini che portano il giogo di Gesù con dolcezza, restando nella dimensione del dolore offerto per amore. Sono bambini che comprendono per grazia di avere una missione da compiere, anche e forse proprio attraverso la sofferenza, perché intuiscono immediatamente che, come spiega bene la Salvifici Doloris di Giovanni Paolo II, la loro sofferenza unita a quella di Gesù produce l'effetto potente di salvare le anime, di riparare i peccati, di santificarsi e di santificare. Sono bambini che dicono di sì a questo vertiginoso compito che Gesù e Maria gli chiedono. E lo dicono questo sì con quell'immediatezza, quella fedeltà e quella letizia d'animo che, malgrado la loro età, è propria delle virtù esercitate in grado eroico. Expedite, prompte e delectabiliter. Sempre, subito e con gioia, potremmo tradurre. E questo è il loro modo di donarsi completamente, di diventare agnellini puri e miti con l'agnello. E riescono realmente a farlo perché non guardano la croce, ma il crocifisso, dal quale sono amati con amore di predilezione e per il quale a loro volta nutrono un amore immenso, per il quale conoscono profondi sentimenti di compassione, al quale sono attratti insieme per consolarlo, come Francesco di Fatima, e per aiutarlo a redimere le anime dal peccato e riportarle a Dio, come Giacinta. Ecco, mi fermo perché è proprio, diciamo, su questa loro missione di amore e di dolore che riescono a partecipare alla passione di Cristo crocifisso per amore delle anime, ed è su questo aspetto che noi siamo felicissimi oggi di avere con noi padre Serafino Tognetti per questa relazione attesa, molto attesa, che ci offrirà.
1: Bene, io devo parlare di Santa Giacinta di Fatima e inizio subito a dire che sono stato attirato dalla sua figura, da una fotografia, da una sua foto. Nel 17 c'erano poche fotografie, ma ce n'è una, mi è piaciuta enormemente, uno viene attirato ed è, si vede lei bambina, la faccio vedere perché l'ho messa su questo libretto qua, c'è mi è piaciuta questa ghigna, questa grinta, questa faccia dura. Di solito il bambino si dice sorridi e si fa la foto col bambino che sorride o anche l'adulto, invece qui nessuno ha detto sorridi, qui c'è questa faccia di pietra con una grinta e nelle mani, che cos'ha? Il rosario. E ecco, c'è una bella luce che viene, quindi se riuscite a vederla, ma è un'immagine famosa, qui è stata tolta Francesco e Lucia, è stata messa solo lei. Bene, questa foto mi ha attirato, mi ha detto, ma perché questa espressione da guerriera, che cos'è la santità di questa bambina? E allora ho cominciato ad approfondire, leggere, E la domanda alla quale noi vogliamo rispondere oggi in questa sede è: perché Giacinta è santa? Perché è stata canonizzata, è morta, aveva 9 anni, quasi 10, ma non è stata canonizzata perché ha visto la Madonna, perché questo non è un merito, chi se l'aspettava? È stata canonizzata per quello che ha vissuto dalla fine delle apparizioni fino alla sua morte, che neanche 2 anni, dai 7 ai 9 anni. Che cosa ha fatto Giacinta dai 7 ai 9 anni per essere canonizzata? Cosa ha fatto? E ho scoperto, ma io non lo sapevo, non lo dice quasi mai nessuno, ho scoperto che Giacinta in quei quasi 2 anni ha altre apparizioni della Madonna. Lo sapevate voi o no? Non si dice, o meglio, non è che sia roba da tenere nascosta, però di fatto è sconosciuto. Giacinta in questi 2 anni, innanzitutto la santità di questa bambina è legata alla croce, perché la mia relazione è proprio questa, la santità dei bambini di Giacinta in particolare legata al mistero della croce, nasce quando la Madonna appare il 13 maggio 1917 ed entra subito in questione. Altre apparizioni la Madonna ci mette tempo per familiarizzare, qui appare e dice immediatamente ai 3 bambini: volete offrire la vostra vita per, voi dite, la remissione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Volete offrire la propria vita? Risponde Lucia a nome di tutti: sì, vogliamo. Seconda apparizione che mi interessa a questo fine, 13 luglio 1917, 2 mesi dopo, mentre parla, all'improvviso la Madonna apre le braccia e i bambini vedono l'inferno con demoni e anime e persone. Da questa visione furono letteralmente scioccati. C'è una foto fatta in quel giorno lì sotto, va bene, una delle poche foto che si hanno, vorrei che vedeste le loro facce, tutti e tre, erano passati un giorno. Beh, vedere l'inferno non è una cosa da poco, soprattutto non se l'aspettavano. E la terza cosa che ci interessa è il mese dopo, 19 agosto 1917, quando la Madonna dice, non vedono più l'inferno, ma è la Madonna che parla e dice: molte anime vanno all'inferno perché nessuno prega e ripara per loro. Guardate, questa frase è devastante. La Madonna non dice molti vanno all'inferno per colpa loro, perché se avesse detto così uno può dire: mi dispiace che qualcuno si danni, ma io che ci posso fare? No, molti vanno all'inferno, alcuni vanno all'inferno perché non c'è nessuno che ripara per loro. Allora qui la bambina cosa fa? Immediatamente, ma insieme agli altri due, non solo Giacinta, Francesco e Lucia dicono: c'è una logica ovvia, allora io posso fare qualcosa. Io posso far sì che questi non vadano all'inferno. Cosa posso fare? E la Madonna lo dice immediatamente, anche se non dà delle istruzioni precise: la riparazione dei peccati, cioè l'offerta delle piccole o grandi sofferenze. E da quel momento la vita di Giacinta diventa un continuo, ripetuto, direi quasi ossessivo desiderio di dare voce, di dare obbedienza a questa richiesta del cielo. Cioè comincia con gli altri due a fare penitenza, ma quella che la fa più di tutti è proprio lei. La differenza tra Giacinta e Francesco io l'ho notata in questo: Giacinta ha questa faccia, Giacinta è più mascolina, Giacinta ha la spada in mano, Giacinta compie continuamente delle penitenze e se le inventa, perché la Madonna ha detto che se faccio questo salverò delle anime. Ecco allora il guerriero che va e parte per la guerra per salvare le anime. Francesco è leggermente diverso e direi è più femminile. Io sono due fratelli, ma vedevano una psicologia un po' diversa. Francesco sa che siccome le anime vanno all'inferno, Gesù è triste, allora dice: io voglio consolare Gesù, e la consolazione proprio dello Spirito Santo è più femminile, è più una caratteristica femminile, la consolazione. Sapete che Francesco doveva andare a scuola, quando andava a scuola a volte non ci andava, usciva di casa e non andava a scuola. E c'era la chiesa vicino, faceva la quarta elementare, arrivava vicino alla scuola, andava in chiesa, perché la Madonna gli aveva detto che sarebbe morto poco dopo. Alla prima apparizione la Madonna dice: Giacinto e Francesco tra un po' muoiono e vengono con me, però deve recitare molti rosari, va bene. Marinava la scuola per andare in chiesa, non so, Don Giulio quando era un ragazzino si marinava la scuola per andare in chiesa o andare al bar, non lo so, comunque sta di fatto, andava in chiesa e quando lo andavano a chiamare lui diceva: ma perché devo venire, tanto tra un po' muoio. Guardate la semplicità dei bambini, vieni a studiare storia, geografia, lingua portoghese, ma che mi serve, tra un po' muoio. E stava lì in chiesa a consolare Gesù. Aveva visto come Gesù era triste perché le anime si dannano. Bene, Giacinta viene presa invece alla lettera e comincia a soffrire. Quando esaurisce le penitenze che lei si dà, ne arrivano quelle della natura, cioè prende la spagnola, prende una forma, una pleurite, una tubercolosi, insomma è molto sofferente. Però quando è poi nell'ospedale a Lisbona, una sera si volta verso l'ospedale, ormai aveva sofferto moltissimo perché stava poi girata sul fianco operato e la suora la girava sul fianco sano, e appena la suora andava via si rigirava sul fianco che aveva la ferita, perché diceva: così posso soffrire, dare qualcosa a Gesù. Consapevolezza di tirar fuori, no, non tirar fuori, di salvare le anime. Bene, una sera si volta verso Gesù e dice in cielo, e dice: Signore, oggi tu sei contento, perché io ho sofferto molto. Cioè non dice sei contento punto di domanda, sei contento punto esclamativo, oggi tu sei contento, perché? Perché io ho sofferto molto. Beh, questa per me è una cosa meravigliosa, cioè la consapevolezza e la pienezza di questa bambina che collabora col Signore, collabora col Cristo nella sua opera redentiva, perché ripara i peccati. Bene, che cos'è questa riparazione dei peccati? Cos'è questa spiritualità della riparazione dei peccati? È molto semplicemente è essere partecipe degli stessi fini del Cristo. Il Cristo è il capo della Chiesa. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Ve lo siete mai chiesto? Perché esiste la Chiesa? Per fare la stessa cosa che faceva Gesù. E cosa ha fatto Gesù? Lo dice Giovanni il Battista quando Gesù appare per la prima volta sulla scena, sul Giordano: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi nella riparazione dei peccati noi collaboriamo all'azione di Cristo. Vi leggo un pensiero del grande Don Divo Barsotti, scusate se lo cito, ma Cicero pro domo sua, per cui... Scrive Divo Barsotti: se anche noi dessimo la salute ai malati e se dessimo anche la casa a tutti gli uomini, non avremmo fatto niente. La carità più grande è quella sovrannaturale, quella che unisce gli uomini a Dio. Cosa c'è di più grande che assumersi il peso del peccato e implorare per tutti? Quando tu curi un malato o assisti un vecchio, rimani distinto da lui. Se invece ti offri, attenzione a questo passaggio, se tu ti offri a pagare per un'altra persona, ti fai uno con quella persona. In questa riparazione tu ti identifichi con colui che ha peccato. E più di qualsiasi atto, questo compie l'unità. Un'unità così intima che nemmeno Dio può spezzare. È l'esempio di Mosè che dice: o salvi questo popolo oppure cancella anche me dal libro della vita. Questo Giacinta lo capisce, cioè io soffro ma non perché sono un'eroina, sono brava, perché sono uno col peccatore, quindi sento che la mia sofferenza ha un effetto benefico sul peccatore perché sono io. Quindi vedete, il problema non è tanto la capacità o meno di soffrire, ma la capacità di amare, perché Giacinta ama gli altri, allora che cosa posso fare? Darti dei bacetti? Mandarti un cuoricino? No, posso soffrire per te. Questa è la spiritualità tipica del cristianesimo. Guardate Santa Veronica Giuliani, che sente di dover soffrire perché Dio le dice: ti do il mio cuore capace di amare. Lei pensa che dopo debba amare chissà che cosa, sente il desiderio di soffrire. Bene. Questa spiritualità viene ripresa in un modo straordinario da questa bambina e diventa la sua missione. Vediamo allora qual è il magistero, che cosa ci insegna in quei due anni, quei neanche due anni in cui la Madonna continuò ad apparire a Santa Giacinta. Vi direi, di tutte le frasi che si possono raccogliere, che sono scritte, sono raccolte, sono tre i punti del magistero di Giacinta. Il primo riguarda il peccato. Ha un senso del peccato molto vivo. Dice: se gli uomini sapessero ciò che è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita. Vi sto citando parole di Giacinta, prese da Suor Godigno, che era la sua, come dire, la suora, non era una suora, ma insomma che la teneva lì nell'orfanotrofio, quando lei era da sola a Lisbona. Se gli uomini sapessero, gli uomini si perdono perché non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza. Lei capiva il valore della penitenza. Poi scrive: i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Scrive e dice questo quando ha 8 anni. Giacinta pensa sempre alla vita eterna. Ha davanti a sé i due abissi, inferno, paradiso, inferno, paradiso. Questo andrebbe bene anche alla Chiesa di oggi. Perché sì, le guerre, sì, l'Iran, sì, chi volete voi. Ma ragazzi, qui tra 100 anni non c'è più nessuno di noi. Dove saremo? O all'inferno, in paradiso? Voi dice: ma speriamo in purgatorio. Ma anche il purgatorio, aspetta che non è così bello il purgatorio, è di passaggio, perché alla fine dei tempi non ci sarà più neanche quello. E dove saremo? E dove saremo? Giacinta ha presente questo, guardate, vedeva le donne che andavano a trovare i figli all'ospedale di Lisbona, c'erano le mode nel 1919, e Giacinta dice, vedendo che alcune non erano vestite in modo decente, diceva: se sapessero dove vanno. O nel 1919, ma cosa volete che fosse una donna vestita nel 1919? Al massimo sarà stato 2 centimetri sopra il tacco e si vedeva 1 centimetro di caviglia. Io penso che fosse questo nel 1919. Se sapessero che cosa fanno, diceva Giacinta. Oh mia, meno male che non c'è adesso. Cosa direbbe? Ma questo vale per tutti noi. Questa visione del duplice abisso, che è tipica della spiritualità medievale, è importantissima. Ma Giacinta la sa perché ha visto l'inferno, ha visto dove vanno a finire le anime, ha una percezione viva della dannazione che le fa, come dire, capire qual è il valore della redenzione, quanto siamo costati al sangue di Cristo. Quindi non è una cosa negativa, però è una cosa che le fa tenere la spada in mano. Secondo altri pensieri che ha Giacinta in questi 2 mesi sui sacerdoti e sui governanti, e questo è interessante, scrive e dice a Suor Godigno: i sacerdoti devono occuparsi solo delle cose della Chiesa, i sacerdoti devono essere puri, molto puri. Sul governo dice, una bambina di 7 anni, di 8, che parla del governo, se il governo lasciasse in pace la Chiesa e ne lasciasse la libertà alla santa religione, tale governo sarebbe benedetto da Dio. Allora possiamo dirlo ai governanti, no? Lasciate in pace la Chiesa che deve fare il suo dovere, il suo compito. Lasciatela fare, non intervenite. Sarebbero benedetti. Però è interessante perché dice i preti devono fare i preti. Cosa fanno i preti? Qual è il mestiere del prete? Chiedetelo a Padre Pio. Chiedetelo al Santo Curato d'Ars. Celebrare la messa e confessare. È l'unica cosa per la quale noi siamo chiamati fuori dal mondo, perché c'è anche appunto il seminario, la castità e il sacramento dell'ordine ci abilita a fare due cose che voi non potete fare. E sono le uniche cose che noi dobbiamo fare. Padre Pio non ha mai predicato, ha detto un'omelia, l'ha mai fatta? Mai, mai, zero, mai, mai parlato. Diceva la messa come la diceva e confessava e come confessava. E Padre Pio e Padre Curato d'Ars, idem. Allora, se i preti facessero i preti, lo dice Santa Giacinta, se i preti facessero i preti, le cose andrebbero meglio. Sono gli uomini del sacro, sono i ponti che portano gli uomini a Dio. Bene, l'ultimo punto della sua predicazione, il Magistero di Giacinta. Sono istruzioni varie sulla carità, sul confessarsi spesso, diceva senza confessione non c'è salvezza. Sono insegnamenti che fanno di questa bambina una sorta di piccola maestra. E questo riconoscimento del suo magistero, sapete chi glielo diede? Il presidente degli Stati Uniti. Nel 1985 il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, in visita ufficiale al Portogallo, davanti al Parlamento portoghese, stupì tutti dicendo queste parole: le preghiere delle persone semplici, discorso ufficiale al Parlamento, le preghiere delle persone semplici come i pastorelli di Fatima hanno più potere di tutti gli eserciti del mondo. Io faccio questo commento, scusate, mi cito sul mio commento. Non sappiamo chi abbia ispirato il capo degli Stati Uniti a dire tali parole. Cioè, certo meraviglia udirle da un uomo che non faceva professione aperta di fede cristiana, soprattutto in un contesto pubblico, ma l'affermazione rimane vera. Più di tutti gli eserciti della terra valgono gli insegnamenti e le preghiere di questi poveri bambini, anzi sono proprio più potenti. Sarebbe stato bello che questa verità l'avesse espressa qualche uomo di chiesa. Ma l'ha detta Reagan e va bene lo stesso. Ultimo mio punto, il magistero dei bambini, Santa Giacinta. Perché viene fatta santa? Per questa obbedienza continua, questa veramente ripetizione dei gesti che la Madonna le aveva chiesto. Ho notato che Giacinta Marta e tutti i bambini dei quali ultimamente sto entrando in contatto hanno tutto questo riferimento diretto alla croce di Cristo. Si salva per la croce di Gesù. Per loro non esiste una chiesa che predica la giustizia, la pace sociale, la raccolta differenziata. Non esiste questa chiesa, non c'è. C'è solo il fatto che Gesù è morto sulla croce e che io parlo con lui, tra un po' vado in paradiso. Il rapporto con Dio è diretto e soprattutto lo conoscono per la sofferenza che loro vivono. Un bambino di 4 anni, di cui ho conosciuto la mamma, che fa parte della nostra comunità, di Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia, malato fin dalla nascita, a 4 anni dice improvvisamente alla mamma: «Mamma, io non voglio guarire». Sapete, portavano il suo bambino continuamente all'ospedale. E la mamma dice: ma scusa, perché non vuoi guarire? Non vedi come stiamo lavorando per farti guarire, eccetera? Io e il papà, domani potrai giocare a pallone, dovrai in scuola, eccetera. No, no, io non voglio guarire. Ma perché? Voglio aiutare Gesù. Se voi mi dite a un bambino di 4 anni che non legge, non scrive, chi gli ha detto che la sua sofferenza aiuta Gesù? Nessuno. Bene, questo legame con la Santa Croce è così diretto, è così incredibile, ma l'ho trovato in tutti. Questo qui, Giovanni Maria Rainaldi, di cui si parlerà. La mamma mi ha fatto ascoltare degli audio, perché c'è il libretto, ma io ho ascoltato la voce pochi mesi prima di morire, con un fil di voce, sto bimbetto dice alla mamma delle cose, sapete, mi venivano la pelle d'oca ad ascoltare, i brividi. Mamma, tu devi volere quello che Dio vuole, non stancarti di pregare. Poi dice questo bambino, Giovanni Maria, Gesù è qui con me quando soffro. Poi la cosa interessante è che un giorno questo bambino dice alla mamma, mamma non voglio mica che tu vada all'inferno, sai. La mamma si dice, io all'inferno, cosa ho combinato per poter andare all'inferno? Forse non gliel'ha detto in faccia, ma l'avrà pensato. Se il bambino ti dice, mamma mica andare all'inferno. Ma il bambino è al di là del giudizio sulla mamma di cosa può aver fatto o non può aver fatto. Lui sa benissimo che sta per morire e vuole rivedere la mamma. E qual è l'ostacolo per non rivedersi? È che la mamma non si salvi. Quindi, ma semplicemente, non fa un giudizio morale. Mamma, non andare all'inferno. Ma ragazzi, ma qui siamo veramente in un clima in cui l'unica cosa che conta è la partecipazione alla croce di Cristo che salva. Quindi il loro è un vero magistero, questo sì che è magistero. Magistero di Cristo che salva, perché Gesù è venuto per questo. Se non lo dicono gli adulti, lo diranno i bambini. Se smettono di, come dice Gesù, se tacciono il popolo, parleranno le pietre. Scrive ancora questo, no, scrive, dice ancora questo Giovanni Maria, la sua mamma. 20 giorni prima di morire, non preoccuparti per quelli che sono già con Gesù. Mamma, prega per i cattivi. Poi dice, Gesù sta fermo davanti al cattivo, piange. Questo è, prendiamo un bambino di 6 anni, 7 anni. Gesù piange e sanguina, ma non si può muovere. Aspetta che il cattivo gli chieda aiuto e perdono e subito lo abbraccia. Mamma, la tua preghiera può ottenere questo. Con un fil di voce, questo bambino che sta per morire dice, mamma, i buoni lasciali perdere, dedichiti ai cattivi. Ma questo c'ha in testa, ma questo è Fatima, o meglio, questo è proprio il messaggio di Cristo sulla croce, il Getsemani. Non pensate ai buoni, pensa ai cattivi. Ma non vi sembra che sia la voce del Signore questa, il magistero di questi bambini? Mamma, la tua preghiera può ottenere. E le ultime parole, il 19 maggio del 2013, muore pochi giorni dopo, mamma, io me ne vado. Non vedo l'ora di vedere Gesù e Maria. Ma qui ragazzi, siamo veramente in un crinale. Io ho fatto quello che devo fare, l'ho fatto, io vado. Non vedo l'ora di vedere Gesù e Maria. Cielo e l'inferno. Mamma, mica andare all'inferno, così poi ci vedremo. Bene, verrebbe da dire come ultimo punto, 5 minuti, sono in perfetto orario. Il punto qual è? E noi cosa facciamo? Adesso qui di bambini di 6 anni non ce ne sono, sono tutti adulti. Voi mi dite, ma bravi questi bambini, noi cosa facciamo? E mi tocca dirvelo. Noi poniamo dei filtri razionali. La Madonna appare ai bambini e dice, volete offrire la vostra vita? Un adulto avrebbe detto, cosa devo fare? Non avrebbe detto no. Cioè l'adulto razionalizza. Aspetta, prima di dire di sì, voglio offrire la mia vita per l'espiazione, eccetera. Prima cosa devo fare? Poi ci penso un po'. Lo chiedo al mio padre spirituale, faccio un corso di esercizi, poi ripassa tra un mese e ti do la risposta. Un adulto avrebbe fatto così. Lucia, volete offrire la vita? Sì. Sì. Allora noi semplicemente non facciamo questo, non facciamo penitenze come fecero i pastorelli, perché non ci crediamo. Cioè io non veramente ci credo che se oggi non mettiamo, oggi c'è il finale, l'Italia fa un po' pena ultimamente, ma mettiamo che l'Italia sia in finale al campionato mondiale, in finale, per penitenza, per un piccolo gesto di penitenza, non la guardo. Voi mi dite, ma questo non guardare un evento che mi interesserebbe può salvare le anime dall'inferno? Certo, perché mi costa qualcosa. Ma quanti lo fanno? Giacinta invece obbedisce immediatamente. Quindi l'ha detto la Madonna, quindi lo faccio. Ecco allora la follia dell'obbedienza assoluta. Sarebbe la follia della santità. I santi erano così. Dice Gesù a Suor Maria della Trinità, che è una clarissa, non è in processo di beatificazione, ma insomma, penso che sia in processo, è morta a Gerusalemme, e ha scritto un bellissimo libretto, scrive Gesù, locuzione di Gesù, l'amore che non esagera non è amore, è affetto. Memorizzate un po', l'amore che non esagera non è amore, è affetto. I santi sono tutti esagerati. Santa Caterina da Siena non mangiava, oggi sarebbe un'anoressica, la manderebbero subito dallo psichiatra. E San Simeone lo stilita, quello che stette tutta la vita su una colonna, oggi sarebbero, oggi il TSO, come si chiama? Trattamento sanitario obbligatorio, scusa, stai su una colonna, cosa fai? Vanno a prendere subito, lo mandi in manicomio. Bene, meno male che all'epoca non c'erano tutte le cose di oggi. Ossessione sì, per la salvezza delle anime. Allora i fanatici sono, i cristiani sono fanatici, sì, diceva Kierkegaard, se il fanatismo è avere un'idea e fare di tutto per perseguirla, Gesù è il più grande fanatico della storia. Allora ci dicono appunto che siamo fanatici, voi dite grazie, mi fate un complimento, voglio salvare la tua anima, e la gente scapperà via perché dice tu mi vuoi salvare la mia anima, certo voglio salvare te che sei un peccatore, vai all'inferno. No, non dite così, non dite così, ma i bambini lo direbbero. Bene, questa è la storia di amore di Giacinta che finisce all'età di 9 anni. Concludo con una citazione naturalmente di Divo Barsotti. Perché questa qui sulla santità, aspetta che cerco la pagina, la santità di Giacinta ha, come dire, un valore assoluto proprio su questa, aspetta che la trovo, su questa dedizione assoluta al Signore e un'obbedienza alla Vergine Maria. No, scusate perché no, poi finisco perché è l'ultima citazione, il mistero della sofferenza, eccola qua. Dall'ultima apparizione di Fatima alla morte di Giacinta passarono 28 mesi. In un tempo così breve Giacinta si è, questo lo dico io, non Barsotti, si è santificata passando da uno stato normale a una condizione di santità. In quei mesi ella fece passi da giganti. Aveva un solo pensiero, amare Gesù, in mezzo alla penitenza. Ecco il segreto nascosto, la penitenza che ci fa vivere fuori da noi stessi, ci purifica, perché viva in noi Gesù. Scrive Barsotti, questa è l'ultima citazione. Se noi cercassimo la nostra perfezione nella santità, non saremmo ancora liberati da un nostro egoismo metafisico. Saremmo in fondo degli uomini ancora imperfetti. Il volere la santità è un'imperfezione. Guardate, questa non è facile sentire. Il volere la santità è un'imperfezione, perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione. La perfezione invece non è altro che amore. E l'amore implica la totale dimenticanza di noi stessi. Giacinta è tutta qui. Giacinta non vuol soffrire. Può soffrire. non vuol soffrire, Giacinta vuole amare, perché le anime si dannano, e la Madonna gli ha detto, per tirarle fuori, o meglio, per evitare che vadano, questo è il mezzo. Ma Giacinta ama, cioè è totalmente dimentica di se stessa, per questo viene canonizzata. Grazie.
0: Ecco, ci finiranno le parole poi per ringraziare veramente i nostri redattori speciali. Grazie veramente a padre Serafino Tognetti, e ci ha fatto entrare nel magistero di Giacinta, nel magistero dei bambini, nel magistero della croce. E due cose volevo solo, ecco, sottolineare. Una, che questo atteggiamento, benché, ecco, ci ha fatto vedere molto bene che questi bambini sono lanciati verso le cose ultime, quindi questa duplice prospettiva della vita eterna tra paradiso e dannazione, ma ecco, quello che per me è passato molto forte e chiaro è che tutto ciò è l'esatto contrario del moralismo. Non c'è giudizio per chi si perde, ma c'è questa fiamma, questo incendio dell'amore di Dio che vive nel loro cuore e che li spinge a fare in modo che ciò non accada, che loro non si perdano. Quindi non c'è, diciamo così, un giudizio moralistico, ma c'è un dire: se non lo fai tu, lo faccio io per te. E questo è, diciamo, per tutti noi che facilmente ci mettiamo in cattedra, ci sentiamo migliori dei fratelli che sono in carcere, che sono nelle dipendenze, che sono nell'errore più vario, no? Questo è una chiave vera di condotta, ecco, senza mettere quei filtri all'azione. Cosa faccio io per te che oggettivamente stai sbagliando, no? Ma io cosa faccio per te? Ti giudico e basta? Mi ergo in cattedra. E questa è una chiave meravigliosa. E poi questa partecipazione di questi bambini al sacrificio, col loro piccolo sacrificio, grande sacrificio da giganti, ma piccolo, al perfetto sacrificio di Gesù, e questa ci apre una finestra enorme, ecco, abissale, e siamo alla vigilia della solennità del Corpus Domini, e quindi entrare, come dire, in questa realtà del Corpus Domini attraverso la piccola via che ci aprono questi bambini con la loro vita, Giacinta e tutti gli altri anche di cui parleremo, che comunque, anche se non sono naturalmente canonizzati ancora, ma seguono, no? Seguono le orme, seguono questa traccia, seguono le orme di questo grande mistero di Gesù. Ecco, dicevo, entrare nel Corpus Domini attraverso i loro passi, mettendoci umilmente sulle loro orme, credo che sia una grazia speciale proprio anche di questi giorni, no? Che stiamo vivendo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono. E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello, che riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile. Lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

0: Antonio, l'importanza di vivere la fede, certo nella vita coniugale, ma anche poi nella vita familiare, con i figli.
1: Sì, non è facile vivere la fede, è un impegno che ti porti avanti ogni giorno e lo porti avanti con la preghiera. Se preghi ogni giorno riesci a portare questa cosa più facilmente. E se no, con tutti i disordini che ci sono in giro, è difficile portare avanti la fede ed essere convinti soprattutto.
0: In modo personale, come coniugi e come padri di famiglia e madre di famiglia, cosa sentite di affidare a Maria?
2: Ah, di affidare a Maria tutto, tutto, costantemente. Il nostro nucleo, le nostre scelte quotidiane, il futuro, il presente. Maria, ti metti nelle sue mani come mediatrice per qualcos'altro, tutto, molto semplicemente, ma più di così non saprei cosa dire.
1: Sì, affidiamo tutto a Maria e poi pensiamo sempre che siamo proiettati all'eternità, perciò tutti i problemi che ci sono, tutte le cose belle o brutte, ma poi siamo proiettati per l'eternità e dobbiamo vedere quello e nient'altro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi, siamo una bella famiglia che si ritrova a casa in questo luogo santo, accolti dalla Vergine Santa, custoditi dall'amore e dalla simpatia di Francesco d'Assisi. Veniamo qui per celebrare l'Eucarestia e dire il nostro grazie al Signore per quanto ha compiuto in questi giorni di cammino, per le belle cose che ci ha raccontato, per l'esperienza significativa che abbiamo vissuto, per quanto il Signore ha realizzato nella nostra vita personale e comunitaria. All'inizio di questa celebrazione eucaristica però presentiamo al Signore qualche nostro peccato, le nostre difficoltà, quanto ci ostacola in questo cammino che ancora ci rimane da compiere per tutta la vita, per incontrarlo e godere della sua presenza. Umilmente invochiamo il perdono e la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, si riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta, invece, che profetizza la pace, sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore, soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo: così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni, sul collo di tutte le nazioni. Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che del profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: va e riferisci ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni, perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore. In questo stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia dalla terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.

0: Ringrazio il Signore insieme con voi, carissime famiglie, carissimi fratelli, responsabili, coordinatori della pastorale familiare nelle nostre province religiose d'Italia. Carissimi fratelli e sorelle che in vario modo anche quest'anno vi siete coinvolti con la fatica e l'impegno nel compiere un cammino insieme e guardando verso la stessa meta. Voglio esprimervi la riconoscenza e la gratitudine dei ministri provinciali. Questo ambito, particolarmente fecondo, è importante. Desideriamo che diventi, in tutte le entità del nostro ordine, sempre più oggetto di considerazione particolare, attenta e propositiva. Il vostro camminare insieme costituisce un valore inestimabile, ci si arricchisce reciprocamente. Imparare ad osservare i vostri passi, le vostre difficoltà e le risorse che mettete in atto diventa per tutti scuola ed esperienza concreta ed efficace di percorsi di vita possibili per la nostra vita. In parole più semplici, grazie, care famiglie, perché ci insegnate come camminare, quando è necessario prendere del tempo per fermarsi, come usare attenzione verso i più piccoli per non lasciarli indietro, come rallentare il cammino per venire incontro alle ordinarie fragilità che possono presentarsi. Grazie, perché ci aiutate a camminare con gli occhi aperti sulle risorse e possibilità personali e di coloro che condividono con noi il cammino. Un cammino che si caratterizza nella relazione sincera, attenta e discreta, che non mette all'ultimo posto la meta da raggiungere, ma la considera come un obiettivo da perseguire insieme. In un certo qual modo siete anche per noi frati e persone consacrate e per tutti dei modelli, un concreto esempio di vita in relazione, una soluzione possibile per gli snodi che a volte possono presentarsi o apparire ai nostri occhi come complicati e difficili. Avete camminato respirando la vita. Spero, anzi ne sono sicuro, che l'aria che avete respirato non è stata soltanto pura, sana, buona, salutare. Quest'aria non solo vi ha permesso di respirare a pieni polmoni, ma vi ha fatto gustare il sapore più intenso della vita, della vostra vita, della vostra vita nella specifica vocazione alla comunione, alla condivisione di un progetto, il progetto che Dio ha pensato per voi e ha affidato alla vostra ricchezza d'animo. La gioia è ancora più intensa perché il cammino fatto ora diventa, dopo aver sperimentato l'ultima commozione di un incontro con il volto di Dio che è Padre ricco di misericordia, un impegno, una richiesta di aiuto, un appello rivolto allo stesso Padre di poter continuare a casa vostra e nel quotidiano dei vostri giorni a respirare la vita, a respirare non per sopravvivere tentando di resistere, ma per vivere in pienezza ogni momento e situazione che vi vede coinvolti. Questa, care famiglie, non è una pretesa, ma è il tentativo di tradurre per noi, qui e nel nostro tempo, quel lembo di paradiso, di relazioni riconciliate e di pace a cui Francesco aspirava. Quando rivolto ai fedeli riuniti qui a Santa Maria degli Angeli, annunciava: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso». Carissimi, ritorniamo a casa con promesse vere, sicuri di aver sperimentato la credibilità delle stesse e l'affidabilità di colui che ce le ha ricordate. Mettiamoci alla scuola di Francesco e saremo certi di incontrare un uomo di Dio che, come il profeta Geremia, ascoltato oggi nella prima lettura, dice solo quanto Dio gli chiede di riferire al suo popolo, senza la preoccupazione di accarezzare le simpatie di nessuno. Se ci lasciamo aiutare da Francesco, possiamo essere certi che la fonte e il termine della sua proposta cristiana, del suo insegnamento e della sua testimonianza è il Vangelo, è la persona di Gesù Cristo. Il ritornare alla nostra vita di ogni giorno, alla fine di un'esperienza esaltante e per certi aspetti irripetibile, quale è stata sicuramente la marcia che avete vissuto, non è ricominciare tutto da capo, riprendere a fare le stesse cose, arrangiarsi da soli nelle situazioni feriali e ordinarie di ogni giorno. Cari fratelli e sorelle, consideratevi sempre come discepoli del Vangelo, continuate a fare quello che Gesù vi chiede. Nel Vangelo abbiamo letto: Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca, a precederlo all'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Ritornare per voi significa precederlo, ricreare a casa vostra le condizioni per vivere da discepoli, continuare a fidarvi della sua persona, della solidità del suo insegnamento, trovare negli spazi della vostra vita familiare, quotidiana e ordinaria la sicurezza di essere in ascolto di una parola che salva e non di un fantasma che non ha la capacità di tenderci la mano e afferrarci per non affondare. Cerchiamo di guardare sempre a Lui e fidiamoci della Sua parola. Nonostante il vento forte, la paura e le situazioni in cui ci sembra veramente di morire, siamo sicuri di poter gridare come Pietro: «Signore, salvami!». La poca fede di cui Pietro è accusato sta proprio in questo: non guardare più a Gesù, non considerarlo il centro di tutto e il riferimento per tutto, dubitare. Pietro sperimenta il pericolo di morire nel momento in cui si dimentica della parola di Gesù, che in precedenza gli aveva detto: «Vieni», e lo invitava a muoversi per andare verso di lui. Con la nostra fede corroborata da esperienze belle e impegnative, come sicuramente lo è stata la marcia appena conclusa, possiamo riconoscere tutti quello che i discepoli, con meraviglia e stupore, prostrandosi, dicono di Gesù: «Davvero tu sei figlio di Dio». Carissimi, buona continuazione del cammino, della vita di ogni giorno. Il Padre San Francesco vi dia tanto ardore e audacia per scelte ricche di presenza evangelica. Santa Maria degli Angeli, che in questa sua casa, in questo luogo santo, ci ha fatto sperimentare la gioia di incontri che salvano, continua ad essere sempre madre per tutti e a farci gustare la gioia di sentirci sempre a casa quando accogliamo Gesù Cristo nella nostra vita. Amen.
1: si preparano le famiglie che devono portare le offerte all'altare. Come famiglie marciatrici d'Italia, quest'anno, nell'ottavo centenario del transito del Serafico Padre San Francesco, abbiamo voluto creare un ponte tra Occidente e Oriente, tra noi e le famiglie di Terra Santa. Allora abbiamo e vogliamo condividere, portando all'altare queste offerte, che saranno devolute per le necessità e le esigenze delle nostre famiglie, fratelli e sorelle, che stanno vivendo un momento di prova. Vogliamo sentirci in comunione con loro, con la preghiera e anche materialmente offrendo questo gesto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà e la confidenza dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Come figli dell'unico Padre, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Grazie.

0: l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Alcune indicazioni per ricevere l'Eucarestia. Ai bambini che sono sulle scale chiediamo di sedersi, se qualcuno deve ricevere la comunione aspetta al termine della fila, grazie. Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare al centro, una fila al lato sinistro della porziuncola e quattro file davanti alla porziuncola. Per chi necessita della particola senza glutine, un ministro sarà presente davanti alla cappella del transito a destra della porziuncola. Chi riceve l'Eucaristia sulle mani deve consumarla davanti al ministro.
2: Allora.

0: quanto possibile.
1: Thank you.

0: preghiamo, accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Ci sediamo. Non è una omelia, l'omelia già è stata fatta da Fra Massimo Tunno. Intanto, famiglie marciatrici, il Signore vi dia pace. Ancora una volta ci ritroviamo qui, nella nostra casa, che è la casa di Dio, la casa della Madre, la casa del Serafico Padre. Abbiamo fatto tanto cammino, abbiamo respirato tanta aria sana. Quindi state meglio? Sicuro? Bene. Accogliamo come famiglia Fra Massimo Tunno, che è il ministro provinciale di Lecce ed è stato delegato

tra i ministri della conferenza dell'Europa meridionale a seguire il nostro settore. Quindi lo accogliamo con un grande applauso.

0: solo una cosa, un augurio, perché la nostra marcia non ha come meta la Porziuncola, ma la nostra casa, le piccole case, le nostre casite, va di moda questo termine. 800 anni fa Francesco d'Assisi, nostro fratello e padre, qui in questo luogo santo restituiva a Dio quel soffio vitale che aveva ricevuto nel momento in cui fu impastato nel seno materno, fu concepito da una famiglia. Ecco, ritornando a casa, siate voi maschere d'ossigeno per questo mondo che ha perso l'ossigeno vitale, per questo mondo che non riesce a respirare di più, ma vuole respirare solo aria, anidride carbonica, che ci fa morire. Quindi il mio e il nostro augurio è questo: siate ossigeno perché tutti possano respirare l'aria sana, l'aria santa di Dio, che ci rende belli e ci rende uomini e donne, bambini e giovani di pace. Auguri di buona marcia nella vita. Pace a voi.
1: Invoco sui responsabili coordinatori della pastorale familiare e su ciascuna di voi, care famiglie, la benedizione di Dio perché possiate ritornare a casa con l'assicurazione che sarete sempre accompagnati e custoditi dal suo amore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
1: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Portate a tutti la gioia del Cristo risorto, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

apprezzato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Dal Vangelo di Matteo. Gesù subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sulla sponda. Mentre egli avrebbe congedato la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca, intanto, distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso il loro. Camminando sul mare, i discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito dopo Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli disse: «Signore, sei tu. Se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni, Pietro». Scendendo dalla barca si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affrontare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello. E quanti lo toccavano guarivano. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Signore Gesù, tutti noi con la lettura di questo passo del Vangelo pensiamo a quei momenti della nostra vita in cui le onde sembrano infranderci con tanta violenza da implorare un sollievo immediato. Molto spesso capitava di svegliarci nel cuore della notte, di ritrovarci con la mano alzata mentre gridavamo: «Salvami, Signore, o affogherò!» Signore, siamo qui ad implorarti di ricordarci la tua promessa: «Non sei mai solo, io sono sempre con te fino alla fine dei tempi». E noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché hai mantenuto la tua promessa e che sei qui presente con noi, in mezzo a noi, in questo sacramento dell'altare. Riempici sempre della tua presenza, del tuo amore, e benedici i nostri passi, guidali verso di te, affinché noi possiamo compiere la tua volontà. Vieni, Signore Gesù, abbiamo bisogno di te.

0: Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, con la presenza di Gesù nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255. Rendiamo lode e grazie a Dio per questa sua presenza nelle nostre case, per tutti coloro che purtroppo per problemi di salute non possono andare in chiesa e pregarlo e adorarlo. E questo canale ci permette proprio questo, di rimanere sempre con la presenza di Gesù nella nostra vita, anche quando non possiamo. E vi invito a pregare con noi chiamando il numero 075 81 36 35 per affidare la vostra intenzione di preghiera, che come sempre affidiamo umilmente qui, noi di Maria Vision, al Signore, ai piedi del Signore. Il Signore ci chiede di affidarci a Lui, di avere fiducia in Lui, e noi siamo qui perché abbiamo proprio questo, fiducia nel nostro Signore Gesù che tutto può, Lui che è il medico dei medici, Lui che può tutto. Signore, in Te confidiamo e Ti affidiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera. Iniziamo subito con una diretta. Pronto?
1: Madre, figlio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Anche un Padre nostro.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Amen. Anche un angelo di Dio poi basta.
0: Angelo di Dio, che sei il custode, illumina e custodisci, regge e governa, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Grazie delle tue preghiere, che Dio ti benedica. E mettiamo in preghiera anche Franco da Benevento, che in questo momento è in sala operatoria per un intervento aperto al cuore. Chiediamo allo Spirito Santo di guidare le mani del chirurgo. Preghiamo per tutta la sua famiglia, che è in apprensione ovviamente per questo momento, per tutti i suoi figli e nipoti e per sua moglie Giovanna. Signore Gesù, Tu puoi tutto e noi confidiamo solo in Te. Continuiamo a pregare e preghiamo per Raffaele da Biella, che prega per tutte le persone che sono in difficoltà e che hanno problemi materiali e spirituali. Oggi prego per la sua famiglia, per il suo papà sofferente e per lui che è in cerca di lavoro. Signore Gesù, io confido in Te. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace e bene.
2: Sono in provincia di Madrid. Chiedo una preghiera per mia figlia che da tanti soffre una forte. Da 17 anni ne ha fatto a casa mio marito, la depressione più male.
0: Chiediamo
2: una grande preghiera a Gesù che apre quel cuore e dal cuore quelle lacrime facendo tutti i giorni
0: Facciamo un Padre nostro per tutta la tua famiglia, affinché il Signore vi possa liberare da ogni angoscia, e darvi guarigione, soprattutto per la depressione in questo caso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo al Signore Gesù di liberarci da ogni male, di donarci la sua luce, il suo amore, e darci forza e coraggio nei momenti bui della nostra vita. Signore Gesù, solo Tu puoi intervenire in modo giusto per giungere alla guarigione dei nostri cuori. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che chiede preghiere per la guarigione dei suoi figli, dei nipoti, che hanno tutti problemi di salute, per tutti gli ammalati, e prega per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lucia, che Dio ti benedica. Affida la sua famiglia, tutte le anime del purgatorio, e prega soprattutto per la piccola Miriam, che possa crescere in sapienza e santità. Ad affidarla è Giorgia dalla provincia di Ragusa. Preghiamo ancora per le intenzioni di Giusy da Cianciana, per Anna Maria da Napoli, che chiede preghiere per guarire sua figlia Maddalena, che ha una malattia rara. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, affida il percorso degli studi di sua figlia a Gesù, prega per suo marito e chiede benedizione e guarigione. E adesso accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Pace bene.
3: Pace bene.
0: Come ti
3: chiedo? Chiedo una preghiera particolare del mio buon nipote, a 15 anni, che è stata la prima comunione, no, la comunità ha fatto, perché non la ricevo la ragione. Era buono, però quando ho ricevuto Gesù sulla bocca, che non per fare perché Dio ci viene di comitare sempre a casa, ed allora non ho fatto più comunione né niente. Io l'ho saputo perché è venuto in ferie e io parlo di Gesù e poi ci sono venuti a messa, io l'ho portato in chiesa, hanno fatto questa sedute, ma questo lui non aveva detto che aveva buttato Gesù per la bocca. La sacerdote mi aveva detto di prendere le ossa consacrate e farci fare la prova, ma lui non vuole fare perché è cartaceo e lo vomita. Io chiedo preghiere, ma finché si possa convincere a aspettare Gesù nel suo cuore.
0: Certamente. Chiediamo l'aiuto alla nostra Mamma Celeste, che possa convertire, aiutare tuo nipote in questo percorso di comunione di anime con Gesù, che il Signore possa agire dentro di lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Perché si chiama Tommaso?
0: Tommaso lo mettiamo sotto il manto di Maria. Grazie della tua preghiera.
3: E che allora si chiede per il ragazzo lui, quindi ti parla bene il cuore.
0: Amen. Grazie. Che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo ancora per Silvia da Latina, per la sua famiglia. E chiedo una benedizione per Alessandro, che domani compie 10 anni. Che il Signore lo tenga in sana salute e lo guarisca. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Rita da Roma, che chiede protezione per la sua famiglia e ti chiede benedizione, Signore Gesù, con tutto il suo cuore. Carmela da Catanzaro chiede preghiere per una coppia molto giovane, preghiere per Franca e il marito, per Alberto e sua moglie. Tieni sempre uniti i loro matrimoni, Signore Gesù, che ci sia pace in ogni famiglia. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che affida preghiere di liberazione e guarigione per i suoi figli. Signore Gesù, ascoltaci. Continuiamo a pregare e preghiamo per Anna Maria da Rocca Lumera, in provincia di Messina, che chiede preghiere per tutte le persone a Leccare che conoscono lei, e ti offre, Signore Gesù, le sue preghiere. Preghiamo per Mary da Catania e per la sua intenzione lavorativa. Elisabetta dalla Sardegna.

0: Sardegna chiede preghiere per Nicola, Arianna e Francesca, preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Grazie Gesù perché so che ci ascolterai. Preghiamo per Giuseppina in provincia di Palermo, per la liberazione e guarigione della sua famiglia, per la salute del corpo e dello spirito e della mente. Chiede conversione dei cuori. Preghiamo per Lucia da Pavia, per una situazione molto difficile che sta vivendo nella sua famiglia. Gesù, confido in te e accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene. Come ti chiami?
1: Bene. Patrizia.
0: Benvenuta, per chi vuoi pregare?
1: Allora, io ho il marito che soffre di un morbo di Huntington e è molto aggressiva come malattia. Chiedo che non conosca troppo sto dolore, perché adesso appunto essendo una malattia aggressiva io mi sono allontanata. Ma non perché non voglio aiutarlo, perché a quei momenti cioè il cervello non comanda tanto la sua testa, quindi io mi devo allontanare per proteggermi. Io chiedo questa preghiera a mio marito Pietro, perché è una croce per lui, non accetta la malattia e non connette i giorni,
0: Certo.
1: quindi io tutta la settimana praticamente non sono sempre lì. Che mi devo anche custodire e chiedo questa preghiera al Signore che questa malattia no, è inguaribile, però lui soffre, soffre. Sono disposta a pregare tutto il giorno, so che non guarirà mai perché i dottori me l'hanno già detto,
0: Noi
1: so.
0: preghiamo perché a Dio nulla è impossibile, preghiamo affinché possa sopportare la sua malattia e farti vivere anche a te un po' di serenità. Quindi rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Chiedo anche una preghiera per i miei figli, al figlio e alla figlia, perché è una malattia genetica ed è ereditaria, spero che non ereditano. Veramente, questo morbo è giù.
0: Facciamo un Ave Maria per questa
1: Chiedo una
0: intenzione.
1: Ilenia e anche al suo cagnolino che è mancato giorni fa, che cerchi che ci sia un altro cucciolo, che mi è andato un po' in depressione, anche perché è mancato cagnolino e che sia presto, anche mese di settembre, un altro cucciolotto per mia figlia. Appunto, poi per quanto riguarda la malattia, che è una genetica ereditaria, che non siano appunto afflitti anche loro da questo morbo, perché è bruttissimo, ripeto.
0: Immagino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, tu vuoi tutto, in te confidiamo e preghiamo per Maria Vittoria dalla Sardegna. Per la protezione della sua famiglia, in particolare per suo marito Giovanni. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Luigia da Latina e chiede preghiere per tutti noi, per la sua depressione, per tutta la sua famiglia. Gesù, pensaci tu e noi ti ringraziamo per le tue preghiere. Preghiamo ancora per Marco in provincia di Pavia, per le sue intenzioni, per la sua salute. Signore Gesù, allieva le mie sofferenze. Preghiamo ancora per Marinella da Roma, per sua figlia Fabiana e sua nipote Lavinia, per tutte le sue intenzioni. Giusi, dalla provincia di Taranto, chiede preghiere per la sua famiglia. Si affida a Gesù attraverso al cuore immacolato di Maria. Preghiere per le intenzioni di Claudia Chiara da Bologna, per tutta la sua famiglia, ha 5 figli, e prega per tutti gli amici che hanno bisogno di Gesù, per Cordia, Marco, Martina, nonna Teresa, Massimo, Giulia, Serena, Stella e Diana, che possa allontanare da ognuno di loro la malattia e guarirli. Preghiamo per Daniela da Cagliari, per la sua mamma che deve fare un esame importante di salute. E con Gesù nel cuore non dobbiamo temere. Preghiere per Elisabetta in provincia di Firenze, che affida l'anima del suo papà a Gesù. Preghiere per Loredana d'Agrigento, che prega per suo fratello Pasqualino, che sta molto male. Signore Gesù, guariscilo, stagli vicino. Preghiamo per una bimba di nome Vania, che è molto ammalata, è stata trasportata d'urgenza dalla Sardegna a Roma, e affidiamo questa bambina al Signore affinché la possa guarire. Questa richiesta ci viene da Daniela da Milano. Filippo di Asti chiede una preghiera per Antonino perché il Signore possa provvedere per la sua salute. Andrea da Recanati chiede tante preghiere per lui, che il Signore lo guarisca e lo aiuti a risolvere i suoi problemi. Ti chiede con tanto amore: Signore Gesù, ho sofferto tanto, ho bisogno di te, aiutami. Preghiere per Francesca da Cuneo, per il suo concorso, lo affido a te, Signore Gesù, tu puoi tutto. Ricordo a tutti voi il numero per partecipare in diretta di preghiera, che è lo 075 81 36 35. Nel frattempo affidiamo tutte le vostre intenzioni che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Miriam da Terni, per le sue intenzioni, per Anna Weber che affida a Cristina la sua salute nelle mani del Signore. Preghiamo per Angela da Roma, che affida Danilo e ti chiede guarigione, Gesù. Patrizia da Ostia prega per Don Antonio, per Rosina, Mario e quanti sono tornati alla casa del Padre, per Anna, malata terminale, per Carlo, Emanuela, per Sergio che ha problemi al cuore, per Daniele, per Ivana che è in fin di vita, per Ettore, Luisa, Andrea, Norma, Maria, Giuseppe, Gesù, misericordia per queste persone. Aurora da Lanciano chiede preghiere per intercessione di San Francesco per Maria Teresa e Daniela. Rossella da Genova chiede preghiere per le vittime di Messina, per i terremotati di Pozzuoli e per i ragazzi che sono morti a Ceuta. Signore Gesù, tu che sei misericordioso, accogli questa preghiera. Preghiamo per Orella da Pesaro, per suo genero Cesare, affinché si rimetta presto, per la sua famiglia. Preghiere per Salvatore da Milano, che chiede conversione e liberazione per mamma Antonina, per Gina e per Salvatore. Preghiamo per Valeria da Taranto, per la sua mamma Aurora che è in coma. Rosalia da Matera chiede preghiere per suo figlio, Grazie, Signore Gesù, perché so che mi ascolterai. Preghiere per Giuseppe, suo marito. Paola da Taranto chiede preghiere per la pace e la salute. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visione, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi e tutte le vostre preghiere che ci sono arrivate. Ricordo che verranno pregate in diretta alle 16:30 da Trapani in adorazione eucaristica. Adesso benediciamo il Signore prima di lasciarci. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni

0: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa,
1: certo,
0: apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi, in questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì, sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare un

0: una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, grazie per essere qui in diretta da Trapani per un collegamento che ogni giorno a partire da oggi avremo con Medjugorje, con la redazione di Medjugorje Maria Vision, che lì ha una sede bellissima e che in questi

queste sono le immagini che in qualche modo vogliono sintetizzare la festa che in questo momento si vive a Međugorje, ma adesso siamo collegati proprio con Međugorje per ascoltare dal vivo le testimonianze di chi è lì e di chi sta vivendo questo incredibile, perché è miracoloso questo evento, letteralmente, oltre alle migliaia di presenze che ci sono, 80 nazioni da tutto il mondo presenti con le bandiere che abbiamo visto, ma molte di più, sacerdoti ce ne sono oltre 600-650, ci sono punte di 700, creando questo incredibile confessionale a cielo aperto e messe tutto il giorno, perché poi le giornate sono scandite da una metodicità che prevede santa messa, adorazione notturna, preghiera quotidiana, tempo.

0: tempo per fare le varie salite al Podvro, alla Monte delle Apparizioni oppure al Krishevaz dove c'è la Grande Croce, e poi tempo per confessarsi, tempo per stare insieme in comunità e vivere insieme l'esperienza, perché poi è questo che fa la differenza. Però ecco, mi fermo un attimino perché so che c'è un primo collegamento, vediamo. Ascoltiamo.
1: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre siano lodati.
1: Ecco, noi ci troviamo qua a Međugorje, di fronte a me una signora che adesso mi racconta da dove viene e come mai che si trova qua a Međugorje.
2: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
2: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima, prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa. E così fa Maria con noi, e per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede diciamo messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel

0: All'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
1: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è un'abitudine. Perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che quell'abitudine fra virgolette bella e buona e santa venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi lo chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
0: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
1: Sì.
0: Cosa dice per lei questa parola?
1: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Međugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
0: Bellezza della semplicità,
1: vorrei. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi, e purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
0: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
1: Sì.
0: Ecco, cosa voleva dire?
1: Io volevo dire questo, che è un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
0: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
1: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo

0: riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente, questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione.

0: possibilità
1: al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
0: Io la ringrazio, buon festival
1: Mario,
0: a tutti
1: grazie
0: voi.
1: Grazie a te, grazie a voi. Pace e bene.
2: Che bello, che bello, che bello. Ringraziamo Mario, il nostro collega, ma soprattutto questa bellissima signora che ci ha dato una testimonianza così forte e che ci fa comprendere anche l'emozione di quello che si sta vivendo. Pensate che oltre a 80 paesi presenti ci sono traduzioni simultanee in 15 lingue. È veramente una macchina incredibile diventata Medjugorje di disponibilità e di accoglienza per fare in modo che tutti possano partecipare con semplicità e anche con assoluta chiarezza di come le cose avvengono, di quello che bisogna fare. Medjugorje è diventato un luogo dove, la signora l'ha detto bene, la nostra amica da Siena, un luogo di pace, un luogo dove si incontra la pace, dove si trova la pace e dove, se si vuole, perché dipende chiaramente dalla volontà di ciascuno di noi, si costruisce questa pace, sia dentro di noi, che è la cosa più importante, e poi nella nostra famiglia, nelle nostre comunità. Questo è quello che chiede fondamentalmente la Vergine Maria nei messaggi quotidiani che ci lascia. È bellissimo vedere queste immagini, vi giuro che accetto l'invito della signora, venite, venite, venite, andiamo tutti veramente, carissimi telespettatori. Maria Vision fa di tutto per portarvi a casa testimonianze e immagini, ma dobbiamo andare senz'altro. Infatti mi dicono che c'è un'altra testimonianza, vediamo, ascoltiamo.
3: Hola a todos, venimos de España, de San Sebastián, y estamos muy contentos porque venimos a ver la Virgen de Medjugorje
2: y bueno, queremos ver la Virgen de Medjugorje
3: que la Virgen hace.
2: E tutti i miracoli che la Vergine fa qui. E vogliamo vedere anche tutti i giovani che stanno venendo da questo festival. Ed è incredibile questo luogo. Vogliamo incontrare questi giovani e vogliamo incontrare attraverso di loro la Vergine.
4: Es una alegría poder compartir con todos ustedes.
2: Ecco, è un'allegria poter condividere con tutti voi questi momenti, perché per tanti di noi, compresi me, venire a Medjugorje è una cosa meravigliosa, questo grande festival. E qui abbiamo mettiamo il nostro cuore e le nostre aspettative. Abbiamo incontrato tantissimi giovani con molta gioia. C'è un ambiente anche di riconciliazione, di raccoglimento e di adorazione. È comunque un ambiente allegro, questa è la caratteristica. Quando sono arrivata qui ho vissuto e ho sentito la casa di Maria e l'allegria di nostra madre, che sicuramente è contenta come noi di quello che stiamo sperimentando. Bene, animo a tutti quelli che non possono stare qui, ma siamo qui con voi, uniti in comunione con il nostro Signore, con la Vergine Maria. E ugualmente la Vergine Maria entrerà magari nel cuore di tutti questi giovani che sono qui. Noi dobbiamo dire il nostro sì in tutto quello che ci chiede, la nostra vocazione, la nostra scelta di vita. Bene, spero che in questi giorni questo festival veramente ci migliora, perché la nostra madre ci vuole forti. Bellissimo, grazie, grazie anche a questi sacerdoti. Dicevo che ce ne sono circa 600 e anche picchi di 700 in alcune giornate, perché la caratteristica di Medjugorje, voi lo sapete, è quella di essere un confessionale a cielo aperto, una cosa incredibile. Ovunque vai vedi giovani inginocchiati che chiedono il perdono attraverso il sacerdote, chiedono il perdono di Dio, ed è veramente commovente tutto questo. Vediamo altre, sento che ci sono altre testimonianze, sentiamo.
3: Sia lodato Gesù Cristo. Qui di fronte ho un ragazzo che si adesso presenterà. Di dove vieni e come ti chiami?
5: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere, e siamo venuti qua a Medjugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
3: Se l'avete vinto, auguri.
5: Grazie.
3: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio, e sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
5: Sì.
3: E che volevo dirvi, qua a Medjugorje sei prima volta o sei già stato qua?
5: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato, e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
3: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Medjugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Medjugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
5: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione,
3: certo,
5: e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
3: certo,
5: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
3: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi, in questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
5: Sì, sì.
3: Cosa significa per te andare a messa?
5: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo. E, sì, cioè stare insieme a Dio.
3: È importante.
5: Molto.
3: Ecco. Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
5: Speriamo.
3: Buon festival.
5: Grazie.
2: Ma quanto è bello vedere questi ragazzi, questi giovani, proprio ragazzi, quanto poteva avere? 14-15 anni, che sono lì alla ricerca attraverso i cinque sassi che la Gospa ci ha detto da tantissimi anni, da decenni, e non, sicuramente li saprete, ma li voglio ricordare. I cinque sassi sono la preghiera quotidiana, quindi il Santo Rosario, sono quello che la Madonna suggerisce all'uomo di fede, alla donna, all'uomo di fede, per sconfiggere il male, per allontanarlo. Quindi la preghiera quotidiana del Santo Rosario, l'Eucaristia, che naturalmente è il cuore di tutto, la lettura della Bibbia, anche se vogliamo con la liturgia quotidiana, oppure prendere la Bibbia e leggere dei passaggi del Vecchio e del Nuovo Testamento, e poi naturalmente c'è la confessione quotidiana, che quotidiana, ma non voglio esagerare, ma comunque la confessione, ecco, quotidiana, per chi ha questa necessità. E poi c'è il digiuno, che è un'altra cosa importantissima che la Madonna ci chiede da sempre, soprattutto nelle giornate del venerdì, della Passione di Nostro Signore, e del mercoledì. Sentiamo, perché so che c'è un'altra un'altra intervista, un'altra
6: Hello.
2: Testimonianza.
6: Today we are in
2: Ciao,
6: here in Medjugorje,
2: oggi siamo qui a Medjugorje,
6: Blue Cross.
2: Vicino alla Croce Blu.
6: Ask few questions and see
2: chiederemo alcune cose, quello che vi porta a Medjugorje, quello che ci aspettiamo da Medjugorje e da questo festival.
7: I'm very well,
2: Ciao.
7: Thank you.
2: Io sono, sto molto bene, grazie. Qual è il tuo nome?
7: Katia. I'm from Italy and I'm here with
2: sono dall'Italia e vengo dall'Italia e conduco il mio gruppo.
6: People to Medjugorje.
2: Allora, cosa porta a Medjugorje? Io credo che la gente è attratta da Medjugorje per il messaggio che la Gospa Maria dà a tutti noi. Semplicemente questo, è la presenza sua qui rende importante questo posto.
6: When they come to Medjugorje, they feel peace.
2: Qui tutti quelli che vengono sentono pace. Tu senti pace? Ma assolutamente sì. È la cosa principale che in questa montagna viviamo.
6: World here in this world people say it's a little bit hard to live holiness. What do you think about
2: that? È molto difficile, molto non è scontato che i giovani trovino Gesù.
7: But it's not impossible and I think that's totally
2: sì,
7: possible.
2: Sì, però non è impossibile.
7: I can give a testimony for that in my
2: Io posso
7: life.
2: Dare la testimonianza
7: that,
2: che tante persone, tanti giovani nella loro vita lo hanno trovato
6: What
2: Gesù.
6: Do you think? What are few things that you do in everyday
2: pensi?
6: Life that help you live holy life?
7: For me personally,
2: come cambiare ogni giorno la propria vita?
7: And the Eucharist at
2: Beh, sicuramente la cosa più importante
7: me,
2: è partecipare alla messa,
7: and with other,
2: pregare in comunità.
6: Did you come alone or with a group?
2: E confessarsi, stare con gli altri. Io sono venuta con un gruppo e sono molto molto felice.
7: Well, I would say
2: è grande o piccolo?
7: Like
2: no, credo che sia medio, una trentina di persone.
6: God bless you.
2: Grazie, grazie, che Dio ti benedica. Che Dio benedica te. Vedete, Medjugorje internazionale, io però mi fermo a queste lingue, ve lo dico, ve lo anticipo, perché no? Ho sentito che ci sono anche polacchi, sento qua intervista polacca, intervista croata, intervista anche slava, no, non posso aiutarvi in questo, se magari volete ve la faccio ascoltare per chi magari tanti di voi comprendono queste lingue, però io non sono in grado di tradurvi simultaneamente queste lingue. Quindi continuiamo allora con italiano, inglese e spagnolo, se ce ne sono, vediamo che ci dice la regia.
8: Eccoci qua, sia lodato Gesù Cristo, ecco di fronte a noi è una ragazza che viene

0: Da dove e come si chiama?
1: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
0: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
1: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
0: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
1: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
0: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
1: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
0: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
1: a volte si perde, ma si va avanti.
0: È tutto affidare al Signore. Anche nella vincita, non diventare, diciamo. Bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua tutto è in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
1: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa.

0: è bello perché riesco a sentirlo più vicino. Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle quotidianità medjugorjane, perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.
2: Beh, vedete, questa iniziativa è importantissima, a parte che condivido totalmente il discorso della musica, perché la fede con la musica è veramente la musica in Cristo arriva in maniera immediata, perché l'arte è comunque un veicolo importante per far comprendere all'essere umano la bellezza, che è la bellezza proprio di Cristo. Però c'è un'altra iniziativa che avete sentito, parte dalla Toscana, che è la Coppa della Pace, che è un progetto educativo e sportivo che unisce fede, condivisione e sport naturalmente. Tra altre cose c'è una grande fraternità fra i giovani, parte dall'Italia, parte dalla Toscana, da questa associazione di cui faceva parte quella signora Scintille di Maria, insieme al CSI, al Centro Sportivo Italiano della Toscana. E ci sono quindi ragazzi e ragazze dall'età di 12 e 15 anni che provengono chiaramente dalle parrocchie e dagli oratori, che partecipano a tornei di calcio e di pallavolo. Questa ragazza era pallavolista. E ci sono delle selezioni regionali, poi prima territoriali, quindi locali, poi regionali, e poi chi vince a livello regionale

0: va alla fase finale, che è proprio nel Mladfest di Međugorje, in questi giorni, e partecipano chiaramente vincendo poi la Coppa della Pace per chi si qualifica. Quindi è un percorso bellissimo che unisce la fraternità allo sport, alla condivisione, alla fede, alla crescita nella fede. Un'iniziativa meravigliosa. Sentiamo chi c'è.
1: Pues desde este bonito lugar donde se nota la presencia de María,
0: dove si nota la presenza
1: pues
0: di Maria,
1: il messaggio che voglio
0: trasmettervi, che è il messaggio che la Vergine ci dice, cioè pace
1: en el corazón,
0: pace nel cuore,
1: paz en la conciencia de cada
0: ser
1: humano,
0: pace nella coscienza di ogni
1: para
0: essere
1: que esa
0: umano,
1: paz que llevamos dentro, pues
0: affinché
1: la sappiamo trasmettere in obras concrete.
0: Ce l'abbiamo dentro e la possiamo trasmettere in opere concrete. La Vergine
1: pues,
0: qui
1: sigue invitando a todo el mundo, creyentes y no creyentes, a que descubramos la verdadera y auténtica felicidad.
0: A tutto il mondo, credenti e non credenti, di trovare la felicità che è in Gesù Nazaret, perché quando veramente qualcuno conosce Gesù e si confida in Lui come lei ha confidato in Lui, è veramente felice. Questo però bisogna viverlo, bisogna amarlo, bisogna conseguirlo attraverso la preghiera, la vita interiore, di ricevere i sacramenti.
1: Lo vuelvo a repetir, se nota la presencia de María en este lugar.
0: Dico solo che si nota veramente la presenza di Maria, è impressionante vedere
1: iglesias,
0: il rispetto nelle chiese,
1: luego,
0: nella parrocchia,
1: pues, l'allegria in questi giovani
0: che arrivano da tutto il mondo per incontrarsi con Maria,
1: y luego, pues,
0: e incontrare Maria.
1: Como el Papa nos pide,
0: come il Papa ci chiede,
1: recibimos gratis,
0: quello che riceviamo gratis qui, portarlo negli ambienti dove andremo.
1: La Virgen nunca abbandona
0: a
1: nadie. La Virgen vino a soccorrer a este país en un momento muy triste, muy doloroso. Cuando Jesús nos la dio
0: como madre, ce l'ha data come madre,
1: sabía muy bien lo que hacía.
0: Sappiamo molto bene quello che faceva.
1: A tua madre le dijo all'apostolo Juan,
0: all'apostolo Giovanni ha detto qui hai tua madre, e alla madre ha detto qui madre hai tuo figlio. In questo
1: pues,
0: bisogna riflettere
1: madre,
0: quello che è la
1: amiga,
0: Vergine, cioè madre, amica, compagna,
1: nosotros,
0: e anche
1: pues,
0: noi
1: como hijos,
0: possiamo essere pues, come figli
1: lo más grande, el tesoro más grande che un hijo tiene
0: più grande,
1: la madre.
0: Il tesoro più grande che un figlio
1: gracias
0: ha
1: a vosotros,
0: grazie,
1: grazie a
0: voi,
1: a este grupo que pues estamos compartiendo estos días la alegría y la fe,
0: y gracias
1: stiamo
0: condividendo
1: Maria,
0: l'allegria,
1: por
0: e
1: haber visitado esta tierra como ha visitato otras, Lourdes,
0: terra,
1: Fátima, Zaragoza,
0: Saragossa,
1: tantísimos
0: Lourdes,
1: y tantísimos
0: Fátima,
1: lugares, porque lo repito, la Virgen es
0: luoghi,
1: lo mejor después de Jesús que podemos tener, porque es la verdadera y auténtica madre,
0: che possiamo tenere, perché l'autentica madre di tutti noi. Bene, grazie a questo sacerdote che vedete veniva dalla Spagna, se ho capito bene, dalla zona di Saragossa, e sono testimonianze, vedete, che ci danno il senso vivo, concreto di quello che sta accadendo ora, in questo momento lì. Dobbiamo andare, fratelli e sorelle di Maria Visione, il prossimo anno dobbiamo essere tutti là. Vediamo ancora, sento che ci sono altre testimonianze.
2: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
3: Oggi è sempre sia lodato.
2: Ecco, può presentarsi, lei di dov'è?
3: Io sono Rossella e sono qui a Međugorje con mio marito e i miei bambini, e abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting, per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
2: Venire a Međugorje per voi non è una novità, diciamo?
3: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia, e in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
2: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Međugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
3: Sì.
2: Allora, questa ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
3: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
2: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
3: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
2: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
3: Certo,
2: questa
3: si torna
2: forza
3: a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. La nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
2: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
3: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
2: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
3: Certo.
2: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
3: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
2: Giovani,
3: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
2: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
3: No, non è facile.
2: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
3: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
2: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
3: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
2: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
3: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
2: Che c'è allegria.
3: Allegria.
2: Ho esatto. Sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, esatto, allora non mi attira di entrare in chiesa.
3: Esatto.
2: Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro esatto. Dio è vivo.
3: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
2: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
3: Grazie a lei, grazie.
0: Ma che bello, queste famiglie, questi bambini coinvolti, questo desiderio di cantare, di crescere con la fede attraverso il canto, che fonde realmente il canto.

0: onde la voce e il pensiero. Questo pensiero che noi abbiamo di crescere in Cristo, che è diventa un unico slancio verso l'alto, è bellissimo. Medjugorje si canta continuamente. Non solo nei momenti ufficiali, ovunque senti i gruppi che cantano a destra, a sinistra, ciascuno i propri canti, le proprie esperienze, le proprie tradizioni anche, sono canti di lode, sono canti liturgici, ma sono anche canti dei propri paesi, per cui diventa una festa in ogni angolo del paese, perché poi Medjugorje alla fine è piccola, ma si fonde tutta elevando questo pensiero attraverso il canto a Dio. Molto, molto, molto forte e molto importante. Vediamo chi c'è adesso.
1: Now with us is
0: Adesso
1: Emma, how are you?
0: abbiamo Emma.
2: Very good.
0: Emma, come
1: Where are you
0: stai? Molto
1: from?
0: bene.
2: I'm actually
0: Dove
2: from here from
0: vieni?
2: Medjugorje,
1: Huh?
2: but we live in
0: Io
2: Germany and we come here every
0: vivo
2: summer.
0: in
1: Great,
0: Germania,
1: great. So
0: però
1: you
0: sono di
1: come
0: queste zone.
1: from to Mladfest, Youth Festival.
2: Yes, I do.
0: E conosci quindi
1: Did
0: questo
1: you come with your
0: festival?
1: family or group?
0: Sei
2: I came
0: venuto
2: with my
0: con chi?
2: family.
1: Yes.
0: Con la tua
1: So
0: famiglia?
1: the
0: Ah,
1: name
0: bene.
1: appears here in Medjugorje for the last 40 years.
2: Yes.
1: What do
0: Beh,
1: you
0: da
1: think? Why is
0: tantissimi
1: she
0: anni, quasi 40,
1: appearing
0: oltre
1: so
0: 40,
1: often?
0: ci sono le
1: Why
0: apparizioni della Madonna qui.
1: is
0: Cosa
1: she
0: pensi?
1: choosing to appear?
0: Perché
1: And
0: la
1: what's her
0: Madonna
1: main maybe
0: appare
1: intention?
0: e qual è
2: I would say she
0: l'intenzione per
2: chooses
0: cui
2: to
0: lo fa?
2: appear especially here in Medjugorje because it's a very
0: Beh, io
2: simple
0: penso
2: place
0: che
2: and the people here
0: avviene
2: they
0: qui
2: live
0: perché è un
2: very simple and
0: posto
2: they
0: molto
2: have this
0: semplice, le
2: belief
0: persone sono
2: and
0: molto
2: it's not
0: semplici. Quindi
2: it
0: la Madonna
2: really
0: credo che abbia
2: comes when
0: scelto
2: you come
0: questo
2: here you feel that
0: posto
2: truly
0: per questa
2: spiritually and that the people
0: ragione,
2: they really pray
0: perché la
2: because of
0: spiritualità
2: our
0: può
2: hearts
0: crescere con
2: and I think that the lay of
0: questa forza, con questa
2: Medjugorje comes with the
0: semplicità.
2: intention
0: Medjugorje
2: to come with us to pray for even more peace
0: invita
2: and to
0: tutti a pregare per la
2: share this peace
0: pace
2: all over the world to see
0: e invita
2: to
0: tutto il
2: share
0: mondo
2: that
0: a
2: everybody should
0: farlo.
2: live like this.
1: Nice. Our Lady calls
0: Bello.
1: us to live life of joy.
0: La nostra
1: And
0: madre
1: here we
0: cosa
1: are surrounded
0: ci
1: by
0: indica
1: music,
0: per il futuro?
1: joyful music, especially during the mass and
0: durante
1: afternoon program. How
0: queste
1: does that
0: messe nel
1: affect you?
0: programma
2: I
0: c'è
2: would say
0: tanta,
2: it
0: tanta
2: affects
0: musica. Cosa pensi tu di
2: spiritually
0: questo?
2: in prayer so that you
0: Io
2: can
0: penso che
2: maybe
0: aiuta
2: focus
0: tantissimo a
2: more
0: pregare
2: or when you
0: e a
2: pray
0: focalizzare
2: you can
0: la
2: pray
0: nostra
2: more with the
0: preghiera.
2: intention because this
0: E preghi
2: music
0: di
2: it does
0: più, con
2: something
0: più
2: with you, it does something to your
0: intenzione
2: heart and it maybe opens it
0: attraverso
2: up
0: il
2: and
0: tuo
2: relieves it
0: canto.
2: and also I think music is
0: E
2: also
0: anche
2: a
0: io penso
2: kind
0: che
2: of
0: la
2: prayer
0: musica
2: because it's
0: è
2: also
0: un modo di
2: speaking words
0: pregare
2: and you can really
0: che è
2: speak
0: il più forte e
2: spiritually.
0: migliore, perché spiritualmente
1: Can you
0: arriva
1: give
0: prima.
1: us few practical steps
0: Cosa
1: to
0: tu
1: live in a
0: pensi?
1: daily life holy?
2: I would say the first
0: Cosa
2: step
0: tu
2: is
0: pensi
2: every morning to pray and thank God that He
0: di
2: woke you
0: tutti
2: up
0: questi
2: today
0: passi
2: and
0: che
2: gave you
0: bisogna
2: another
0: fare
2: chance to
0: ogni giorno,
2: improve on your
0: come è
2: beliefs?
0: programmata la giornata? Beh, ogni momento
2: And
0: ci
2: I would also
0: aiuta
2: say praying the
0: a
2: rosary every day
0: immergerci
2: is very important and it does something to
0: nel
2: you, it
0: mistero
2: does
0: di quello
2: something
0: che qui
2: to me.
0: avviene. La preghiera
2: And I
0: del
2: would
0: Santo
2: say also
0: Rosario, per
2: without
0: esempio,
2: rosary,
0: e inoltre il
2: I tomorrow wouldn't
0: Rosario
2: be here where I am and believe
0: unisce
2: this
0: tantissimo
2: deeply
0: e
2: in
0: ci
2: God. And
0: aiuta.
2: yes.
1: And
0: Ci
1: if it's
0: aiuta
1: possible, can you
0: a
1: share
0: stare
1: with us your
0: insieme e
1: main
0: questo è il
1: prayer
0: senso del Santo
1: intention
0: Rosario, la preghiera
1: for
0: in
1: this
0: famiglia del
1: week?
0: Santo Rosario e
2: For
0: preghiera
2: this
0: insieme
2: week,
0: del
2: I would
0: Santo
2: say my
0: Rosario.
2: main prayer intention is to
0: Io penso,
2: I
0: la mia
2: often pray to keep
0: intenzione
2: peace in
0: è
2: my
0: quella
2: family and
0: di
2: that we all
0: pregare
2: keep
0: tanto con la
2: believing
0: mia
2: in
0: famiglia,
2: God
0: di stare
2: and
0: insieme con
2: just
0: loro
2: always
0: e credere
2: repenting to
0: sempre di
2: God.
0: più in Dio e crescere in
2: And
0: questo
2: I
0: senso.
2: often really do pray for peace at first in myself because I
0: E
2: believe
0: sempre
2: there
0: di
2: is,
0: più,
2: if you as one person
0: perché
2: don't have
0: penso
2: peace,
0: che se
2: it's
0: tu
2: kind of impossible
0: non
2: to pray
0: arrivi a
2: for
0: questa
2: others
0: pace
2: to
0: nel
2: have peace because it
0: cuore,
2: starts all in
0: è anche
2: ourselves.
0: difficile pregare per gli
1: Thank you
0: altri.
1: for
0: Quindi, prima
1: sharing
0: di
1: us these
0: tutto,
1: beautiful
0: trovare la pace
1: messages.
0: nel mio cuore,
2: Thank
0: nella
2: you.
0: mia famiglia e
1: Have a
0: poi
1: nice day.
0: riuscire
2: Thank you
0: a
2: too.
0: trasmetterlo agli altri. Che tu abbia una felice giornata. Ecco, è proprio così. Io penso che sia proprio come dice questa ragazza: se prima non troviamo la pace nei nostri cuori, se non siamo sereni noi, ma come possiamo trasmetterla agli altri e stare bene con gli altri anche? E chi sta bene con noi è colui o colei che in noi legge e vede questa pace. Non c'è dubbio che sia così. E qui mi continuano a dire che ci sono altre bellissime testimonianze. Vediamo, sentiamo.
3: Che sia lodato Gesù Cristo.
4: Oggi e
3: Maria.
4: sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Lei si chiama.
4: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera

anni fa ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia, loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje,

0: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice: eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo: non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
1: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Medjugorje.
0: Sì,
1: siamo stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
0: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
1: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
0: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Le apre i cuori.
1: Allora, siamo primo giorno qua a Medjugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
0: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che Cristo cercarsi la fonte, che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
1: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità medjugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
0: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
1: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
0: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
1: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
0: No, non suono.
1: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
0: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, cioè il sacerdote è uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevano visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canto.
1: E lo Spirito Santo opera anche.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa,
0: a lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

0: fuiste la alegría, cuando yo te la pedí. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy.
1: Viva la Cospa, evviva, che bella, beata gioventù. E comunque questo angolo che abbiamo visto è veramente ovunque, ecco, girando, le telecamere sono in giro per ora a Međugorje e trovano ovunque questa forza, questo dire, questo inneggiare, questo cantare, questa gioia incredibile. Che proviene da Dio per forza, perché non può coinvolgere migliaia di persone contemporaneamente se non c'è una forza superiore, se non c'è una volontà superiore che mette nel cuore questa gioia. Non è possibile, possiamo capirlo se c'è un gruppo, se c'è alcuni giovani, ma non tutti, è incredibile. Ma è così, è veramente così, perché lì c'è realmente la presenza di nostro Signore e della Vergine Maria, ma c'è perché, non perché non ci sia qui e lì c'è di più. Sicuramente lì la Vergine appare, quindi chiaramente questa forza è maggiore perché è viva, però è ovunque, si vuole, si ricerca Dio nei nostri cuori e nella nostra vita, e ovunque questo si condivide con l'altro o con gli altri, che sia famiglia, che sia comunità, e ovunque questa ricerca diventa realtà. E siccome lì è una realtà, perché diventa per tutti uguale, tu vedi e lo fai, e non perché deve essere emulato, ma perché è quello che si vive, e se lo vivono gli altri lo vivi pure tu, è normale. È come quando tu incontri una persona triste e ti rattristi perché dici oddio, mi dispiace vederla triste, e ti rattristi pure tu. Ma se lì incontri tutte persone col sorriso, con la gioia, con il cuore colmo di amore, pure tu lo diventi, e quindi è un trasferimento di persona in persona, di gruppo in gruppo, incredibile, che dà una gioia, una vitalità, una forza in tutta questa città, in tutto questo territorio, miracolosa, perché comunque il miracolo c'è. Sento che c'è altro, vediamo, sentiamo.
2: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
3: Sempre sia lodato.
2: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
3: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
2: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Međugorje?
3: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
2: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
3: Precisamente.
2: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
3: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata, e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
2: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
3: Sempre.
2: Sempre veniva per il festival.
3: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
2: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
3: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
2: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di cinque sassi.
3: Certo, i cinque sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi cinque sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
2: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
3: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
2: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
3: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, è Dio e la preghiera, e quindi è questo.
2: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
3: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
2: certo,
3: noi la
2: come
3: possiamo
2: diceva
3: vivere.
2: Già qui inizia paradiso se lo cominciamo a vivere.
3: Sì.
2: Così anche Vizca spesso, quando parla di testimonianza,
3: sì,
2: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere come veramente paradiso.
3: Sì.
2: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
3: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
2: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
3: sì.
2: Lei parteciperà a tutto,
3: certo,
2: il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
3: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
2: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole.
3: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
2: Vi auguro un buon festival.
3: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie a questa carissima sorella che è veramente stata molto intensa. Allora, abbiamo vissuto il 2 agosto, quindi questo weekend, in cui tra altre cose è coinciso anche il perdono di Assisi, avete visto tutte le nostre dirette, l'inizio di questo festival, perché già il sabato pomeriggio c'era l'apertura ufficiale, diciamo, con la Santa Messa alle 19, prima la preghiera del Santo Rosario e poi la Santa Messa. E alle 21 c'è sempre l'adorazione eucaristica notturna a Medjugorje, per cui c'è questo momento intensissimo che consente a tutto il popolo di Dio presente lì di pregare in silenzio insieme. Domenica, quindi ieri, alle 6 del mattino, già sulla collina delle apparizioni, sul Podvro, presso la statua della Madonna, alle 6 del mattino si è recitato il Santo Rosario. E poi durante la mattina ci sono state le sante messe, secondo naturalmente i gruppi e le lingue. Il riposo nel primo pomeriggio inevitabile, perché poi inizia tutto il pomeriggio a partire dalle 16 le catechesi, le testimonianze, il Santo Rosario alle 18, la messa alle 19 e di nuovo alle 21 l'adorazione. Noi stasera ci collegheremo alle 21:30 e ascolteremo altre testimonianze e altra, diciamo, vita vissuta in questa Medjugorje è così ricca e così forte, così intensa spiritualmente parlando. Oggi la giornata è iniziata così, alle 9 con la preghiera, le catechesi, le testimonianze, c'è questo grande palco all'aperto con quest'aria incredibile, un'arena dove tutte le persone, vedete, possono comodamente sedersi e ascoltare tutto quello che avviene, soprattutto quelle che sono le testimonianze, che poi sono testimonianze di conversione, di miracoli avvenuti, di cambiamenti di vita, testimonianze proprio importanti che provengono da tutto il mondo e che vengono rese pubbliche proprio per vedere quanto Dio opera continuamente e la Vergine Maria chiaramente intercede per tutti noi. Alle 18 più tardi ci sarà il Santo Rosario, poi di nuovo la Santa Messa alle 19 e la meditazione con le candele, quella che in qualche immagine abbiamo vista, seguita dalla preghiera davanti alla croce a partire dalle 20:30. E noi saremo collegati non tanto col momento meditativo, perché lo lasciamo chiaramente ai fedeli in pieno silenzio, ma quanto con le persone che possono collegarsi con noi e dare testimonianza di ciò che stanno vivendo. Poi domani ancora saremo qui a partire dall'1 fino alle 15 e a partire dalle 20:30 domani sera fino alle 22:30, quindi collegatevi sempre con noi per vivere, per chi non può essere lì, attraverso di noi può vivere l'esperienza di Medjugorje di questa 37esima edizione del Festival dei Giovani Ad Fontem. Sento che ci sono delle testimonianze, quindi ascoltiamo.
4: Today we does this.
5: Frederick Kestchen.
1: Oggi.
4: Where are you from?
1: Sono
5: from
1: qui.
5: London, but my parents are Polish. So
1: io sono Polish. Da
5: I'm
1: vengo
5: good,
1: da Londra. Come stai? Sto molto bene, grazie, benissimo. La Madonna parla sempre, ogni giorno a tutti noi. Cosa? Come parla a te ogni giorno?
5: Kind of feeling of like just happiness that just can't be taken away.
1: Beh, io la sento con questa ricerca verso la felicità
5: every moment of life,
1: attraverso l'amore, attraverso la mia vita.
5: Mary, that, like, that constant,
1: e sento che attraverso Dio, attraverso Maria,
5: like have someone behind you who's loving you,
1: che la mia vita può migliorare, può cambiare,
5: and you e può, just moving on with that and going every day, just like smiling, waving at people, like making everyone happier just by like smiling and realizing how precious you are.
1: Sorriso, con la pace nel cuore, cerco di vivere questi giorni al meglio.
4: And one of them is mass. What's mass in your life?
5: Mass is
1: la messa
5: me,
1: nella,
5: like,
1: mia, nella mia vita
5: what, like,
1: è keeps me la parola
5: upright sometimes when
1: è la preghiera
5: everything gets hectic I just go to a mass and it all calms me down because it's
1: la crescita
5: again, it's these things that we've learned like since childhood that you know it's the routine
1: senza la messa senza la presenza
5: then,
1: dell'Eucaristia
5: like,
1: nella nostra vita
5: to, like,
1: penso che veramente venga a mancare qualcosa
5: kind of, that, like,
1: quindi bisogna cercarla
5: of,
1: bisogna
5: like, an amazing
1: darci
5: verse that just hits your heart
1: vivere
5: and you know,
1: la messa.
5: Oh, that was what I needed to hear today and just
1: cerco
5: like being able to hear
1: giorno.
5: The Lord in his word and then being able to act upon it and take part in the Eucharist, the most important part of it all, and just being
1: messa,
5: able to see like, oh, I am a part of something. There's so many people like who also
1: la messa è quel riferimento quotidiano che ci consente ogni giorno di leggere, di guardare anche la parola di Dio come riferimento.
4: You said it beautiful. Is it possible
1: bello,
4: today to live a holy life?
5: Definitely, of course. It's possible in every scenario to live a holy life.
1: È possibile che la nostra vita cambi ogni giorno.
5: Obviously, but
1: attraverso questo nostro percorso.
5: But to live a holy life is just it's between you, God, and the church, and all three are like still here on the planet today.
1: Il Signore ci chiede questo cambiamento e ci chiede soprattutto di
5: everything that you need to partake in.
1: Cercarlo.
5: So living a holy life,
1: di coltivarlo, di continuarlo.
5: Isn't about like doing something like crazy, extraordinary. It's about living normally and living with God.
1: È un posto dove questo si può fare ogni giorno.
5: Being holy, like Saint John Paul II, he said that to live a holy life is to live a normal life. So that is what is most important to live.
1: Io chiaramente non voglio vivere la mia vita come una vita normale, ma come una vita in Cristo.
4: One advice for a holy life.
5: One advice for a holy life.
1: Qual è la guida, la scelta per una vita santa?
5: Constant prayer.
1: Beh, intanto
5: like
1: pregare.
5: Knowledge of the fact that you are loved. It's constant like prayer, constant Eucharist, like trying to go to the Mass as much as possible, trying to take the sacraments as much as possible, confession.
1: Cercare di vivere il più possibile una vita di amore, una vita
5: psychological things that like realize that confession is just like a holier therapy. It's just our ability to tell God everything, to tell him what he already knows, but it's our way of like lifting that onto him and giving it to him and like taking that burden off of us. It's just like even when it's hard and you know that God already knows, talking to him as if he's a friend and like someone who is there just constantly really helps me through like any difficult times
1: lo dobbiamo
5: when
1: fare
5: like
1: anche
5: things
1: nelle,
5: get hard
1: con I nostri amici,
5: or
1: exam
5: stress
1: comunità.
5: Comes in, it's immediate like
1: questo
5: turn to God and be like, this is difficult, you know it's difficult,
1: io capisco
5: but we
1: che
5: can do
1: è
5: it together,
1: farlo.
5: I just need to pray and I just
1: sempre.
5: Need to trust and
1: perché,
5: just Jesus
1: perché
5: I trust
1: ci sono motivi per cui
5: that's
1: molto spesso ci si ferma in questo percorso, ma dobbiamo proseguire. Senza dubbio dobbiamo proseguire e dobbiamo avere anche la forza di farlo con questa costanza, con questa metodicità per non cadere nelle tentazioni. Però la Madonna le tentazioni ce le fa vincere, ci ha detto come, ripetiamo i cinque sassi, la preghiera del Santo Rosario, l'Eucaristia quotidiana, che come vedete poi il pane quotidiano proprio del Festival dei Giovani, il digiuno, la confessione e la lettura della Bibbia, conoscere la Bibbia. Vediamo ancora, abbiamo delle testimonianze, sentiamo.
2: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
6: Sempre sia lodato.
2: Lei come si chiama, da dove viene?
6: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
2: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
6: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
2: Quanto conosce la spiritualità di Međugorje? Aveva mai sentito parlare di cinque sassi?
6: Onestamente no, però questa è la cosa bella di ogni volta che vengo qui a Međugorje.
2: C'è sempre qualcosa
6: in più da imparare, da apprendere, da portare a casa, da approfondire, come lo farò anche in questa occasione a proposito di questo spunto che mi state offrendo. Sì.
2: Certo, e allora parliamo di qua. Madonna ha lasciato tantissimi messaggi, però diciamo questa cosa principale su cui la Madonna ci invita di vivere, di semplicemente con una sola parola, di tornare a Dio. Questo io scherzando parlo un po' come... Queste sono come i ingredienti di un pasto meraviglioso che si chiama santità. Quindi metti un po' di Eucaristia, metti la confessione, metti di preghiera con cuore, metti di lettura della Bibbia, e metti digiuno e poi arriva questa cosa meravigliosa che si chiama la santità, su quella cosa che la Madonna ci chiama. Per non andare io a lungo, oggi parliamo di Eucaristia.
6: Sì.
2: Cosa è per lei Eucaristia?
6: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
2: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
6: Con il canto?
2: Sì.
6: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
2: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il festival?
6: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
2: con se stesso.
6: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
2: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria, qua durante il festival. Parliamo di santità, La Madonna ci chiama alla santità. Secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
6: Beh, credo assolutamente sì.
2: E quanto
6: chiaramente
2: è difficile?
6: Ci sono sempre, in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai ecco, la nostra luce, la nostra guida della Madonna del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
2: quella quasi superficiale.
6: Sì, sì.
2: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
6: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare ecco, la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita. Quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
2: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
6: Sì.
2: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
6: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene,
2: sì,
6: per la pace.
2: Lei ha detto in uno dei messaggi principali che ha scelto questo luogo proprio perché aveva trovato la fede viva qua.
6: Sì.
2: Nell'epoca si viveva molto più semplice anche qua. Probabile che questa semplicità potrebbe essere come una base, però forse ha risposto alla domanda bene. Momento è importante e ci risponde, io penso che ci risponde anche questa frase di questo festival: tornare a fonte. Lei ci chiama tutti di tornare a Nostro Signore e ci dà queste indicazioni come possiamo tornare, ci dà questa guida, diciamo. La Madonna ci guida, è d'accordo con me?
6: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
2: Per concludere questo discorso, se volevi invitare i ragazzi giovani e altre persone che non sono mai state a Međugorje, dire due parole, cos'è questo qua e quanto è importante rispondere a questa chiamata.
6: Bene, vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita. Ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
2: Buon festival!
6: Grazie, anche a voi.
1: Beh, è proprio così. Chi ha dei dubbi trova delle risposte a Međugorje, quindi partiamo. Io sono d'accordo con la signora della prima intervista, non ricordo il nome, che ha detto partire senza aspettative è la cosa migliore. bisogna partire col cuore aperto ad accogliere ciò che la Madonna ci vuole far vivere, perché ciascuno ha un'esperienza diversa, un tempo diverso, un modo diverso di vivere l'esperienza di Medjugorje o comunque diciamo di questi luoghi particolarmente santi, perché c'è una spiritualità importante. Noi sappiamo che dove c'è tantissima preghiera, Cristo è presente. Se due pregano insieme a me, io sarò lì con voi. Sono due da uno in su. Quindi voglio dire, se lì ci sono migliaia e migliaia di persone che pregano contemporaneamente Nostro Signore, che sono in adorazione, in preghiera o pregano il Santo Rosario, è chiaro che Cristo è presente, è veramente presente, ecco, come si direbbe in qualche preghiera di rinnovamento nello spirito, è veramente lì, è davvero lì, perché lo vedi, lo senti, lo avverti, è un fatto quasi sensoriale, proprio che appartiene ai sensi, e dunque diventa forte, diventa importante, perché noi abbiamo anche bisogno di questo, non solo dell'elevazione del nostro cuore, della nostra anima, oppure di che i nostri sensi vedano, sentano, tocchino, e tu lo tocchi lì, perché intorno a te c'è il miracolo vivente, che è un popolo che inneggia a Cristo, e non può essere finto, non può essere mai finto o finta una lode del genere. È vera perché è reale che Cristo è lì, è presente. Quindi se la preghiera è così forte, bisogna andare lì non aspettando chissà quale cambiamento, chissà quale conversione o chissà quale apparizione davanti a noi, ma semplicemente col cuore aperto a quello che la Madonna ci vuole far vivere in quei giorni e quei tempi che deciderà chiaramente lei. Io ascolterei altre testimonianze, vediamo.
7: Hola familia Medjugorje.
1: Ciao, estamos famiglia di Medjugorje, siamo qui con tutti i pellegrini, un gruppo che veniamo dalla Spagna. Siamo stati questa notte nella notte delle apparizioni, una grande grazia che ci ha regalato la Vergine Maria. Abbiamo pregato il Santo Rosario, abbiamo chiesto, e siamo felicissimi veramente. Voglio invitarvi a tutti voi
7: con il Niño Jesús.
1: Con il figlio Gesù, voglio pregare, voglio invitarvi attraverso il figlio di Maria, attraverso il piccolo bambino, voglio trasmettervi questo messaggio di pace, amore e speranza, perché la speranza è importantissima per un mondo migliore, pregando il Sacro Cuore della Vergine Maria. Grazie, e viviamo questo festival con tanta gioia, così come ce l'ha regalato la madre, la Gospa. È proprio così, e la ricerca è ad fontem. Infatti il festival ha questi momenti essenziali alla fonte di Cristo, attraverso una preghiera costante e attraverso i cinque sassi. La fonte è quella. Vediamo ancora che abbiamo da ascoltare.
2: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
8: Sempre sia lodato.
2: Lei da dove viene e come si chiama?
8: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
2: Alessia, sei la prima volta qua a Medjugorje o sei già stata?
8: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
2: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
8: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
2: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Medjugorje, la spiritualità di Medjugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
8: Allora, E camminando, no, nel cammino della fede, che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi, sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore, quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica, di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
2: Certo, allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri, voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo stare qua in questo posto, ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie in più.
8: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo, nel senso ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival, e lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto c'è un festival, voglio partecipare a questa festa, e lui mi ha detto sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
2: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente, andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei?
8: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa, quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
2: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare e per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
8: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo oggi più che mai, che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
2: Bello, bello. La Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
8: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
2: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa.

0: Tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, che era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprire.
0: Buon festival. No. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.
2: È esattamente quello che dicevamo poco fa, vedete, non siamo tutti pazzi, dice questa ragazza, cioè è una percezione, quindi una cosa più sensoriale che è di tutti, appartiene a tutti, ecco perché è un'occasione per un giovane che è alla ricerca di andare, di vedere, di scoprire, di capire che succede, quello che non vedi a un certo punto lo intuisci, lo capisci, magari realmente lo vedi pure, ricordiamoci che la Madonna continua ad apparire a Međugorje, non è un fenomeno che è ultimato come a Lourdes, come a Fatima, quindi la sua presenza è viva, tanti sono i fenomeni straordinari che avvengono durante le apparizioni, veramente è un posto dove non si può non andare, almeno una volta. Vediamo chi c'è ancora da ascoltare.
3: Today with us is
4: Agatha.
2: Oggi sono con Agatha. Sto bene.
4: I'm from Sicily,
2: sono dalla, vengo dalla Sicilia. Ah, che bello.
3: People come to Međugorje.
2: Perché si ritorna a Međugorje? Perché qui si prova qual è la fede.
4: You can tell, you can
2: si
4: see
2: cerca
4: it,
2: di attualizzare questa fede, tu lo puoi vedere, lo puoi fare esperienza, lo puoi vivere, e la gente che sono tantissime vivono insieme a tutti e ritornano a casa con questo senso.
3: Qui
2: le persone si confessano dopo tanto tempo.
4: Personalmente,
2: trovo il senso della riconciliazione. Qui trovo il senso della pace attraverso la riconciliazione.
3: Is it your first time here?
4: No, you can tell that it is not.
2: È la prima volta qui? No, no. Vedi, questa maglia appartiene alla quindicesimo festival, quindi sono già venuta.
3: The difference between first one and the fifth, how do you feel?
4: I do feel like there's a big difference.
2: Tra quello e questo, che differenza vedi?
4: Feeling, it's always
2: there. Ogni cosa
4: there,
2: che si
4: you have to say that the first one was a bit unexpected.
2: Appartiene al momento in cui lo vivi.
4: And I was much younger. I was 15.
2: Alle attese
4: now I'm 20. So it's a bit different, but
2: all'età che hai. Quindi cambia, certo.
3: What do you think? Is it possible to be holy, to live a holy life in today's world?
4: I do think
2: cosa pensi della lotta per la vita santa?
4: But if you believe in God, if you have it by your side and you let him do his work and live by
2: his
4: drawing and everything for you,
2: alla
4: yes, it is possible.
2: Ed è possibile, ne sono sicura.
3: One message that lady said and it touched you.
4: It touched
2: touched me when she said, in a lot of
4: messages, she always asks us to pray, and pray. But sometimes some of the messages focus on family, and
2: those are
4: the
2: ones
4: that touches me the most, because I lost my mom when I was 14. So sometimes recalling the importance of family is the one that I miss the most, and I have to remember.
3: It's a beautiful pain you turn to the Mary. It's a beautiful that in pain you turn to Mary.
4: I did, and I did when I was 14, and I continue to do it, trying to stay firm in my faith.
2: Continuo in questo percorso della mia fede. È bello anche questo. Stavo pensando al fatto che questa ragazza era siciliana, come la precedente era italiana, non mi ricordo di dove, però fanno le interviste in inglese proprio per internazionalizzare questo posto, perché l'inglese, essendo la lingua più parlata al mondo, consente a tutti di essere compresi, di essere ascoltati, però rende proprio l'idea dell'internazionalità del festival. Vediamo un'ultima testimonianza e poi vi lascio la coroncina della Divina Misericordia.
0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
5: Sempre sia lodato.
0: Chi è davanti a me?
5: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani, che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
5: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa, sì, è un altro clima, fa caldo, invece all'epoca faceva freddo, ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
5: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra,
5: certo.
0: Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
5: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo: voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica, di come sono io, la mia struttura interna, intendo. E mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche, e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo: Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te, perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo, perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio: ti prego, vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella,
0: certo,
5: chiesa, e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo
5: tantissimo,
0: ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche, cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
5: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa, e quindi quella messa è quel ricordo, o meglio quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino, e questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
5: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
5: Allora, ragazzi...

Noi ve lo chiediamo intensamente adesso che ci ascoltate, vi chiediamo di unirci e di unirvi in preghiera con noi e noi con voi in questa santità della comunione di preghiera. Io vi do però appuntamento a questa sera perché alle 21:30, ripeto, continueremo ad essere qui per seguire ancora la 37esima edizione del Festival dei Giovani di Međugorje. Abbondanza di gioia, abbondanza di grande elevazione del cuore al cielo e quindi pace nei cuori. Pace e bene a tutti voi che mi avete ascoltato. Appuntamento stasera alle 21:30. Buon pomeriggio.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato,

discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
1: certo.
0: Apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni
1: certo.
0: Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro. Grazie. Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva. Noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival. Cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti quassù con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI. Abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini e abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia e in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia e cerchiamo di trasmettere questo insegnamento.

0: anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo logo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo,
1: questa
0: si torna
1: forza
0: a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola, ad fonte, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile. E oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire: venite a me.
1: Giovani, ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito
0: esatto.
1: Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro
0: esatto.
1: Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio, benvenuti, spero che siate tutti bene, di trovarvi bene, sempre qui in compagnia del nostro Don Luigi Maria Epicoco. Facciamo questa immersione estiva delle sue catechesi, in attesa naturalmente delle vostre necessità. Pregheremo insieme subito dopo la trasmissione in diretta da Trapani, Catena d'Amore, e ci sarà l'adorazione eucaristica sempre in diretta, per cui state con noi. Allora, oggi vado subito al dunque, perché è bellissima, molto attuale questa catechesi. Tra altre cose inizia Don Luigi dicendo: alle volte sento che siamo ubriachi, ed è vero, perché corriamo continuamente in questa nostra vita, no? Facciamo sempre tante cose durante la nostra giornata, che diventano le nostre settimane, che diventano i nostri mesi, che diventano i nostri anni. Gli anni passano e cosa abbiamo fatto? Non ci ricordiamo più niente, abbiamo sempre corso, una vita diventata un'ubriacatura di impegni. In questa potente catechesi Don Luigi Maria Epicoco, e ci tengo a sottolinearlo, affronta il tema della misericordia come unica via d'uscita da tutto ciò, da questa vita così frenetica e spessissimo superficiale, che è schiava dei mezzi di comunicazione, del cellulare, delle tablet, dei social, schiava di tutto il mondo esterno, tranne che di noi stessi. Non è una vita in cui ci facciamo delle domande, approfondiamo delle cose e ci conosciamo. Ecco, conoscere se stessi, che poi è il modo migliore anche per conoscere gli altri. In questa catechesi noi scopriremo diverse cose. Innanzitutto che l'ubriacatura della fretta dipende molto spesso dal fatto che non vogliamo stare in silenzio, perché il silenzio ci spaventa. Quindi riflettiamo su questo primo punto, lo faremo con Don Luigi. Poi c'è una verità nel deserto quando siamo in silenzio, cioè dobbiamo incontrare i nostri limiti, le nostre fragilità, e lo dobbiamo fare senza vergogna ma con umiltà. La storia che ci racconta Don Luigi è la storia di Manasse, che è il re imperdonabile, che Dio però ha salvato, concetto di misericordia, dimostrando quindi che non è mai troppo tardi, perché Manasse ha capito, e quindi non è mai troppo tardi e la misericordia interviene in un qualsiasi momento. Il buon ladrone, il segreto di chi negli ultimi istanti sa dire Gesù ricordati di me, è un altro passaggio delle letture e dei passaggi biblici che Don Luigi sempre fa per, come dire, per portarci la nostra vita nella Bibbia e la Bibbia nella nostra vita, cioè la parola nella nostra vita. E poi vivere da misericordiati, cioè avendo ricevuto il perdono, quel perdono trasforma tutto, trasforma il nostro modo di stare nel mondo e trasforma anche gli altri intorno a noi. È bella, è un modo per veramente entrare dentro di noi, fare silenzio. Proviamoci, va bene? Proviamoci a fare silenzio e a conoscerci meglio. Intanto ascoltiamo Don Luigi. Io vi ringrazio sempre per essere con me e vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio.
1: Molto spesso noi viviamo la nostra vita come se fossimo ubriachi. Ubriachi di cosa? Di tante cose che facciamo. Corriamo a destra e a sinistra, la nostra vita è sempre una vita piena, una vita fatta di tante cose, di tanti rumori, di tante voci, di tante responsabilità, di tante urgenze. E sapete che quando una persona corre, quando una persona va dietro alle emergenze della vita, alle urgenze della vita, potrebbe non avere più chiaro il motivo per cui vive.

persona, se è abituata all'alcol, non la prenderà bene. Perché? Perché è abituata a quell'alcol. Ma se quella persona si sottopone a questa ascesi, cioè a privarsi dell'alcol, anche se faticoso e anche se in alcuni momenti è doloroso, quella persona comincia a smaltire, a smaltire la sua ubriacatura. E man mano che passa il tempo torna di nuovo ad essere lucida, torna a vedere le cose chiaramente. Ecco, ho usato questa immagine forte per dirvi che per noi la Quaresima serve a smaltire le nostre ubriacature. Normalmente noi corriamo dietro la vita, ma non abbiamo quasi mai il tempo di guardare le cose che contano. Perché? Perché è più comodo correre. Mi diceva, io cito spesso questo mio caro amico a cui io gli voglio tanto bene, gli voglio così bene perché sono convinto che è un uomo abitato dalla grazia di Dio, anche se lui non lo direbbe mai di se stesso e anche se lui si pensa come uno lontano. Ma io invece sono sicuro che è abitato dalla grazia di Dio, perché questa persona, nello specifico, è capace di una carità gratuita che raramente ho visto intorno a me nella mia vita. È una persona che ama gratuitamente e sicuramente abitata dallo Spirito Santo, al di là di quello che si vede dall'esterno di questa persona. Ma cito spesso questa persona perché nella sua semplicità ogni tanto mi dice: io ho bisogno di correre, io ho bisogno di lavorare, io ho bisogno di tenere le mani occupate, perché se io non lavoro e non corro, penso. E se penso, divento triste. Allora preferisco correre, esaurirmi, riempire la mia giornata di tante cose da fare, perché grazie a quelle cose io non penso. E non pensando io non divento triste. Ecco, lui lo dice con una semplicità disarmante, ma in realtà siamo tutti come lui. E cioè ci lamentiamo che la nostra vita è fatta di tante cose, che dovremmo rallentare, che dovremmo gustarci di più la nostra esistenza, ma siamo tutti spaventati dal rallentare il ritmo. Siamo tutti spaventati, ad esempio, dal silenzio. Provate a fare silenzio 10 minuti nella vostra vita. 10 minuti, staccate il cellulare, le persone, sedetevi e fate silenzio per 10 minuti. Vi accorgerete che sarà difficilissimo fare silenzio, che succederà di tutto durante quei minuti e soprattutto non avrete la serenità di godervi quei 10 minuti di silenzio, perché noi non siamo abituati a quel silenzio, perché quando tu stai in silenzio emerge tutto il mondo che è nascosto dentro di te. Allora, quando tu rallenti il ritmo, quando tu diminuisci le cose da fare, quando tu ti eserciti nel silenzio, il nostro mondo interiore emerge. Ed emergendo, che cosa vediamo? Le nostre ferite, le nostre contraddizioni, i nostri problemi, i nostri mostri, cioè le cose che ci spaventano, le cose che ci fanno paura, le cose che rallentano la nostra esistenza. A noi non piace fare i conti con questo mondo interiore. Per questo la Quaresima viene associata a un luogo geografico significativo, che è il deserto. Cioè non è un'oasi, è un deserto. E nel deserto che cosa sperimentiamo noi? L'arsura, la fatica, il sole cocente, l'idea che da un momento all'altro puoi svenire, puoi morire, il pericolo, le fiere. Tu nel deserto sperimenti una sorta di lotta interiore. Gesù stesso si sottopone al deserto. Gesù stesso, prima di iniziare la sua vita pubblica, passa 40 giorni nel deserto. Per insegnarci che cosa? Una semplice pratica esteriore? Una semplice somma di giorni che dobbiamo vivere durante l'anno liturgico? No. In realtà questo deserto è un momento di verità per ciascuno di noi. È come se a un certo punto noi trovassimo il coraggio, perché la nostra fede ci mette in queste condizioni, di dire: adesso fermati, rallenta tutto e guarda in faccia la realtà. Chi sei in questo momento? Che cosa sei diventato? Che cosa sei diventata?

Immaginate che venite fuori da un anno in cui avete sofferto, in cui è venuta a mancare una persona cara, oppure un anno in cui vi siete innamorati di qualcuno o è successo un cambiamento positivo dentro la vostra vita. Voi pensate che la gioia e il dolore entrano nella nostra esistenza lasciandoci uguali? Non è possibile. Chi siamo diventati dopo un anno? Abbiamo bisogno di guardarci in faccia, abbiamo bisogno di cominciare con molta umiltà a dire quali sono le nostre debolezze, quali sono i nostri punti deboli. Allora, sappiate che tutti noi abbiamo dei punti deboli che ci portiamo per il resto della nostra vita. Possiamo dire che sono strutturali dentro di noi. Però ci sono punti deboli invece che si aggiungono alla nostra vita a seconda dell'età che abbiamo, delle esperienze che facciamo, di quello che ci capita. Se tu conosci la tua debolezza e la tua fragilità, non la conosci per vergognarti, ma perché diventa un vantaggio per te conoscere la tua debolezza e la tua fragilità. Perché se tu conosci la tua debolezza e la tua fragilità, impari a regolarti a partire da quella. Facciamo un esempio fisico. Se io so che ho un problema al ginocchio, so anche che non posso fare 10 km a piedi, perché se faccio 10 km a piedi, dopo un poco, dopo qualche centinaio di metri, il dolore diventa così forte al mio ginocchio che non mi permette più di andare avanti. Se io lo so già che ho un problema al ginocchio, capite che se devo fare 10 km mi regolo diversamente. Chiedo un passaggio, mi faccio portare in braccio da qualcuno, trovo un modo per arrivare dove devo andare, ma non mi fido delle mie gambe perché conosco il problema che ho al ginocchio. A noi non piace scoprire quali sono i nostri punti deboli, perché il demonio ci ha abituati a guardare la nostra debolezza come se fosse una colpa, come se fosse qualcosa di cui vergognarci. Sì, è vero, a causa della nostra debolezza molto spesso noi commettiamo i peccati, però dovremmo saper distinguere queste due cose, la nostra debolezza e le nostre cadute, la nostra debolezza e le nostre colpe. Ma così come abbiamo un problema al ginocchio, potremmo avere anche invece un punto di forza, una capacità che soltanto noi abbiamo. Qualche giorno fa sono andato a casa di una famiglia e il figlio di questa famiglia, che tra l'altro viene anche al catechismo nella mia parrocchia, è bravissimo a disegnare. Ma bravissimo, ho visto dei disegni appiccicati alla porta che mi hanno lasciato senza parole. E chi poteva immaginare che questo bambino avesse questa dote particolare di saper disegnare? È un punto di forza, sì o no? Certo che è un punto di forza. Se tu sai che una cosa la sai fare bene, puoi sfruttare questa cosa, puoi regolarti a partire da quella cosa. Insomma, la debolezza e la forza, se tu non la conosci su di te, allora tu non puoi iniziare nessun percorso vero di vita spirituale e di vita cristiana. Cioè, la vera vita cristiana nasce sempre dalla consapevolezza di chi siamo. E pensate che ogni anno la liturgia ci dà la grazia di dire: prenditi 40 giorni per scoprire di nuovo chi sei adesso. Capite il senso del digiuno qual è? Il senso di una privazione qual è? Il senso di un sacrificio qual è? Non è tenere contento Dio perché ho fatto il digiuno, tenere contento Dio perché ho fatto quella pratica esteriore o perché ho rinunciato a mangiare un dolcetto. No, è un esercizio a togliere tutto quello che mi impedisce di vedere chiaramente me stesso. Allora io mi ingozzo di cibo, durante la Quaresima mi domando: ma perché io mangio così tanto? Che cosa sto cercando dietro il cibo? Io ho una fragilità relazionale, che cosa sto cercando dietro quella fragilità relazionale? Io ho un tremendo bisogno di essere riconosciuto dagli altri, cioè che gli altri si accorgano di me, e quindi sono capace di fare qualunque cosa affinché gli altri si accorgano di me. Perché vivo questo teatro nella mia vita? Che cosa sto cercando davvero? La Quaresima è il tempo in cui noi scopriamo la verità di noi stessi. Soltanto quando tu scopri chi sei, cioè hai fatto davvero i conti con te stesso, puoi accettare, accogliere la potenza della Pasqua. Perché? Perché
Il dono della Pasqua, il dono di questa grazia di Dio, è un dono a me, alla mia persona, a ciascuno di noi. Ma se io non so chi sono, non so nemmeno perché devo accettare questo dono dentro la mia vita. Certo, ricordatevi che quando Gesù digiuna nel deserto per 40 giorni, a un certo punto dice l'Evangelista che Gesù ebbe fame. Anche Gesù sperimenta una mancanza. Voi sapete che quello è il momento della tentazione. Quando tu ti senti debole, si presenta il demonio. E che cosa fa il demonio? Vuole risolvere lui la tua debolezza e ti dà delle chiavi di lettura distorte sulla tua debolezza. Noi sappiamo che quello è il peccato. Gesù impara a resistere a questo, a rispondere colpo su colpo alle tentazioni. Noi forse non siamo ancora così ben attrezzati, però dovrebbe forse essere questo il nostro cammino, il nostro percorso. Allora, ho voluto iniziare dicendovi questo perché la Quaresima, se è vero che è un cammino di autenticità, un cammino in cui noi cominciamo a scoprire la verità di noi stessi, in cui cominciamo a fare i conti con quello che siamo, quando abbiamo chiara la situazione, finalmente possiamo agire, teoricamente. Invece lo sapete cosa succede? Che quando abbiamo chiara la nostra situazione, solitamente ci deprimiamo, perché cominciamo a dire: no, se io so quello non ne verrò mai fuori da sta storia. Se ho quella cosa che è strutturata dentro di me, è una condanna per me. Io non posso togliere da me questo meccanismo. Ci ho provato tante volte e non ci riesco. Se io sto vivendo quella situazione a me sembra il mio destino, la mia identità. Insomma, la scoperta della verità di noi stessi può farci disperare. Che cos'è che ci salva? Vedete, chi ha tutto l'interesse di farci leggere così in maniera negativa la nostra miseria, il male? Ma quando è Gesù invece a mostrare la nostra miseria, cioè quando è Lui a farci fare verità su noi stessi, la sua tecnica è questa. Mentre abbiamo verità nello scoprire chi siamo, immediatamente Lui ci dà quella che si chiama l'esperienza della misericordia. In pratica, tu scopri chi sei e nello stesso momento in cui scopri chi sei, Lui ti ama moltissimo, in quel momento. E quando tu ti senti amato in quel momento, nella tua debolezza, in quella fragilità che stai vivendo, trovi la forza di affrontare quella miseria, trovi la forza di non disperarti, trovi un atteggiamento nuovo per stare davanti alla verità della tua vita. Allora cominci a dire: è vero, la mia vita è fatta di cose che non vanno, la mia vita è fatta di ferite, la mia vita è fatta di contraddizioni, avrei voluto questo e invece non ce l'ho avuto nella mia vita. E quando noi cominciamo a fare la conta di tutto questo, ci disperiamo, manchiamo di speranza, e il Signore in quel momento dice: stai facendo verità? Ricordati che io ti amo moltissimo e ti amo adesso, quando tu non hai niente, non hai meriti, sembra che non vali nulla, io ti amo in questo momento. La misericordia, cioè il cuore di Dio, cordis, nella nostra miseria. Questa è la misericordia. Capite che tutti noi abbiamo bisogno di misericordia. Molto spesso noi pensiamo che la misericordia sia semplicemente uno che viene e ti dice: ok, perdono il tuo peccato. Noi abbiamo bisogno di far arrivare la misericordia nella parte più profonda di noi, perché quando arriva la misericordia nella parte più profonda di noi, noi ci accettiamo. E se tu ti accetti, finalmente sposti lo sguardo, non guardi più te stesso e alzi gli occhi. E alzando gli occhi, immaginate un po' chi vediamo: il Signore. La Pasqua è possibile quando tu sposti lo sguardo da te a Lui. Se io passo la vita soltanto a maledire l'Egitto, immaginatevi un po' questa scena, che non è raccontata nel Vangelo, ma potrebbe essere una scena che racconta bene la nostra vita. Mosè è stato mandato in Egitto per liberare il popolo di Israele.

popolo di Israele continua a lamentarsi perché è schiavo. E Mosè dice: aspetta, non ti lamentare, ti devo dire una cosa. Gli vuole dire: mi ha mandato il Signore a tirarti fuori dall'Egitto. Mi fai dire una cosa? No, non ti faccio dire niente perché io sono infelice, sono in Egitto e non ne posso più. Sì, ma vorrei... No! Allora noi continuiamo a lamentarci, non diamo mai la possibilità al Signore. Dice, fammela dire sta cosa. Sono venuto per tirarti fuori da questo. No, perché la nostra vita è piena di lamentele. Abbiamo bisogno di metterci in ascolto di qualcuno che ci strappa dalle nostre lamentele e ci apre una strada nel deserto, una strada nel Mar Rosso per condurci nella nostra terra promessa. Allora, vedete, per raccontarvi che cosa è la misericordia, ci sono tante storie nella Bibbia. Molte di queste storie sono storie famose. Ma mentre pregavo per preparare così questa meditazione per voi, mi è venuta in mente una storia sconosciuta della Bibbia, o perlomeno è una di quelle storie che quasi mai noi citiamo nella nostra predicazione. Però mi è sembrata una storia davvero significativa. Ne ho presa una dell'Antico Testamento e una del Nuovo Testamento e vi accorgerete che queste due storie dialogano tra di loro. Perché è importante andare alle storie della Bibbia? Perché, come mi capita spesso di ripetere, la Bibbia non spiega teorie. La Bibbia, per spiegarci qualcosa, racconta storie, storie di qualcuno. Allora, quando tu capisci e conosci quel personaggio, quella persona che è raccontata nella Bibbia, cominci a conoscere, a capire te stesso. In pratica, tu ti avvicini ad Adamo, capisci te stesso. Ti avvicini a Esther, capisci te stesso. Ti avvicini ad Abramo, capisci te stesso. La loro storia diventa illuminante per te. Però, solitamente, noi siamo portati, come al solito, a dividere le storie tra buoni e cattivi. Quasi mai noi ci mettiamo dalla parte dei cattivi. Ma guardate, la Bibbia ci parla sempre di buoni e di cattivi, non per dirci che da una parte ci sono i buoni e da una parte ci sono i cattivi, ma per dirci che dentro di noi ci sono entrambe queste cose. Dentro di noi c'è un lato buono e dentro di noi c'è un lato cattivo. Sapete qual è la radice della parola cattivo? Viene da captivus, che significa schiavo. Quindi la Bibbia ti vuole dire, ci sono delle cose dove tu sei libero e delle cose dove tu sei schiavo. Quelli che sono i cattivi della storia sono i più schiavi di tutti. Solitamente sono schiavi del male che fanno. È il grano e la zizzania di cui parla Gesù nel Vangelo. Il campo è stato seminato col grano, un nemico va di notte e semina l'erbaccia. Quando se ne accorgono i servi dicono e mandaci a strappare l'erbaccia. Che cosa dice il padrone del campo? No, lasciate che crescano insieme, perché con la foga di togliere l'erba voi potete togliere anche il grano. Tutta la vita è una mescolanza di buono e cattivo, di grano e zizzania, e questa roba ce la portiamo tutti dentro. Questo è per dirvi che vi parlerò di un cattivissimo della Bibbia, ma questo cattivissimo ce lo portiamo dentro tutti ed è una storia di misericordia. Ci troviamo in un momento particolare della storia di Israele. Israele, come la vita di ciascuno di noi, vive alti e bassi, vive momenti in cui vive la fedeltà con Dio e quindi tutto funziona in un certo modo, e poi vive dei momenti in cui perde di vista la relazione con Dio e sprofonda solitamente in una grande mediocrità. E quelli sono i momenti in cui succedono i peggiori conflitti, in cui vengono portati in schiavitù, vengono deportati, in cui le disgrazie si abbattono, quasi a voler dire che se tu la tua vita la vivi bene, raccogli bene, ma se la vivi male, il male ha sempre delle conseguenze, questo è il significato. E c'è stato un momento in cui Israele ha vissuto davvero un momento di grandezza ed è stato sotto il regno del re Ezechia. Ezechia ha fatto una cosa bellissima.

Santissimo ha ristabilito la grandezza della fedeltà di Israele. Ha ricostruito il Tempio, ha purificato Gerusalemme e tutto il territorio da tutte le idolatrie, da tutti gli altri dei, ha innestato nel cuore di Israele una memoria grata di Dio ed è stato un regno, il suo, di rinascita, veramente un rinascimento per Israele. Cosa succede? Che questo grande re, Ezechia, aveva un figlio che si chiamava Manasse. Manasse è stato un bambino che è cresciuto vedendo la grandezza di suo padre, vedendo la fede di suo padre. Dovete immaginare quante volte questo bambino Manasse ha visto il padre pregare nel tempio, quante volte si è sottoposto alla preghiera dei sacerdoti, quante volte ha chiesto consiglio a Dio per governare il re, il regno di Israele. Era un uomo giusto, un uomo pio, un uomo di preghiera, un uomo di carità, un santo, un uomo da guardare, da ammirare. Bene, questo padre eccezionale, meraviglioso, ha questo figlio che lo guarda e, come tutti i bambini, certamente questo figlio è innamorato di suo padre, probabilmente vuole assomigliare a suo padre, il mondo se lo immagina come il mondo di suo padre. Ma a un certo punto succede una disgrazia, Ezechia muore e Manasse è proprio piccolo, ha 12 anni. E a 12 anni Manasse diventa il re di Israele. Questa non è una buona notizia, perché questo bambino si ritrova da un momento all'altro una responsabilità grandissima sulle spalle. Adesso deve essere lui l'uomo giusto, l'uomo pio. Adesso deve lui guidare il regno di Israele. E molto probabilmente questo ragazzino si sente incarcerato in questo ruolo, non si sente felice in tutto questo e vive come una sorta di oppressione l'eredità di suo padre. Come faccio a mantenere alto il livello, la qualità di Israele, così come ha fatto mio padre? Io non ho le forze. Manasse sta vivendo questo dramma. E che cosa fa? Man mano che va avanti, prova il grande desiderio di trasgredire, cioè di fare in maniera diversa, di vivere in maniera diversa rispetto a suo padre, e soprattutto ha un grande desiderio di libertà. Che cos'è la libertà? Proviamo a portarla ai giorni nostri. Prendiamo un ragazzino di 12 anni e non vuole venire a messa. La mamma e papà mi obbligano a venire a messa. Se potessi io non ci verrei alla messa, anzi ti dico di più, non pregherei nemmeno, non verrei nemmeno al catechismo e non farei nemmeno questa cosa. Capite? È proprio il momento in cui uno contesta e tutto quello che di buono tu gli dai non lo vuole. Perché devo andare a scuola? A me la scuola mi annoia. Perché devo fare questa cosa? Non voglio fare questa cosa. Ora, immaginate che se questo accade in casa nostra ed è già un problema, immaginate quando invece questo problema ce l'ha uno che dirige un regno. Allora comincio a simpatizzare per che cosa? Per tutti i culti e gli idoli che suo padre aveva tolto di mezzo. Ora, dovete immaginare storicamente che una delle più grandi tentazioni che ha vissuto Israele è stata proprio l'idolatria, cioè quella di sostituire Dio con un altro Dio. Ma vorrei attualizzare l'idolatria. Ok, io faccio scomparire Gesù dalla mia vita e comincio ad avere un altro culto, è il culto del denaro, voglio fare soldi, il mio Dio è fare soldi. Ancora, il mio Dio è fare quello che voglio, il mio Dio è il piacere, il mio Dio è realizzarmi anche calpestando gli altri. Sono tutti culti pagani questi. E immaginate che la vostra vita non è più su Gesù, ma è su qualcuno di questi idoli. E che cosa succede? Malauguratamente, se tu sei assetato di soldi e i soldi ti arrivano, questo ti fa sentire il padrone del mondo.
Se tu sei assetato di piacere, qualcuno ti asseconda in questo e ti dà la testa il piacere. Se tu vuoi il potere e il potere lo ottieni, questa cosa a un certo punto ti fa sentire Dio in terra. Ecco, Manasse diventa un uomo così, un re così. Comincia a sentirsi il padrone di tutto, il padrone del mondo. Voglio citarvi quello che dice il secondo libro dei re. Manasse fece ciò che male agli occhi del Signore. Ricostruì le alture che Ezechia, suo padre, aveva demolito. Eresse altari a Baal. Si prostrò davanti a tutto l'esercito del cielo e lo servì. In pratica, qualunque forma di dipendenza e di schiavitù, questo re se la porta in casa e dice: io se voglio bere, bevo, se voglio i soldi, mi prendo i soldi, se voglio una donna, mi prendo una donna. Questa è la libertà ed è questo che mi rende felice. Quando una persona comincia a far questo, non basta mai, tira sempre di più la corda, tira sempre di più la corda e arriva a fare delle cose che sono terribili. La Bibbia ce le racconta in questo modo, ma voglio tradurvelo nella verità. Fece passare suo figlio per il fuoco, praticò la divinazione e la magia, moltiplicò il male agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno, che tradotto significa che pur di avere tutto quello che lui pensa che lo renderà felice, arriva a bruciare suo figlio per sacrificarlo a uno di questi dei. È una cosa diabolica. E che cosa fa? Dice: pratica la divinazione e la magia, la mania di tenere tutto sotto controllo. Quindi io devo predire il futuro e tenere sotto controllo la vita. Ecco che cosa è diventato Manasse. E dice il secondo libro dei re che tutto quello che di peggiore poteva fare un uomo, quest'uomo lo fece. E aggiunge: Manasse versò anche sangue innocente in grande quantità, fino a riempire Gerusalemme da un capo all'altro. E questa, vedete, è la miseria nella forma più alta, quella di non essere più giusto. Faccio un esempio, forse mi capirete al volo senza bisogno che entro nel dettaglio. Tu puoi occupare un posto in questo mondo, che è un posto di responsabilità, e puoi sentire l'adrenalina di scatenare guerre e di mettere uno contro l'altro e di mandare migliaia di giovani a morire e di bombardare a destra e sinistra, insultando, pensando di essere il padrone di tutto e di tutti. Pensate che sia un problema solo di Manasse? Perché le cronache dei giornali di questi giorni non è pieno di pazzi furiosi che, siccome occupano un posto di responsabilità nei loro paesi, scatenano guerre che pagano le persone innocenti, i fragili, i bambini, gli anziani, i civili. E tutto per che cosa? Per il denaro, per i soldi, per il potere. E questa gente pensa di essere il padrone del mondo, pensa di essere Dio, si comporta come Manasse. Ecco, mentre Manasse è ubriacato da se stesso, è ubriacato dal suo io, dalla sua smania di potere, intorno al popolo di Israele, al regno di Israele, ci sono gli Assiri. Gli Assiri sono una superpotenza dell'epoca. Mentre questo giocava a fare Dio, gli Assiri nottetempo entrano in Israele e la devastano. Distruggono tutto, distruggono il suo regno e lo prendono in ostaggio. Capite? Quello che si pensava il padrone del mondo, adesso invece è attaccato a dei ceppi e viene deportato fuori dalla città di Gerusalemme e viene chiuso in una cella dove non ci entra nemmeno una persona per come è stretta. Sarà stato per lui uno shock terribile. Lui, che aveva fatto uccidere tutti i profeti, ogni volta che un uomo di Dio si presentava a corte gli diceva: tu non puoi vivere così. Sapete cosa faceva? Lo faceva uccidere Manasse.
è come se avesse addormentato la sua coscienza. Allora uno dice, beh, gli sta bene, ha fatto una brutta fine. Dice, i capi dell'esercito del re d'Assiria lo presero e lo misero con gli uncini, lo legarono con catene di bronzo e lo deportarono a Babilonia. Ecco la caduta di un uomo che pensava di essere grande, di un uomo che aveva tradito suo padre, l'eredità di suo padre, che aveva vissuto per il potere, per il piacere, per il denaro, per se stesso, per affermarsi, per tutti gli idoli di questo mondo. E che cosa succede a quest'uomo? Che mentre si trova lì, in quella galera, comincia a rivolgersi a tutti gli idoli che aveva venerato fino a quel momento. Il denaro può salvarti in quel momento? No. Il piacere? No. Il potere? No. L'apparenza? No. Il tuo egoismo? No. E adesso che fai? Adesso sei morto. Adesso non c'è più nessuna via di uscita. Succede nella sua coscienza una cosa stranissima. Si ricorda di quando era bambino e si ricorda le preghiere che gli aveva insegnato suo padre. E quest'uomo, che ormai è finito, comincia a dire le preghiere di suo padre e comincia ad accettare di essere stato umiliato, che il suo orgoglio è stato frantumato. Comincia a toccare la verità di se stesso. Adesso vede chi è diventato, adesso vede il mostro che è diventato. E dal profondo di quella umiliazione e di quella disperazione grida, prega, si rivolge a Dio. Vedete, sono quei momenti nella vita in cui noi veniamo scaraventati a terra da qualcosa che non avevamo immaginato e che ad un tratto ci ricordano che noi siamo solo dei poveretti, che siamo degli esseri umani, siamo delle creature, siamo polvere. E proprio lì, vedete, voglio leggervi proprio il brano che lo racconta nel secondo libro delle cronache. Nella sua angoscia, egli placò il volto del Signore suo Dio. Si umiliò molto davanti a Dio, al Dio di suo padre, e gli rivolse la sua preghiera. Noi non abbiamo nella Bibbia le parole precise che Manasse pronuncia, ma credo che non servano. Il testo della Bibbia insiste sul fatto che si umilia, si apre e smette di resistere. In quel momento la risposta di Dio, quel Dio che era stato cancellato da lui, sentite qual è? Il Signore si lasciò commuovere dalla sua preghiera, lo fece tornare a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. In pratica, quando lui fa pace con la verità di se stesso e diventa umile, Dio lo perdona e lo fa riportare a Gerusalemme e gli dice: adesso torna a fare il re, per non essere più come prima. Sapete quanti anni è durato il re di Manasse? 55 anni di regno. Ma dopo quello che era successo, Manasse non è stata più la stessa persona di prima. Ha passato tutto il resto della sua vita cercando di aggiustare quello che aveva devastato. Fece quello che fece il suo padre. Tentò di purificare il regno di Israele dagli altri idoli, di dire alle persone: i soldi non contano niente, il piacere è effimero, il potere ubriaca. Ha passato tutta la sua vita cercando di far questo, di togliere gli idoli. Dio lo ha perdonato, Dio gli ha dato un'altra opportunità, gli ha fatto passare il resto della sua vita tentando di aggiustare quello che aveva rovinato. Ma lo sapete che cosa commuove di tutto questo? È che le conseguenze del suo cattivo regno dureranno anche dopo di lui. E cioè, io mi posso convertire, ma il male che ho fatto non viene cancellato. La sofferenza che ho dato alla mia famiglia quando ho vissuto in quel modo non posso cancellarla.
Se qualcuno ha perso la vita a causa mia, questa cosa io non posso cancellarla. Io posso essere perdonato, posso convertirmi, ma le conseguenze del male che ho fatto possono sopravvivere a me, le possono pagare i miei figli e i figli dei miei figli. Questo è un tema molto delicato, perché innanzitutto il Signore ci chiede di salvarci noi, di convertirci noi, di far arrivare l'amore suo a noi, ma poi rimane il grande tema dei danni che abbiamo fatto. Chi è che può caricarsi del peso di quelle ferite? Solo Gesù. Solo Gesù ha preso sulle sue spalle il peccato del mondo. I danni che ho fatto io se li porta sulle spalle Gesù. E questa è la redenzione cristiana. Non soltanto Dio viene a cercare me, ma cerca di aggiustare anche tutto il male che io ho fatto nella mia vita. Ora, se noi avessimo ragionato con la nostra giustizia, noi Manasse non l'avremmo salvato, perché non se lo meritava. Dio invece, anche se non se lo meritava, lo salva e gli dà un'altra opportunità. E perché questa è una buona notizia? Perché tutti noi possiamo diventare Manasse, tutti noi possiamo diventare casi impossibili, tutti noi possiamo essere morti come Lazzaro. Allora abbiamo bisogno che qualcuno abbia potere sulla nostra morte, abbia potere su quello che io non riesco più a tirarmi fuori della mia esistenza, sulla mia impossibilità. Io ho bisogno di Dio, perché da solo io non posso fare niente e aggiustare niente. Pensate questo: qualunque cosa sia successa nella vostra vita, non vi preoccupate, l'amore di Dio è più grande. Qualunque cosa abbia attraversato, devastato la vostra esistenza, ricordatevi che il Signore è pronto a darvi di nuovo un'opportunità. E anche se i danni che abbiamo fatto persistono e sono più grandi anche della nostra capacità di aggiustare le cose, ricordatevi che Gesù ha offerto le sue spalle per prendere su di sé il peccato del mondo. Ecco la misericordia, che cos'è? La misericordia è tornare di nuovo a liberarci da tutti gli idoli che rovinano la nostra vita, che ci illudono, che ci ingannano, che ci danno la sensazione di essere liberi solo perché tu hai un minimo di potere. Non significa che un giorno non morirai. Anche tu un giorno morirai. E che ne sarà di te quando morirai? È una scuola di umiltà la storia di Manasse, che dovrebbe metterci nella situazione di convertirci tutti. Ma permettetemi di dare una chiave di lettura nel Nuovo Testamento alla storia di Manasse, perché noi abbiamo un Manasse nel Nuovo Testamento. In realtà non sappiamo molto di lui, perché lo incrociamo circa pochi minuti prima della morte di Gesù. È il buon ladrone. Certo, lo chiamiamo buon ladrone e ci sta subito simpatico, ma ricordatevi che quando i romani mettevano sulla croce qualcuno, non erano scout, non erano persone che facevano del bene. Era gente che si era macchiata di delitti seri, che avevano assassinato qualcuno, che avevano rubato o fatto del male. Era la punizione per i casi estremi di ingiustizia. E vedete, questo ladrone sulla croce lo dice chiaramente, lo dice all'altro che sta bestemmiando. Dice: perché lo tratti così, Gesù? Noi siamo qui per una giusta condanna. Quindi ammette che tutta la sua storia di prima è stata tutta una storia sbagliata. Dice: lui no, non ha fatto nulla ed è condannato alla nostra stessa croce, alla nostra stessa condanna. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?
noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, ma Egli non ha fatto nulla. Questa è una cosa rara, trovare qualcuno che riconosce il male di se stesso senza trovare scuse. Noi siamo diventati bravi con le scuse, no? Dice, è vero, io ho fatto male, però sai, vengo da una famiglia che mi hanno fatto soffrire, e allora se ho fatto questa cosa è perché... Sempre a trovare la scusa che attenua, no, il male. Chiama il male per nome. Poi se ci sono altri responsabili, se la vede nostro Signore, intanto tu chiama tu il male per nome. Non capiterà da tessa, no? Ma c'è gente che quando si va a confessare dice il peccato e subito le attenuanti, le giustificazioni, la giusta interpretazione che il sacerdote deve dare a quel peccato. Quindi alla fine non c'è l'assoluzione, ma c'è una stretta di mano, amici come prima. Perché noi non abbiamo il coraggio di chiamare le cose per nome. E quest'uomo invece chiama le cose per nome. Riconosce l'innocenza di Gesù in un mondo che è ingiusto e infine, vedete, compie un atto gigantesco, anche se un atto piccolissimo ma decisivo. Sentite cosa fa, si rivolge a Gesù e gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Capite che cosa ha fatto? Non chiede di scendere dalla croce. Io gliel'avrei chiesto. Infatti è l'altro ladrone che glielo domanda, eh? E comincia a dire: sei Dio? Vediamo se sei Dio. Scendiamo da sta croce, vediamo se sei Dio. No, non chiede di scendere dalla croce. Seconda cosa, non chiede di rimediare. Sa che non può più aggiustare niente di quello che è successo. Ma chiede solo una cosa, chiede di non essere dimenticato. Ricordati di me. E la risposta di Gesù è immediata e totale. Senza pensarci, Gesù gli dice: in verità io ti dico, oggi stesso sarai con me nel paradiso. Capite? Gli ultimi 30 secondi di vita, questo si salva. Non è mai troppo tardi. Mai è troppo tardi. E anche se la nostra vita non possiamo più aggiustarla, possiamo sempre dire al Signore: ricordati di me. La misericordia è avere la certezza, vedete, che il Signore non si dimentica di noi, che il Signore ha a cuore ciascuno di noi. Anche quando non c'è più tempo di cambiare vita, anche quando non possiamo fare neanche più delle opere, ma possiamo fare verità e metterci nelle mani del Signore. Ecco che cos'è la misericordia. Quando tu smetti di fingere, l'insegnamento della Quaresima, smetti di fingere, sii autentico, emerge tutto te stesso. E quando tu ti accorgi che quello che vedi è Manasse, ricordati, c'è speranza. Quando tutto quello che emerge ti fa rendere conto che sei un ladrone, ricordati del buon ladrone, ricordati della misericordia. Questo è l'amore di Dio. Non ci chiede meriti, non ci chiede di meritarci il suo amore, ma di credere nel suo amore, di fidarci totalmente del suo amore. Ecco, quando tu sei salvato in questo modo, non puoi più vivere la tua vita come prima, esattamente come Manasse. Non ha più potuto vivere il resto della sua esistenza se non, e uso una parola che era cara a Papa Francesco, da misericordiato, cioè da uno che ha fatto su di sé l'esperienza della misericordia. Allora, fratelli e sorelle, io vi auguro davvero di poter vivere queste ultime ore, questi ultimi giorni che ci separano dalla Settimana Santa, facendo verità nella vostra vita, facendo una bella confessione, chiamando le cose per nome. E perché dobbiamo fare una buona confessione? Perché in quel sacramento noi riceviamo tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno, quella misericordia che ci dà un'altra chance, ci dà un'altra opportunità, che fa dire di ciascuno di noi: era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quella misericordia che
che fa dire a ciascuno di noi: è morto ormai da 4 giorni e puzza. E Gesù dice: togliete la pietra dal sepolcro. Lazzaro, vieni fuori. Tu non sei nato per rimanere prigioniero di quel male. Tu sei nato per cose grandi. Ecco la conversione di Manasse. Ecco la conversione del buon ladrone. Vedete, Manasse da adulto si è ricordato quello che da bambino era e che aveva dimenticato. Era nato per essere un grande re e la misericordia di Dio gli dà l'opportunità di diventarlo davvero, perché lo perdona, lo ristabilisce, lo aiuta, lo incoraggia e si fa carico di tutto il male di cui è stato capace quest'uomo. Ecco. Se sentiamo questa grazia dentro la nostra vita, allora cominciamo a sperimentare già qui che cos'è la Pasqua, perché ci sentiamo risorti. Infatti, e concludo, la prima maniera di manifestarsi della Pasqua, ricordatevi, è il perdono. Quando qualcuno ci perdona, ci sta facendo risorgere. Quando Gesù ci perdona, noi stiamo partecipando di quella risurrezione e dobbiamo vivere la nostra vita da perdonati, da risorti. E questo rende noi testimoni, perché possiamo raccontare una storia di tenebra che però è diventata una storia di luce. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre è un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice, no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia?
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti quassù con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace. E con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti.
0: Grazie
1: voi.
0: A te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.
2: Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo, mio figlio, vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù. Non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace. Tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exsultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exsultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia alla provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Lingua nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fondem, la tema che... e poi cosa significa per lei? Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
0: Eucharistia?
1: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
0: Thank you very much.
1: Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nella gioia abbiamo un altro incontro con l'amore e la misericordia del Signore che vuole comunicarsi a noi, trasformarci nell'Eucaristia. Non c'è modo migliore che introdurci nei santi misteri chiedendo al Signore il perdono per il nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato
1: in pensieri, parole,
0: opere e omissioni,
1: per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Il Signore, Dio nostro,
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedicia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel Tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore, che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta

0: profeta Geremia rispose al profeta Anania sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel Tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: «Così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel Tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta, invece che profetizza la pace, sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà». Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: «Va e riferisci ad Anania. Così dice il Signore: tu hai rotto un giogo di legno, ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno». Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò, dice il Signore, ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore». In quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: insegnami, Signore, i tuoi decreti.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
2: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli disse:

0: dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Ci alziamo. Dal Vangelo secondo Matteo, dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, abbiamo ascoltato cosa accade dopo nel Vangelo, dopo il racconto della moltiplicazione, del cosiddetto, della moltiplicazione dei pani. E c'è un episodio, questo della traversata, che è molto interessante, molto utile. È bello anche commentarlo con le parole di San Carlo Acutis, che parla della conversione come del movimento di uno sguardo. Cioè, voi sapete che il cuore, ogni cuore umano ha gli occhi. Cioè, che vuol dire che ogni cuore ha gli occhi? Vuol dire che qualcosa noi guardiamo sempre. Il nostro mondo interiore si concentra sempre su un oggetto. E il tema della vita è che a volte l'oggetto è sbagliato, cioè ci fa male. Pensate alle persone che vivono decenni a ricordare una ferita o un trauma subito, cioè il cuore è fisso su una disgrazia, su un blocco emotivo, e come questo nuoce alla salute, alla vita anche spirituale. Oppure il cuore può guardare il regno, può guardare qualcosa che appartiene al Signore, se non direttamente al Signore, e la vita sarà molto diversa. Allora il movimento dello sguardo, cioè che cosa guarda il cuore, cioè il mio mondo interiore, su cosa si sofferma, magari anche quando sto in macchina, quando faccio la spesa, cosa contempla? Contempla le ferite, i traumi, il passato andato male, o qualcosa che è piena di luce, qualcosa di luminoso, che mi dà la forza di vivere? Allora qui nel Vangelo si vede proprio questo, che Gesù, quando Pietro guarda Gesù, cammina sulle acque, che nella scrittura le acque, quando sono molte, è simbolo del male. Quindi Pietro, nella tempesta della vita, nelle difficoltà, quando guarda Gesù cammina sulle acque, cioè le difficoltà non lo toccano, può camminare anche in mezzo ai problemi più gravi, ai drammi. Appena si impaurisce, guarda le onde e affonda. Allora questa è un'immagine molto istruttiva per noi, che cosa guardiamo, perché prima o poi nella vita le onde alte ci saranno, per tutti. Bisogna vedere che cosa sono e quando, ma tutti passeremo dei tempi di mare agitato. E lì bisogna ricordarsi di questo Vangelo, di guardare il Signore, non guardare il mare gonfio, di non guardare il buio della notte, di non guardare il vento così forte, così terribile, così ostile come quella notte, ma di guardare il Signore. Cos'è che interessa, eppure interessante, di questo brano? Che Gesù, che non è di per sé un uomo di mare, esperto di barche, costrinse i discepoli a salire sulla barca. Dice proprio che li ha obbligati, ma i discepoli erano persone di mare, cioè di quel nate lì, che sanno benissimo non si deve andare in quel momento in barca, è un errore proprio grave. E però vedi come ci vanno, perché gliel'ha detto il maestro, loro vanno, sanno che è un errore grossolano, neanche da principiante, perché il mare lì a quegli orari è sempre così, anche oggi, se uno va in certi periodi dopo le 4 del pomeriggio sempre c'è vento. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire veramente che a volte il Signore non ci manda per la via più semplice, a volte ci sono delle onde che dobbiamo sperimentare per imparare a guardare Lui, per imparare con gli occhi del cuore a restare nella giusta direzione con lo sguardo. Allora veramente ci aiuti lo Spirito Santo a imparare questo modo di convertirci, questa capacità di tenere gli occhi del cuore sul regno.

0: Eleviamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera e diciamo insieme: alimenta la nostra fede, o Signore.
1: Alimenta la nostra fede, Signore. Per la Chiesa, perché celebrando il mistero della morte e risurrezione di Gesù, creda la sua presenza fino alla fine dei tempi, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore.
1: Per i popoli della terra, perché a tutti venga riconosciuto il diritto di proprietà dei beni e delle ricchezze naturali, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore.
1: Per coloro che si fanno carico dei fratelli e delle sorelle, perché siano sostenuti dalla forza e dalla consolazione dello Spirito Santo, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore.
1: Per le persone che desiderano conoscere e compiere la volontà di Dio, per quanti vivono nella menzogna, per quelli che sono presi dal giogo della schiavitù, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore.
1: Per i sofferenti, per chi si trova in difficoltà, per gli indigenti, per quanti invocano la salvezza, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore.
1: Per noi, riuniti nel nome del Signore, perché in ogni situazione confidiamo nella sua fedeltà, che non viene mai meno, preghiamo.
0: Alimenta la nostra fede, Signore. Per la famiglia Rossi, per Ciro, perché il Signore li custodisca nel cammino della vita, per i defunti delle famiglie Crespi, Italo e Carla, noi ti preghiamo.
2: Alimenta la nostra fede, Signore.
0: O Signore nostro Dio, ascolta benevolo la nostra preghiera ed esaudiscila nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 67.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero, prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: In questo memoriale della nostra redenzione, celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria.
2: Ora, Padre Santo, ricordati tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Felice, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi e di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, e dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero.
3: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 106.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora, prima della benedizione vi chiedo di in realtà accompagnare con la preghiera un evento che accade ad Assisi da stasera, che si chiama Go, dall'inglese vai, va, che è un incontro di giovani d'Europa, sono più di 2000, che comincia questa sera, poi domani e dopodomani i giovani saranno impegnati in diversi punti di Assisi, in diversi ambiti, ciascuno ha scelto un ambito. Noi ospiteremo domani quei giovani che vogliono approfondire il tema dell'economia di comunione, cioè come aiutare a generare un sistema produttivo che non sia esclusivo, che non crei emarginazione, non sfrutti le risorse. Allora verranno degli economisti a tenere queste lezioni e poi il giorno dopo ci saranno dei workshop, dei laboratori, diciamo, dove i giovani restituiranno un po' quello che hanno appreso. E l'ultimo giorno, il 6 mattina, verrà Papa Leone a celebrare per loro la messa. Ora non è possibile partecipare alla messa perché tutti i giovani iscritti a Go occupano tutta la Basilica, quindi è un evento ed è una messa per loro. Chi volesse seguire la celebrazione può farlo dall'esterno della Basilica di Santa Maria degli Angeli con i maxi schermi. Poi non so se il Papa uscirà di lì o no, questo ancora non è stato comunicato. Però ecco, la modalità per partecipare il 6 agosto, la mattina, è questa. E poi ecco, di accompagnare soprattutto i giovani con la preghiera. Ne vedrete tanti quindi in Assisi in questi giorni. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vita, andate in pace.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

faccio presto a dire Dio, mi affido a te, prendi il peso che ho sulle spalle, senza rendermene conto, poi vai.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle cose e usarvi, questo non viene da Dio. Perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri. Sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi oggi devo dire che ci devo credere, ecco.
0: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
1: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione, che comunque si va avanti lo stesso.
0: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
1: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile perché, credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente e soltanto con l'aiuto di lei allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: L'incontro con la Vergine si riscopre tutti i giorni. Ecco, Maria, ti faccio questa domanda. Senti la presenza della Vergine Maria nella tua vita quotidianamente?
1: Ecco, hai fatto la domanda giusta. Perché a me Maria è nella mia vita immensamente da sempre, posso dire. Io faccio parte della Legione di Maria, del mio gruppo di Taranto. E posso dirti che Maria mi ha accompagnato sempre nella mia vita. Io sono venuta qui, mi pare, 8 anni fa. E è stata la gioia immensa che io ho avuto, perché non ero contento, anche se pregavo, di quello che avevo internamente. E qui davanti a lei il mio cuore è scoppiato di gioia e piangevo tanto. E quindi la sua serenità ha incominciato a entrare dentro di me. Anche dopo, posso dirti questo, l'intervento che io ho subito, all'inizio non è stato facile superare quello che il Signore mi aveva dato, cioè di essere quasi paralizzata, ma la sua forza che mi ha, dentro di me ha aumentato la fede, mi ha dato il coraggio di andare avanti e di affrontare tutto quello che il Signore mi ha detto di affrontare.

0: Benvenuti a tutti voi, cari telespettatori di Maria Visione, in questa nuova puntata di Testimonianze, in compagnia di un amico di Maria Visione, una persona che già voi conoscete perché già diverse volte è stato nostro ospite e ancora una volta ci presenta uno dei suoi testi che sono una guida, direi, addirittura quotidiana in questo caso, alle riflessioni che la parola ci invita a fare. È proprio questo quello che ha fatto il nostro amico, che è Flavio Fasolin, che vi presento. Eccolo qua. Ciao Flavio.
1: Ciao Sabina, buona giornata a te e a tutti i tuoi spettatori, telespettatori. Un saluto da Milano e quindi un ringraziamento per aver accettato la mia proposta di presentare il mio ultimo libro, che è uscito appunto a marzo di quest'anno.
0: Sai che è stato un piacere riceverlo, perché allora lo diciamo sempre ogni giorno qui su Maria Vision, che riflettere sulla parola quotidiana è il modo per dialogare costantemente con Dio e rendere operativa la parola di Dio, perché poi è alla luce della parola che noi viviamo il nostro cammino cristiano, che è fatto di quotidianità. Ogni giorno succede qualcosa per cui ci riferiamo al buon Dio Dio e a come Gesù avrebbe agito, no? E tu ci offri la possibilità con questo testo che si chiama 365 giorni di Lectio Divina, eccolo qui, brevi meditazioni della Sacra Scrittura, ci offri un'opportunità in più. Come ti è venuta questa idea?
1: Facciamo un piccolo passo indietro. Io già da diversi anni ogni giorno ho l'abitudine di fare un piccolo commento su WhatsApp ai miei amici, una rete di circa 1000 persone che ogni giorno ho il piacere di inviare una mia piccola meditazione delle sacre scritture della giornata. E nel 2020 una mia amica mi diceva: ma perché non fai un libro che raccoglie un attimino tutte queste due meditazioni, molto brevi, veloci, così, un po' in controtendenza, se posso usare questo termine. E allora ho deciso di raccogliere, siccome ho questi messaggi, queste piccole meditazioni le raccoglievo nel file del mio computer, ho deciso di raccogliere le mie migliori, fra virgolette, meditazioni dal 2020 al 2024. Ossia ho scelto, in questo un arco di 5 anni, ho fatto una piccola cernita, è stato un lavoro più che altro di selezione, e di raccogliere giorno per giorno in un calendario, appunto il titolo 365 giorni, di un anno solare, le meditazioni che rispecchiano, io siccome sapete noi abbiamo un rito ambrosiano, ho fatto un po' di rito ambrosiano e anche un po' di rito romano, anche perché ho molti miei amici o persone che mi seguono anche naturalmente fuori dalla diocesi di Milano. E quindi è nata questa idea che ho sviluppato e ho avuto anche, se vuol dire, la benedizione, come forse purtroppo nella stampa del libro non è venuta fuori in copertina, ma ho avuto il piacere di avere anche la prefazione di donna Maurizio Pessina, che è il decano della diocesi di Cantù, che è stato il mio parroco per 12 anni qui a Bollate, dove appunto dove risiedo la mia associazione. E quindi sono riuscito gentilmente a farmi avere questa prestazione della parola di Dio quotidiana, e ho realizzato questo libro che è uscito appunto in quest'anno. Un libro particolare, se vogliamo, un libro che si può leggere, come tu forse avrai intuito, in diversi modi, ossia si può leggere la parola del giorno proprio in cui apriamo gli occhi alla luce del Signore. Possiamo aprirlo a caso, come non è mai un caso, perché sotto la lettura del Spirito Santo magari apriamo il libro in una giornata, in una parola che può essere per noi redditizia e importante per la giornata. Oppure si può leggere dall'inizio alla fine, scegliendo magari una giornata particolare, non so, un compleanno di un fratello, di una sorella, una data importante nella nostra vita, e quella parola, quel versetto potrebbe darci un'indicazione appunto riguardo a quell'evento, quella parola.
0: Il criterio della scelta dei versetti è liturgico? Cioè ogni giorno
1: Sì.
0: è la parola del giorno?
1: Ogni giorno, sì, naturalmente, come dicevo, ho alternato la parola di Dio riguardo diciamo, al rito romano, al rito ambrosiano. Come sapete, salvo qualche particolare occasione in cui c'è una parola di Dio unica, il rito ambrosiano si discosta dal rito romano con delle letture diverse che non sempre concordano. Quindi però ogni giorno è la lettura di quella giornata particolare, soprattutto il versetto. Quindi Lectio Divina è una lettura divina, come ben sapete, si fanno molte, ci sono degli ordini religiosi che organizzano dei convegni di lettura divina, dove tante volte leggere più versetti, un capitolo, talvolta diventa anche difficile poi interpretarlo, diventa difficile, farraginoso comprendere la complessità del brano. E allora io mi sono fermato essenzialmente sul versetto, massimo due versetti, perché io penso in un versetto si può sicuramente estrapolare molte cose, si possono estrapolare delle meditazioni che possono arricchire la nostra vita quotidiana.
0: Ritorno alla prefazione di Don Maurizio Pessina che è molto interessante perché lui prima dice: rimango particolarmente colpito dall'amico Flavio, perché ho capito che insomma è un tuo parroco e quindi è una persona che ti conosce molto bene, perché è riuscito a meditare, a riflettere sulla parola di ogni giorno, che ci induce al salmo della parola di Dio che è lampada dei nostri passi, il Salmo 118. Poi lui approfondisce il discorso della parola di Dio, di quanto è importante, del linguaggio usato da Gesù, dal modello che è lui, dal fatto che non è una parola generica, ma è la parola fatta carne. E poi, ed è questa la parte che mi piace leggere, il Don Maurizio ci dice questo: questa legge della parola va ben oltre il giudizio morale, il piano sanzionatorio del premio o della punizione. Questa legge va oltre perché chiede all'uomo la rinuncia a farsi Dio, come condizione fondamentale per umanizzare la sua esistenza, perché la verità non risiede in lui, ma in un altro, che rivolgendogli la sua parola gli chiede di entrare anzitutto in relazione con lui prima ancora di determinare prescrizioni o leggi morali. Piuttosto si tratta di una legge che favorisce il farsi umano dell'uomo, grazie alla sua liberazione da ogni ideale di padronanza e da ogni visione sacrificale della religione. È necessario dunque ritornare a pensare il fondamentale dell'esperienza della parola. Il Dio è infatti un Dio che rivolge incessantemente la sua parola all'uomo. Una volta pronunciata, la parola rivelatrice non è solo efficace, ma proprio perché detta, pronunciata, proclamata con autorevolezza proprio di chi l'annuncia, essa non può che essere ascoltata. L'ascolto della parola produrrà certamente un benefico rinnovamento dei nostri modi di pensare, di parlare, di comunicare tra noi, di impostare la propria vita e quella delle relazioni umane. Anche per questo ringrazio e benedico lo sforzo di Flavio Fasolin nel tradurre nella concretezza della vita quella parola che una volta detta porta frutto e guida alla salvezza. Ecco, è proprio questo, credo, il senso del testo, però anche il senso dell'ascolto della parola.
1: Sì, ecco, ha introdotto un termine interessante, Don Maurizio Pessina, che per quanto adesso appunto non è più nella nostra comunità, è stato un grande biblista molto intenso, ha scritto anche diversi libri sotto questo punto di vista, quindi è stato molto preparato per quanto riguarda la parola e l'ascolto e, come posso dire, anche un'interpretazione della parola di Dio, perché mi accorgo anch'io nella messa quotidiana talvolta. Siamo disattenti o comunque non riusciamo a percepire in modo profondo, diciamo, la parola di Dio, che è parola di verità, e tante volte non riusciamo a interiorizzarla e metterla in pratica soprattutto. Allora, questo, come dire, ausilio di una meditazione di un versetto in un modo proprio approfondito ci permette di mettere in pratica la parola e di attualizzarla nella vita quotidiana. Io mi rivolgo, come ho scritto anche poi nella quarta di copertina, ho fatto una mia piccola presentazione che mi ha chiesto appunto la casa editrice, ho detto è un libro che, il mio modesto libro naturalmente, che può essere utilizzato sia per chi frequenta in modo assiduo le funzioni, i sacramenti, ma anche per chi non riesce, che magari va solamente alla domenica, nella funzione domenicale, non riesce per motivi di lavoro, per motivi di impegni personali, familiari particolari, non riesce a cogliere il vero senso della parola di Dio. Certo, sappiamo che ormai i social pullano di predicatori, pullano di persone che scrivono la parola di Dio e la indicano. Ho pensato che invece un breve versetto molto sintetico e anche talvolta un po' fuori dal comune può un attimino anche aiutare a capire che cosa vuole da Dio per noi quella giornata, quella parola che forse talvolta viene un attimino un po' non interiorizzata e non meditata come meriterebbe.
0: Tu l'anno scorso hai presentato anche qui a Maria Vision il testo I 10 segreti di Medjugorje, la rivelazione a Maria Valtorta, i 12 episodi misteriosi del Vangelo, ti ricordi, l'abbiamo commentata insieme.
1: Certo.
0: E con l'associazione di cui sei ancora presidente, immagino, organizzi costantemente dei pellegrinaggi a Medjugorje. Ecco, vorrei il tuo parere. Com'è Medjugorje? Dopo tanti anni, tu hai una vita che vai lì, trovi delle differenze, trovi che c'è stata un'evoluzione, trovi che la verità, l'autenticità di quel messaggio rimane?
1: Trovo sempre attuale e ecco, nel libro anche ogni tanto ho messo dei piccoli accenni a queste. Quest'anno sono, come sapete, sono 45 anni che la Madonna appare in questa terra benedetta, in questo oggi di pace. E ho trovato anche recentemente, siamo andati appunto nell'occasione del 25 giugno, dove con la presenza di circa 400 sacerdoti che hanno concelebrato assieme al Superiore Generale dei Francescani dell'Erzegovina, ho trovato ancora molto interesse di pellegrini, molto dedizione e anche autenticità dei sacerdoti e dei frati che utilizzano la liturgia in modo veramente corretto e esemplare. E ho notato che c'è una sempre continua presenza massiccia dei confessionali. Questa secondo me è la cartina di tornasole per i santuari. Non per niente Medjugorje viene definita il confessionale del mondo, che parlando con sacerdoti, anch'io ho frequentato stati, ma loro anche santuari, non ho trovato certamente le code, non ho trovato veramente una grande quantità, e soprattutto nei confessionali, come mi ha confermato anche il sacerdote che abbiamo portato a Medjugorje, hanno trovato veramente persone che hanno trovato in questo luogo una conversione, hanno trovato veramente il modo di potersi ritornare alla fede dopo diversi decenni di assenza dalla pratica dei sacramenti e della preghiera. E soprattutto posso confermare ogni persona, persone che è la prima volta tutte a Medjugorje, che hanno veramente trovato la pace, hanno continuato anche nelle proprie comunità, nelle proprie famiglie, nella preghiera e nella frequentazione dei sacramenti. Ecco, quindi anche nel libro ho fatto dei piccoli accenni a Medjugorje e anche, se mi permetti, anche tu sai che sono particolarmente affezionato a Maria Valtorta, questa mistica di Viareggio, ogni tanto ho inserito anche delle piccole appunti delle rivelazioni di Maria Valtorta, che tu ben sai ha vissuto quasi come se fosse una bilocazione trasparente nella Palestina di un anno fa, sentendo gli odori, gli avvenimenti. E anche confermato da dei studiosi scienziati esattamente la posizione geografica delle strade, delle stelle, dei firmamenti di 2000 anni o so.
0: Flavio, la tua famiglia condivide questo tuo percorso? Tu hai una figlia, una moglie, come la vive?
1: Sì, allora, mia figlia Marika per la prima volta l'anno scorso è venuta 2 volte a Medjugorje, nonostante 20 anni l'avessi. È stata una grande grazia. Capodanno 2025 a Pasqua 2025. Mi ha chiesto lei, anzi, un piccolo aneddoto, direi anche abbastanza divertente. Noi come soci facciamo a Natale di ogni anno una cena, un pranzo così di condivisione, di saluti natalizi. E allora improvvisamente viene fuori: papà, io vorrei venire a Medjugorje a Capodanno. Me lo dice il 21 dicembre, Marika, purtroppo i pullman sono pieni, quindi. Ma papà, io volevo venire, Marika, me lo dici l'alba del 21 dicembre, non è che
0: certo.
1: Ci troverò.
0: Ma
1: ci
0: papà
1: troverò
0: ha risolto però, eh?
1: No, io non ho risolto, ci ha pensato un pellegrino che doveva venire, ha rinunciato per motivi di salute e quindi Amblè si è introdotta lei. Quindi,
0: ci ha pensato la Madonna, insomma.
1: Ecco, quindi, ecco, mia figlia sta facendo un percorso un po' faraginoso, perché dopo la dopo la grande esaltazione, la grande passione che ha trovato in questi 2 pellegrinaggi, piano piano si sta un po' riallineando, sta cercando di capire qual è la sua vera vita, però piano piano ha capito che la Madonna l'ha chiamata e l'ho vista molto commossa davanti alla statua della Madonna ed è entrata quasi 45 minuti a confessarsi, quindi pensavo che fosse svenuta.
0: Vedi, tutte le tue preghiere sono arrivate in porto. La Madonna veramente ascolta continuamente.
1: Grazie.
0: Allora, prendiamo, se vuoi farlo tu, insomma, un giorno, quello che vuoi tu, lo leggiamo insieme per far capire al nostro pubblico la tipologia del testo e commentiamo insieme la tua riflessione. Scegli tu il giorno.
1: Ma io ho aperto a caso, ma non è mai a caso, perché forse lo Spirito Santo ci guida in queste. Allora io ho scelto pagina 141, il 19 luglio.
0: Bene.
1: E 19 luglio è un Vangelo di Luca 9:54 che dice: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò. Leggo testamente la mia meditazione. Giacomo e Giovanni di Zebedeo, irritati perché un villaggio di Samaritani non aveva accolto Gesù e i discepoli, volevano arrostirli, come successe a Sodoma e Gomorra. E in effetti vennero poi chiamati figli del tuono, Boanergers, che è un termine ebreo appunto che identifica questa tipologia. Misericordia voglio, non sacrifici. Questo insegna il Signore, ma delle volte la troppa intransigenza diventa violenta e supera la carità cristiana. Se dovesse venire applicato questo eccessivo zelo, penso che siano ben poche le città non arse vive dalla giustizia divina. Ma Maria Santissima trattiene il braccio potente di suo figlio Gesù. Ma fino a quando? Pace bene, io chiudo sempre pace bene perché
0: sì,
1: io sono anche sono nato 4 ottobre di San Francesco, quindi ho preferito mantenere per...
0: E allora dici tu.
1: Ma sì, allora come alla fine questi 2 discepoli, che fra cui Giovanni anche perché era l'apostolo prediletto di Gesù, come sappiamo, colui solo che lui appoggiò il petto di Gesù nell'ultima cena e chiese: Gesù, chi è il traditore? Ecco, venne trascinato probabilmente dalla sua dal suo fratello, sicuramente Giacomo, venne trascinato da questa sua grande riverenza, grande rispetto verso il Signore, perché questi samaritani non accolsero il Signore Gesù mentre stava andando a Gerusalemme. Sappiamo che la Samaria era, nonostante era di popolo di etnia ebrea, era un popolo inviso agli ebrei, ai giudei essenzialmente, come fossero cani e gatti, e quindi i samaritani erano visti in un modo veramente ostile. Li chiamavano i cani quasi, erano quasi paragonati ai romani, ai pagani che avevano conquistato la Giudea. Ma Gesù supera questo concetto, perché per Gesù tutti gli uomini sono anime che lui ama, tutte anime che lui vuole ricondurre al gregge. E quindi lì, sotto un certo punto di vista, li rimprovera per il loro ardore troppo zelante e anche, direi, oserei dire, anche non misericordioso, come io ho scritto nel libro. E quindi ho paragonato, ho parametrato questo episodio di or 2000 anni fa anche nella nostra civiltà. Come sappiamo, purtroppo, non lo dico io, ma lo dicono le cronache, anche i sacerdoti, l'Occidente sempre più si sta paganizzando. La Madonna pochi mesi fa l'ha detto: siete ridiventati pagani. E questo sinceramente è una cosa molto grave che non ci fa onore, se vogliamo. L'Occidente, la culla del cristianesimo, l'Occidente che ha seminato la parola di Gesù in tutto il mondo, sta diventando sempre più pagana. Quindi sono poche le nazioni che probabilmente ci salvano sotto questo punto di vista. E mi viene in mente le grandi città che nascono, templi, grattacieli sempre più alti, a come sfidare il cielo del Signore, la Torre di Babele. Ecco. Se abbiamo nelle nostre città ipermodernizzate, ipervolute, laddove, come se purtroppo la parola di Dio viene talvolta anche molto dimenticata, anzi, viene innalzato sempre più l'uomo Dio, l'uomo di successo, l'uomo che deve diventare un Dio sulla terra, perché forse non ha bisogno di Dio e lo ha dimenticato. L'ira di Dio è pronta a colpire, potrebbe essere pronta, ma solamente Maria Santissima, con la sua ultra 45 anni di apparizione di Medjugorje, che ha chiesto il permesso a Dio di poter stare ancora con noi, probabilmente è lei che blocca la mano potente dell'ira di Dio di suo figlio Gesù, che è pronta a colpire le nostre città peccatrici, per cui mi metto anch'io naturalmente.
0: Tu poni una domanda in questa riflessione, che è: quanto ancora Maria Santissima trattiene il braccio di Gesù, no?
1: Ma sì, l'ultimo messaggio la Madonna lo dice chiaramente, in cui dice che Dio mi ha permesso che io mi rechi, che stia ancora con voi. Come ho scritto anche nella mia piccola meditazione che faccio ogni sabato sulla parola sul messaggio di Medjugorje, la Madonna potrebbe star benissimo nella sua patria celeste, accanto alla gloria trinitaria, ma è lei che chiede a Dio Padre di stare ancora con noi.

è lei che chiede di stare per ben 45 anni, sono le seconde apparizioni più lunghe della storia. La prima, come sapete, sono le apparizioni tra 1600 e 1700.

0: Viscoli non continua a rimproverare, non continua a suggerirgli di fare il bene, lei la Madonna fa lo stesso con noi, l'umanità è sempre, purtroppo devo dirlo, sempre più si sta orientando a dimenticare Dio e la sua legge. La legge della parola, come dice giustamente Don Giovanni, Don Maurizio Pessina, la legge della parola non è una legge scritta sulla sabbia, ma è una legge che dura e deve essere rimuginata, e meditata, e ascoltata e applicata.
1: Sì, fino a diventare la nostra vita, fino a la parola diventa la vita che dobbiamo condurre ogni giorno. Bene, io ti ringrazio Flavio, penso che le sollecitazioni al nostro pubblico le abbiamo date per poter prendere visione di questo testo. Dici tu dove è acquistabile, se su internet, io leggo che l'editore è Fabbrica dei Segni, però
0: sì,
1: dai tu qualche indicazione.
0: Sì, è una piccola casa editrice che è qui a Novate Milanese, e l'abbiamo scelta anche perché Don Maurizio Pessina ha utilizzato questa casa editrice per i suoi libri, primo. Poi anche perché è una casa editrice, una cooperativa, è una media cooperativa che ha del personale che ho visitato con dei problemi psicologici, autistici, quindi diciamo abbiamo aiutato anche nel piccolo questa piccola casa editrice. Ecco, ricavato di questo libro, della vendita del libro, va l'associazione Medjugorje Milano Onlus per le sue azioni beneficenze di evangelizzazione. Questo libro, che come potete vedere costa 18 euro e si può acquistare in tutte le migliori librerie, negli store online e anche su Amazon, chiedendo appunto, digitando il titolo, è disponibile già da un mese e mezzo, mi sembra, negli store online, nelle più importanti librerie. Ecco, quindi per ultimo potrei dire che l'immagine stessa di questa ragazza che legge qualcosa sulla sponda, sulla riva del mare, è un libro che penso si possa anche leggere tranquillamente in spiaggia o in montagna, nelle colline, sul fiume, perché ripeto, si può leggere tranquillamente aprendolo a caso, una giornata che ci piace, oppure un giorno della lettura. Quindi non è che si deve essere dall'inizio alla fine, si perde il senso, bisogna ritornare. Lo si può leggere in qualsiasi momento, in ogni momento, e diciamo comprandolo si può fare un'azione benefica, io penso, per chi lo desidera.
1: Grazie, grazie a Flavio Italico Fasolini, io lo ringrazio tanto perché ogni volta ci dà la possibilità di approfondire, riflettere, sollecitarci insomma all'ascolto della parola. Lo ringrazio per questo suo lavoro incredibile, perché un testo del genere nasce sicuramente da tanto lavoro, da tanto sacrificio, quindi grazie anche per questa sua disponibilità, grazie perché avete sentito che poi va anche in beneficenza il racconto dei fondi per l'eventuale vendita, insomma è tutto un lavoro a gloria di Dio, quindi grazie Flavio per questo esempio che ci dai.
0: Grazie Sabina,
1: grandi vendite.
0: Speriamo, lo ringraziamo, ci ha fatto volontà di Dio, un abbraccio a te e a tutta la troupe e la chiesa di San Salvatore di Trapani, giusto?
1: Di Trapani, sì, esattamente.
0: Io sono venuto ho avuto piacere di essere ospite nel vostro studio televisivo. Grazie.
1: Lo ricordo perfettamente. Quando vuoi, noi siamo qua. Ecco,
0: va bene,
1: grazie alla tecnologia ci consentiamo di vederci anche così in videocollo, però quando vuoi siamo qua.
0: Certo, con vero piacere lo programmeremo nel prossimo libro che posso dare un'anticipazione, se mi permetti l'ultimissima cosa. Poi sto scrivendo il quarto libro, che è un libro di alta mistica, se si può definire, sempre sotto l'egidia di Maria del Torte e dei suoi quaderni, e si intitolerà, ma comunque il titolo è ancora provvisorio, l'Apocalisse mistico, con la mistica e Apocalisse. Quindi appena avrò finito il quarto libro, che sono già a metà dell'opera più o meno, poi eventualmente avrò cura di portartelo se poi non può venire, anche se possibile.
1: Benissimo.
0: Grazie
1: benissimo,
0: Sabina.
1: Volentieri.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Allora.
1: Grazie a te, buon proseguimento, buon pellegrinaggio, perché spesso vai a Medjugorje, quindi sicuramente già hai programmato qualcosa.

cosa. E a tutti voi carissimi telespettatori di Marie Vision, un caro augurio, vi ovviamente invito a comprare questo testo, un modo per riflettere la parola di ogni giorno, un modo in più, ne abbiamo tanti, però la lettura è sempre ben gradita veramente. O comunque, come diceva Flavio, aprite il testo e vedete cosa la parola vi suggerisce per quell'indicazione che lo Spirito Santo ci vuole dare. Questo è vero e ce la dà ogni giorno. Grazie ancora Flavio e a tutti voi appuntamento alla prossima puntata di Testimonianze. Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Međugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Međugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte. E l'unica cosa importante nella nostra vita è Dio e la preghiera. E quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra. Però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva, già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza,
1: sì,
0: ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio,
1: sì,
0: vedere come veramente il paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì,
0: lei parteciperà a tutto,
1: certo,
0: il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati al festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

e con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, vabbè, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure sì, ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso
1: un po' soli, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità. Secondo lei è possibile vivere santità in questo momento, in questo mondo?
1: Beh, credo assolutamente sì.
0: E quanto è difficile?
1: Chiaramente ci sono sempre questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte.
0: Buon festival.
1: Grazie.

0: Francesco, la bellezza di vivere la fede in famiglia.
1: Vivere la fede in famiglia è senz'altro una bellezza. È anche una sfida continua, perché i figli non sono nostri, come non è nostra la sposa, non è nostra la casa che si ha. Quindi la sfida è proprio quella di riuscire a rendere la fede ogni giorno, diciamo così, appetibile. Per cui deve piacere intanto a mamma e papà, e dopo si cerca di farla piacere anche ai figli. I figli comunque dopo hanno la loro vita, la loro storia. E quello che noi sentiamo più importante è quello di rendere anche la nostra casa una casa dove poter vivere la fede. Le nostre porte sono aperte, la nostra famiglia è una famiglia molto molto allargata.
0: Com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
2: Allora, la conversione è nata da ragazza e quando ho fatto un incontro vero con Dio attraverso un insegnante di religione che mi ha fatto scoprire che Dio è amore, che Dio lo posso portare agli altri attraverso l'incontro mio vero con Dio. Poi quando ho conosciuto Francesco, Francesco era vedovo, era stato sposato con due figli, Giovanni e Caterina. Abbiamo desiderato insieme che la nostra vita sponsale fosse una vita proprio di fede e di amore. E la conversione è continuata attraverso l'amore con Francesco e guidata da amici cari che ci stanno accompagnando nel nostro cammino di fede, di genitori e di coppia, di famiglia.
0: La bellezza di vivere già la fede in famiglia, di condividerla e di farla prosperare nel nostro cuore, però poi dobbiamo portarla nella vita di tutti i giorni. Come ognuno di voi la porta nel sociale?
3: Premetto che io sto lavorando nel sociale, faccio anche volontariato, quindi ci sta anche come domanda. La fede in famiglia io la vivo con molta serenità e con molta felicità. Purtroppo però all'esterno, come sappiamo, con gli amici, con le persone che incontri tutti i giorni, non è facile. Si cerca di trasmetterla con un sorriso, con una parola e con quello che provi tutti i giorni, con quello che la famiglia ti dà tutti i giorni. E con l'augurio che anche i nostri coetanei, i nostri amici, anche più cari, si avvicinino alla fede e vedano in te, cioè in me, qualcosa di positivo, qualcosa in cui credere e sperare sempre di più.
4: Beh, siamo sempre cresciute con appunto la fede in famiglia, quindi in casa non è difficile. Più che altro siamo stati fortunati perché abbiamo sempre avuto degli amici, insomma, fedeli anche loro alla Chiesa, a Gesù. E, però appunto magari con altri amici non è sempre così facile, anzi a volte magari ti vergogni di essere sempre così fedele. Però cerchiamo sempre di appunto trasmetterla in semplicità.
5: Sì, non è semplice portare all'esterno questa esperienza, però comunque è strana questa cosa perché la gente che magari non è credente accetta lo stesso messaggio, basta che non sia apertamente legato a una cristianità o alla parola cattolico. Di conseguenza quello che mi sento io di fare con molti dei miei amici che non sono ancora, insomma, non sono ancora convertiti, come posso esserlo anch'io molto umilmente parlando, è dare degli spunti di riflessione più che parlare di un messaggio apertamente agli altri.
0: Penso che da quando siamo arrivati qui siate il più bel esempio di famiglia che abbiamo intervistato, non solo per la gioia che esprimete negli occhi, nel sorriso, ma anche per, e qui mi rivolgo soprattutto a mamma e a papà, per il numero dei figli, perché oggigiorno 4 figli sono qualcosa di diverso, no? E lo sappiamo, anch'io sono papà e lo so. Però quello che voglio chiedervi e concludere questa intervista è un grazie, che ognuno di voi dica grazie per qualche cosa.
2: Grazie a Dio per l'amore tra me e Francesco, l'amore che desideriamo dare ai figli. Grazie perché ci sono dei luoghi che ci richiamano sempre di più alla fede e all'amore da vivere in famiglia.
1: Io vorrei ringraziare la Chiesa perché è anche vero che, come dicevi tu, se noi riusciamo ad essere una bella famiglia perché non siamo soli, con le nostre piccole forze forse non saremmo arrivati neanche fin qui dove siamo adesso.
5: Io volevo ringraziare perché per tutti i segni che vedo ogni giorno nella mia vita e anche e soprattutto nei momenti più difficili, che magari sento questa presenza viva ogni giorno, ecco, questo, di questo ringrazio.
4: Io ringrazio del dono della famiglia e appunto della, no, della mia famiglia soprattutto.
3: Io ringrazio per il dono della vita, per la salute e anche per tutte le persone che mi circondano.
6: Io ringrazio Dio per la fede che ho ricevuto e per la famiglia.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera. Anni fa ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta. Ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a ponte, ad ponte. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì. Siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede. Mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso i ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. esempio, io un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo mai visto in chiesa, cioè giocavano a palloni fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa. Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.
2: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta e col torneo della pace e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono. E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano.

0: c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva. Noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival. Cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi.

0: allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche, diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport. Con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: A te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

spontaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

0: Natalia e sorelle di Maria Vision, buonasera, benvenuti a questa puntata di Testimonianze, una rubrica dedicata a tutte quelle testimonianze che raccogliamo adesso qui a Trapani, in questo nuovo studio televisivo dal quale vi stiamo trasmettendo, testimonianze di vita, testimonianze di conversione, testimonianze di verità. Si cerca di fare verità nella confusione e questo è un ruolo che Maria Vision cerca di prendere laddove c'è perplessità, indecisione, confusione etica, sociale, formativa, di giudizio. La verità il Signore ce l'ha insegnata per noi che seguiamo la sua dottrina e crediamo in Lui, la verità è una. E mai come questa sera mi sento di affermarla perché sono in compagnia di una persona che segue questa verità in tutti i modi in cui è possibile farlo, nel suo lavoro, nella sua attività di famiglia, di mamma, di moglie e anche nella sua attività sociale che diventa attività politica, cioè dove si mette in pratica il credo in cui noi facciamo riferimento, che noi professiamo. Questa persona è Loredana Giacalone.
1: Buonasera.
0: Che sono felice di avere qui con me in studio. Loredana, io ti ho descritta nelle vesti che conosco di te. Allora, parliamo della prima, mamma e moglie. Descrivici chi sei.
1: Sono sposata da 20 anni con Nino. Ho 3 figli, Manuela, Francesco e Davide, 18, 16 e 8 anni. E questa è sicuramente la mia prima vocazione, la più importante, quella che veramente per la quale mi sono sempre spesa perché ci tengo tantissimo, anche a costo di avere tante volte, tra virgolette, rinunciato a qualcosa che poteva essere qualche offerta lavorativa quando loro erano piccoli e non mi sentivo a posto, pensavo che le offerte non erano magari insomma qualcosa di veramente importante, non ne valesse la pena.
0: Volevi dedicare il tuo tempo
1: a
0: loro?
1: Sì, sono contenta di averlo fatto perché questa possibilità c'è stata da sempre, li ho potuti seguire, certo. Ecco, per come ho potuto sempre.
0: E questo tu lo hai fatto sia come istinto, ovviamente, vocazione materna e dedita alla famiglia, ma anche per fede. Quando è iniziata la tua conversione?
1: La mia conversione non nasce con me, o perlomeno per quello che so io, perché sono sicura, perché tanti e tanti particolari mi dicono che il Signore c'è sempre stato in tante occasioni, anche quando io non me ne rendevo conto. Però c'è stato sicuramente un momento della mia vita che poi è stato successivo, in particolare alla nascita di Francesco, nel quale accompagnati insomma da amici e da un sacerdote in particolare, io e mio marito abbiamo abbracciato e abbiamo cominciato anche ad andare regolarmente a messa, insomma cose che magari se facevamo prima non le facevamo perché ci credevamo fino in fondo, invece poi a un certo punto è scattato qualcosa, ho capito che stavamo andando a incontrare qualcuno, non era tanto un fare qualcosa perché bisognava farla, che era quello un po' a cui ero abituata fino a quel momento, e invece veramente è nato in noi il desiderio di incontrare qualcuno ed è lo stesso desiderio che c'è tutte le domeniche.
0: E questo qualcuno tu l'hai trovato dove esattamente? Cioè il tuo incontro, il tuo primo incontro, quando è stato? Cioè, credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti specifici in cui sentiamo forte la presenza di Dio nella vita.
1: Io è un posto dove l'ho incontrato la prima volta e dove lo sento tutte le volte ed è il santuario di Birgi. Sento veramente forte la presenza di Gesù e la presenza della sua mamma e della nostra mamma, proprio
0: santuario
1: forte.
0: Santuario Mariano, perché è dedicato alla Madonna di Fatima, e a Birgi, che è una piccola frazione del comune di Marsala, ed è un santuario effettivamente molto amato e particolare, è divenuto santuario a seguito di miracoli ovviamente, ce n'è uno specifico. Noi faremo anche un servizio sul santuario, ve lo proporremo più presto perché vale la pena conoscere la storia di questo luogo. Poi il luogo è particolare perché nasce in una zona della bella Sicilia, perché la Sicilia è tutta bella, la provincia di Trapani è bellissima e devo dire questa zona dove nasce il santuario lo è particolarmente, per i famosi tramonti, perché è la zona delle saline di Trapani, dove c'è una via del sale meravigliosa, le saline che si stendono da Trapani fino appunto Marsala, quindi chilometri e chilometri di saline, e dove ci sono i vecchi mulini, ecco, nella parte dell'entroterra si staglia questa distesa di pianura che è stata donata ai frati che sono frati.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, buonasera, benvenuti in questa diretta televisiva da Trapani in collegamento con Medjugorje per questa full immersion che stiamo facendo insieme per farvi vivere le immagini e le esperienze più toccanti e significative di questa 37esima edizione del Festival dei Giovani di Medjugorje. È un'esperienza che oggi abbiamo vissuto insieme a partire dall'una, avete visto le immagini importanti e le testimonianze significative che ci hanno rilasciato tantissimi giovani, in particolare famiglie, gruppi, significative perché ci comunicano la bellezza di ciò che stanno vivendo con semplicità e con una manifestazione di emozioni che onestamente a noi che siamo qui dispiace non essere lì. Ecco, vediamo già alcune immagini dell'adorazione che si sta tenendo in questo momento a Medjugorje. È un'adorazione, ricordo, che ogni sera a partire dalle 20:30, dalle 21 si tiene con tutti i giovani in maniera silenziosa, in maniera cantata, con preghiere. Non è la recita del Santo Rosario, quella avviene nel pomeriggio o la mattina, alle 6 del mattino nella collina delle apparizioni, ma è l'adorazione vera e propria dove vediamo che migliaia di ragazzi inginocchiati davanti a Gesù chiedono, hanno il loro dialogo. Questi sono i miracoli di Medjugorje, migliaia di persone, lo commenteremo strada facendo, però sento che già ci sono i primi collegamenti, quindi vediamo un po', ascoltiamo chi abbiamo in collegamento. Buonasera, eccoci.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
1: Lei come si chiama, da dove
2: mi
1: viene?
2: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli. Sono venuta a Medjugorje per la prima volta, diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
1: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
2: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
1: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema. Ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
2: Per me la sorgente è Dio, è Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
1: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
2: Io vivo costantemente l'Eucaristia come sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
1: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
2: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
1: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
2: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
1: Ha seguito i messaggi della Madonna?
2: Sì.
1: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
2: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
1: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
2: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.
1: Buon festival.
2: Grazie.
0: E grazie a questa giovane campana, si comprende dall'accento, che bello trovare Dio nelle nostre vite. Questo è il senso proprio anche del pellegrinaggio e dell'essere lì a Medjugorje, perché credo che tanti giovani partono con questa ricerca, magari senza aspettative, e che è anche meglio, perché così è tutta una scoperta, è tutto un qualcosa che accade, e accade secondo i tempi e secondo le modalità che la Madonna vuole per ciascuno di noi. Queste sono, ecco, immagini dal vivo che stiamo vedendo in questo momento, mentre le sentiamo invece durante la giornata le testimonianze che sono riusciti a recuperare i nostri operatori. Ecco, queste sono le immagini dell'adorazione in questo momento. Vi lascio anche a queste immagini qualche secondo.

0: E ritorniamo qui in studio un attimo e ascoltiamo invece qualche altra testimonianza, qualche altra famiglia, vediamo chi c'è.
1: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre sia lodato.
1: La sorella da dove viene e come si chiama?
2: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
1: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
2: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
1: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando. Quanto è importante questo?
2: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
1: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
2: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù è che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
2: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
2: Sì, questo è veramente bello, appena ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, di festa qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera.

0: Era di Allegria, lei parteciperà a tutto questo. C'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio. Anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida veramente. Tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Lingua non nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che e poi cosa significa per lei. Mm. 1, 2, 3.
1: Okay. I am here in Medjugorje for the festival of.
2: Io sono qui a Medjugorje.
1: Youth festival. It's very
2: festival dei giovani.
1: Joyful moment. Here is many,
2: un momento molto gioioso.
1: From many countries, youth, all the ages people are here. Really, it is very.
2: Moltissime persone sono qui da tutto il mondo. In questo posto meraviglioso. Per ascoltare.
1: This year is at Fontem.
2: E cercare alla fonte.
1: Jesus is the font of everything. That is
2: Gesù che è la fonte di ogni cosa.
1: Font, but Mother Mary leads to the font, who is
2: non è la Madonna la fonte. La Madonna è un veicolo per arrivare alla fonte che è Gesù.
1: Mother Mary, we venerate her. Through her we,
2: noi dobbiamo venerare nostro Signore. E la Madonna ci aiuta in questo. È uno strumento veramente importante.
1: L'Eucaristia
2: è la fonte per tutti di Gesù, perché Dio è presente nell'Eucaristia ed è una fonte di grazia e di benedizione. E la Madonna, ripeto, è un canale per arrivare a Gesù, che è la fonte di tutto. È il senso del nome del festival, dell'intestazione di questo festival di Medjugorje, che è Ad Fontem, la sorgente, è proprio quello che ci ha detto questa gentilissima suora indiana, cioè è trovare Gesù che è la fonte, la sorgente di tutto, della nostra fede, è la vera nostra ricerca. E la suora ha più volte sottolineato in tre momenti l'importanza della nostra venerazione al nostro Signore Gesù Cristo, a Dio Padre e la Madonna è il canale e l'intercessora per arrivare a questa fonte, è colei che ci aiuta, questa presenza a Medjugorje, questa insistente presenza a Medjugorje da 45 anni quasi, perché la prima apparizione nell'81, se ci pensiamo, quindi sono esattamente 45 anni. Siamo nel 2026, quindi è tantissimo che la Madonna è insistentemente presente in quel territorio per dirci delle parole chiavi, che sono la preghiera attraverso i cinque sassi che ci ha indicato, e lo ripetiamo, i cinque sassi sono la preghiera del Santo Rosario quotidiano, il digiuno, che è una delle cose che la Madonna di Medjugorje sempre ci indica come canale per arrivare ad un'esperienza spirituale più forte, più importante, e naturalmente l'Eucarestia, la lettura della Bibbia, la conoscenza della Bibbia e la confessione. Medjugorje in questo senso è un esempio incredibile di confessione e di confessionale a cielo aperto, perché ovunque, nei più disparati angoli di questo territorio, di questo paese.

0: che si è molto allargato rispetto all'81, chiaramente si vedono sacerdoti che confessano, presenti oltre 600 sacerdoti con picchi di 700. Ascoltiamo altre testimonianze raccolte dai nostri colleghi di Medjugorje.
1: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
2: Sempre sia lodato. Maria Elena.
1: Maria Elena, da dove viene?
2: Io vengo da Foggia. E questa è la mia ottava volta a Medjugorje, la settima volta al festival.
1: Quindi settima volta al festival?
2: Sì, sì.
1: Sette volte è stata qua?
2: Sì.
1: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
2: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
1: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono, ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
2: questa festa ti riempie. Anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione, ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
1: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
2: sì.
1: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival, è proprio ad fonte,
2: sì.
1: Alla sorgente.
2: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
1: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cos'è per lei Eucaristia?
2: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
1: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
2: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
1: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue. Da tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
2: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui, e la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
1: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
2: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
1: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire, forse a Međugorje, o non conoscono questo luogo.
2: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.
1: Io la ringrazio, buon festival.
2: Sì, grazie, altrettanto.
1: Eccoci.
0: Allora, mi sembra un invito bellissimo che la signora ha fatto a tutti con noi, a tutti noi che la stiamo ascoltando, a tutti voi che siete collegati con noi. Quindi un altro anno prepariamoci tutti per andare, tanto la settimana è sempre la stessa, a partire dal 1° di agosto alla 38ª edizione del Festival di Međugorje, che ha tantissime novità quest'anno, ma già da qualche anno questo torneo di calcetto e di pallavolo, la Coppa della Pace, che viene destinata alla migliore squadra, che viene selezionata prima territorialmente, poi regionalmente, poi nazionalmente, poi le prime vincitrici si ritrovano a Međugorje per disputare il torneo e vincere la Coppa della Pace. Insomma, tante le esperienze che anche giovani non proprio credenti o praticanti possono fare, conoscendo poi tantissimi altri giovani provenienti da tutto il mondo. Vediamo adesso chi possiamo ascoltare.
3: Hola a todos, yo soy Santi de Miguel.
0: Ciao a tutti,
3: Miguel,
0: sono
3: y,
0: Santi.
3: Y vengo de España, de Madrid.
0: Vengo da Madrid.
3: Quería compartir un poco
0: voglio condividere la mia esperienza con voi,
3: pues,
0: qui di Međugorje. Da Međugorje.
3: Ho incontrato con la Virgen María en mi día a día. Quise venire qui. Y ella me
0: io
3: llamó,
0: penso che sia un posto incredibile,
3: aquí,
0: perché qui la Madonna.
3: Entonces voy a entrar con los frailes capuchinos, franciscanos.
0: La Madonna è venuta qui, ma anche io ho incontrato lei e ho fatto la mia scelta, voglio entrare tra i frati cappuccini, ho capito la mia vocazione qui e quindi è un momento importantissimo per me. E poi è bellissimo vedere tutti questi religiosi e ricalcare l'importanza della Santa Messa, perché Dio qui si presenta e si presenta ogni volta durante l'Eucaristia, attraverso l'Eucaristia, in questo sempre la Vergine Maria è presente e insiste veramente tanto. Quindi io prego per tutti voi e vi chiedo preghiera anche a voi per questa mia scelta. No, che bello, emozionante sentire proprio l'esperienza di una vocazione appena ricevuta di questo giovane madrilegno che vuole entrare tra i frati cappuccini. Bellissimo, veramente bravi i nostri colleghi di Međugorje che sono riusciti a captare anche testimonianze così forti, perché queste sono testimonianze che da sole parlano di quello che accade a Međugorje, non c'è bisogno di aggiungere altro. E vediamo ancora, sentiamo.
4: Hello sir.
5: Hello.
4: How are you?
0: Well, buonasera signore.
5: I'm here, so
0: come stai?
5: I'm better
0: sto
5: than
0: bene, sto bene.
5: Other place in the world.
0: Un buon migliore, un buongiorno. Mi chiamo Andrea. Io sono vengo dall'Italia.
5: No, no,
0: non è la prima volta che sono a Međugorje, sono venuto già quando ero bambino con mia madre che mi ha portato qui.
5: I'm not saying that I lived here, but I came a lot of times. I can't count.
0: Io ho un bellissimo ricordo e sono venuto molto volentieri.
4: First time at the fest?
5: No, no.
0: È la prima volta comunque che sei al festival?
5: When I was a child I usually came.
0: No, sono venuto appunto quando ero bambino. E poi sono venuto in un altro weekend.
5: Something like that. I came for the Madifest with the guys and my
0: però venire in questo periodo del Madifest è bellissimo perché incontro anche tanti amici.
4: Can you give few advices to the people that are coming first?
0: Allora, tu puoi dirci qual è la differenza tra

0: La prima volta adesso. Beh, intanto
1: what they are doing. Don't do anything else.
0: La presenza nella chiesa.
1: Follow the everything they are doing in the morning.
0: Anche il programma che c'è. È bello andare tutti insieme al Santo Rosario la mattina e poi ascoltare le testimonianze e poi andare alla messa. Io penso che sempre tutte le persone sentono tutto questo e tutti questi appuntamenti come importanti, ma forse è quello che proprio mi fa, ne ritengo importantissima, l'adorazione, perché lì veramente l'adorazione è un momento di grande riflessione e c'è una grande connessione con lui, con nostro Signore, dove lui ci dà tantissimo e poi anche la ricerca di Dio attraverso le passeggiate e le salite al
1: Sicily. So
0: when io mi sono organizzata dalla Sicilia per venire qua e per sentire l'emozione della gospel qui presente.
1: And she actually started
0: attualmente sento che la Madonna ci chiede con tanta semplicità e con tanta chiarezza il nostro amore per lei e che ci porta all'amore in Dio.
1: I think I'm lucky, my family is very lucky to do it, and I hope everyone can enjoy it.
0: Io spero veramente di condividere anche questo con la mia famiglia.
1: I think everyone has to come here, feel the peace that is here,
0: e poi si ritrova tantissimo la pace attraverso Gesù e la nostra Signora di
1: Medjugorje.
0: È importantissimo venire in un momento della vita qui.
2: One message that touched you from the lady.
0: Cosa ti insegnano i messaggi della Madonna? Ma io penso che ciò che mi hanno insegnato è provare a vivere la mia vita alla luce della parola.
1: Io sempre penso che
0: è importante provare a fare questo, vivere Dio, vivere la parola, vivere quello che lui ci insegna nella nostra vita, e lei è un giusto veicolo per fare ogni giorno questo nella nostra vita. Grazie per averci raccontato la tua storia e anche la tua esperienza in famiglia. Questo ragazzo ha vissuto la sua prima esperienza con la sua famiglia, quindi anche queste sono esperienze importantissime, perché forse la prima volta che si va in un luogo come Medjugorje, io lo penso perché l'ho fatto personalmente, viverli da soli, perché da soli si è più liberi di esprimere quello che si sente, quei tempi che appunto la Madonna ci dà e sono diversi, ripeto, per tutti noi, però di essere libero di affrontare questa esperienza emotivamente non condizionato dalla presenza di familiari o di persone che ti conoscono, per cui sei libero dalle barriere e poi magari ritornarci senz'altro con i tuoi cari e con la famiglia una volta che l'esperienza è stata vissuta. Queste sono immagini dal vivo, io vi lascerei queste immagini con l'audio, ascoltiamo un po'.

0: Direi di ritornare in studio e poi magari ci ricolleghiamo per continuare a vedere qualche altra immagine, perché sono veramente meravigliose, bellissimo. Allora, ascoltiamo altre testimonianze raccolte dai nostri colleghi.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
1: Lei come si chiama, da dove viene?
2: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
1: Matteo, qua a Međugorje è già stato prima?
2: No, questa è la prima volta che
1: prima volta a Međugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
2: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
1: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
2: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
1: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con rosario in mano che pregano, che... questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
2: Sì.
1: Ma secondo te, secondo lei è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna, in qualche maniera? Non così come qua, però...
2: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
1: Eucaristia, Santa Messa, lei ci va a Santa Messa?
2: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
1: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
2: Sì.
1: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
2: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
1: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
2: È una bella esperienza, e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
1: Io la ringrazio, buon festival.
2: Grazie.
0: È veramente buon festival a tutti voi che siete lì, perché devono essere momenti preziosissimi quelli che si stanno vivendo. Magari dopo ci colleghiamo ancora per vedere altre immagini, e nel frattempo ascoltiamo altre testimonianze raccolte.
1: Cari amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci oggi, il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale, ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio. Buon festival!
0: E questo è il nostro collega della redazione, che ringraziamo perché ha fatto un bellissimo assunto di questa

0: 37esima edizione del Festival dei Giovani, 80 paesi presenti, cioè praticamente c'è il mondo intero, le bandiere che sventolano sono da tutte le parti, anche paesi meno, diciamo, meno pensati, che possono attraversare il globo per arrivare in questo piccolo paesino, se ci pensate, della Bosnia Erzegovina, che è in una cima di un colle, in uno spazio sperduto, un territorio sperduto negli anni '80, quando si incominciavano i primi pellegrinaggi per andare a vedere che cosa succedesse a Međugorje, le prime apparizioni, i veggenti, eccetera. Direi che era un viaggio arrivare in Bosnia Erzegovina, un viaggio lunghissimo, faticosissimo e non semplicissimo, perché non c'erano neppure i collegamenti autostradali, che poi ovviamente, visto la diffusione di questo fenomeno incredibile, miracolosissimo, che tutt'oggi vige, sappiamo che per le prime apparizioni sono state anche approvate dalla Santa Chiesa, e c'è l'approvazione apostolica per i messaggi che vengono diffusi dopo le apparizioni anche oggi, quindi ha avuto un percorso nel tempo che ci consente oggi di poter dire che è un luogo veramente santo. E vediamo ancora altre testimonianze, ascoltiamole.
1: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre sia lodato.
1: Lei da dove viene, come si chiama?
2: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Međugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, il Ladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
1: Ecco, quindi seconda volta a Međugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Međugorje?
2: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento, avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza, vedo un clima un po' più gioioso,
1: più giovanile,
2: la Madonna, più gioioso.
1: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
2: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Međugorje.
1: E siamo uniti tutti davanti
2: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Međugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
1: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
2: Prima di venire a Međugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Međugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
1: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità, e come si fa?
2: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male, quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
1: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria, quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
2: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
2: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.
1: Buon festival.
2: Grazie, auguri.
0: Grazie a questa sorella francescana, brava. Voglio, se la regia permette, vorrei collegarmi con l'adorazione di Medjugorje.

0: poslanjem Isusu presvetom oltarskom sakramentu.
1: Ok, quindi momenti chiaramente anche del percorso che questi pellegrini fanno mentre si prega, e vedremo anche alla fine dell'adorazione sicuramente momenti di grande festa invece. Ascoltiamo qualche altra testimonianza.
2: Hola a todos los vivientes de Maria Visión.
1: Ciao
2: Me
1: a
2: Valentín.
1: Tutti i telespettatori
2: vengo
1: di Maria Visión, sono Valentino, vengo dalla Spagna. Sono qui perché
2: sento la fe.
1: Sento la fede.
2: Non vengo buscando amigos, no vengo buscando hermanos.
1: E non vengo cercando amici. Qui cerco fratelli, perché qui si trovano i fratelli. E sono felice.
2: Come un giardino in primavera.
1: Perché vedo un giardino di primavera.
2: Tanta gioventù,
1: tanti fiori, tanta fede che desborda. Io non vengo qui cercando la Vergine se sta apparendo, se non è apparsa, non importa, io cerco la fede, e la fede che c'è intorno a me, questa felicità che entra attraverso lo Spirito Santo, e quindi credo che tutti debbano venire qui a riempirsi, perché è incredibile, è magico, è luce, è il Signore che è presente, che sta con tutti noi, ed è questo quello che dobbiamo cercare. Se la Vergine poi appare, benissimo, ma quello che c'è, i frutti che ci sono, sono incredibili. Dio qui è vivo, è con noi, non ci lascia, non dobbiamo cercarlo guardando il cielo, ma lo dobbiamo cercare

0: cara dentro di noi, con noi buoni atti, con la buona parola, con la pace tra di noi, perché il mondo può vivere in pace, tutti possono vivere in pace. Io invito tutti a venire a Medjugorje perché le pile qui si ricaricano e la vita prende un colore così bello e tutti si rendono conto che niente è importanza, ma solo quello che è importante è quello che ci rende felici, che è la fede, la grazia di Dio, e la grazia la incontriamo attraverso la Vergine Maria, perché lei è la nostra madre e la madre mai abbandona i suoi figli, è sempre nei nostri cuori. Io quando vado nella montagna non è che vado a vedere la statua, perché non è la pietra che mi interessa, la statua della Madonna, ma è che io respiro l'aria di Maria presente attraverso i miei fratelli, attraverso questa terra che è piena, mi riempie di questa gioia, che vivino questo, tutti questa esperienza. Guardate, venite, perché ve ne andate da qui con una speranza, con un'anima piena, e quindi venite e rinasci di nuovo. E poi ritornerai, perché io per esempio vengo sempre perché la mia anima si riempie sempre continuamente della Vergine Maria, di Dio e di tutti i fratelli che stanno qui. Io vengo ogni anno, voglio venire ogni anno per dire: madre, quanto ti amo, madre, che Dio, che giorno meraviglioso, madre, che speranza che ho. Madre, e questa è la vita, non è loro la vita, è la fede che abbiamo dentro, e questa speranza ce la dà Maria, e tutti gli uomini, gli esseri umani ne hanno diritto. Fai di tutto per essere buono, fai di tutto per dare qualcosa agli altri, perché gli altri sono i nostri fratelli e noi siamo fratelli di qualcuno, e quindi tutto ritorna. Io vi ringrazio tantissimo e che Dio vi benedica. Forte questa testimonianza, devo dire che era un fiume in piena questo signore. Ho tentato di tradurre simultaneamente, spero di non aver dimenticato niente, ma veramente era un fiume in piena di grande fede, di grande emozione di quello che sta vivendo e volontà di trasferirlo a tutti noi, a tutti voi, noi che lo stiamo ascoltando, la grossa volontà di dirci: venite, perché questo è il luogo della speranza, del cambiamento e della pace. Poi ha detto una cosa molto interessante: non vengo qui per sapere se è vero o non è vero che la Madonna appare, io vengo qui per vivere questa esperienza, per sentire questa spiritualità fortissima, questa presenza di Dio fortissima, che poi è nei frutti che tutti noi viviamo, cioè la conversione, il cambiamento, la felicità, la pace, l'essere più buoni con i nostri fratelli, accettare i nostri difetti, cioè tutta una serie di cose importantissime, ha detto, quindi condivisibili e esperienza da fare. Continuiamo con le nostre testimonianze.
1: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre sia lodato.
1: Lei da dove viene e come si chiama?
2: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
1: E Medjugorje è prima volta o già stata?
2: È la seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
1: Allora, lei come è già stata a Medjugorje, è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
2: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia, e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
1: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questa volta.
2: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
1: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem, o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera.
2: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
1: Bene, allora, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
2: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
1: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, diciamo questo modo di pregare?
2: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
1: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Međugorje, che ci guardano.
2: Venite a Međugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.
1: Buon festival.
2: Grazie.
0: Grazie a questa nostra sorella. E vediamo le immagini invece dal vivo dei vari momenti di festa che si stanno tenendo a Međugorje adesso.

Ma che bello ragazzi, veramente, poi la bellezza di queste ragazze, di questi giovani, ma poi i sacerdoti che ballano, i religiosi.

Le persone anche più anzianotte, c'è un coinvolgimento incredibile. Grande festa a Medjugorje, buona festa a Medjugorje che naturalmente continuerà per tutta la notte. Noi vi diamo appuntamento invece domani alle ore 13, collegati qui con me per continuare a vivere le esperienze dal vivo e le testimonianze che raccolgono i nostri operatori a Medjugorje, Maria Vision Medjugorje. Io vi ringrazio per essere stati con me questa sera. Appuntamento domani alle 13 con il 37° Festival dei Giovani di Medjugorje. Buonanotte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza.

speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
1: certo.
0: apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo.
0: Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna, qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi, in questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì, sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro. Grazie. Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu

concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore.

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto,

Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi.
rifugio.

Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altísimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

0: sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini e abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia e in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo, questa si torna forza a casa spirito. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fonte, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua, questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio, proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito
0: esatto.
1: Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è risorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Qui con il gruppo dei guerrieri di Maria, il gruppo dedicato in modo particolare a Maria, che usa una spada come simbolo di lotta, una lotta spirituale contro i nostri peccati, contro tutto ciò che ci separa da Dio. Quindi abbiamo bisogno che Maria ci aiuti e questi gruppi servono proprio a questo. Mi piace molto questo posto perché è unico grazie all'apparizione di Maria. E qui ci sentiamo molto vicini a Maria. Cerchiamo di essere vicini a Maria ogni giorno, ma questo momento è davvero speciale. E tutti noi, ne parliamo spesso, sentiamo che è stata Maria a scegliere questo luogo. È curioso perché quando preghiamo il rosario, diciamo che ognuno ha la propria apparizione di Maria mentre recita il rosario. Ma qui, quando preghiamo, lo sentiamo ancora più forte, direi. E due giovani uomini, di età molto diverse tra loro, hanno raccontato con grande emozione che sentivano distintamente un intenso profumo di rose selvatiche. Questo evento straordinario è considerato da tutti il segno inequivocabile della presenza spirituale di Maria proprio qui, in questo luogo. Questo posto è davvero straordinario. E Maria ci ha dato un segno che dovremmo riflettere su questo e pensare a cosa dovremmo cambiare nelle nostre vite. Questo è il luogo in cui dovremmo riflettere di più su tutto ciò.

Direi che il messaggio fondamentale e più significativo qui è che dovremmo intraprendere un profondo cammino di conversione spirituale, se non l'abbiamo già fatto. Dovremmo trasformare radicalmente ogni aspetto della nostra esistenza quotidiana e mettere Dio al primo posto assoluto, perché senza la presenza di Dio non potremo mai sperare di avere un futuro luminoso e sereno. Quindi Maria è qui per dirci questo, il messaggio più importante. Scegliete Dio e vivete come Lui vuole che viviamo. Quindi seguite tutti i comandamenti. Se vivi nel peccato, dovresti andare a confessarti. La confessione è davvero importante, è un messaggio di Maria. Maria vuole che andiamo a confessarci. E lascia semplicemente che Gesù. Lascia che Gesù faccia qualcosa nella nostra vita. Fai qualcosa e pentiti dei nostri peccati. Penso che sia davvero importante diffondere questa notizia in tutto il mondo, non solo qui. Ma se torniamo indietro, dovremmo andare dalle nostre famiglie, dalle persone con cui viviamo e che ci sono molto vicine. E dire questo messaggio perché tutti hanno bisogno di ascoltarlo, ed è molto importante.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte migliaia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Li portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi ci presenta una scena che assomiglia molto alla nostra vita. I discepoli sono in mezzo al lago, il vento è contrario e la barca è sbattuta dalle onde. Quante volte anche noi ci sentiamo così, preoccupati, scoraggiati, impauriti, con tanti pensieri davanti alle difficoltà della vita, le preoccupazioni per la famiglia, le preoccupazioni per la salute, per il futuro. Gesù sembra lontano, ma in realtà non ha mai abbandonato i suoi discepoli. Arriva nel momento più buio della notte. E cosa dice? Coraggio, sono io, non abbiate paura. Sono parole carissime che oggi Gesù dice a ognuno di noi. Pietro ha il coraggio di scendere dalla barca e finché guarda Gesù cammina sulle acque, ma quando guarda il vento e si lascia vincere dalla paura, ecco, comincia a fondere. È quello che succede purtroppo anche nella nostra vita. Quando fissiamo lo sguardo solo sui nostri problemi, perdiamo la pace. Perché quante volte perdiamo proprio la fiducia e non vediamo niente altro nella nostra vita che solo le cose brutte che ci accadono. Ma quando teniamo i nostri occhi, ecco, fissati su Gesù,
troviamo la forza di andare avanti. E la cosa più bella è che Pietro grida: Signore, salvami! E Gesù prende la sua mano e lo tira fuori. Per me, ecco, la cosa più bella non è il fatto che Pietro cammina sulle acque, ma il fatto che Pietro tende la sua mano verso il Signore. Cioè, il Signore non ci lascia mai soli. Lui non ci lascia nelle nostre cadute. Lui ci rialza ogni volta, ecco, quando ci affidiamo a Lui, quando ci affidiamo completamente. Quando diciamo: Signore, fai qualcosa perché io con le mie forze non sono più capace di fare un passo avanti. Così come diceva il Vangelo di ieri. Quando affidiamo tutto al Signore, anche quel piccolo che abbiamo, Dio veramente può fare grandissimi miracoli nella nostra vita. Ecco, carissimi, tra poco su questo altare presenteremo, ecco, il pane e il vino. Sarà il momento quando dobbiamo anche presentare al Signore tutto quello che abbiamo nel nostro cuore, perché solo in quel momento possiamo dire al Signore Gesù: tutto quello che ho affido a te, e fai con quello che ho tutto quello che vuoi. E chiediamo in quel momento, nel momento dell'offertorio, di chiediamo al Signore di salire, ecco, sulla barca della nostra vita, perché solo con Lui possiamo affrontare ogni tempesta e ritrovare la pace che tante volte ci manca. Amen.